Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

0: La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.
1: Tengo tres alas altas, llevo solo pregunta, que no te sin amores, tra la la la la la.

Sanders.

Tem uma peça da sua casa.

Ce mândră să lăsăm.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Quello giusto. Accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi. Tutti da ballare.

0: Studio Più Dance Station.
1: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.

0: Radio Studio Più è sempre con te. A Verona e Mantova, sui 91.9.
1: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Sempre più.
1: Eccoci!
2: Bravo di Radio Studio Più.
3: Un'altra ora.
1: Buongiorno.
3: C'è il divertimento di Radio Studio Più.
1: Siamo?
3: Un'altra ora con Andrea Catavolo Show.
2: Andrea!
1: A belli!
2: Sei nove, siamo qui! Sei su Radio Studio Più.
1: E si parte, signori. Buongiorno Italia, buongiorno tutti. Ugo Palmisano per voi. Partiamo di ritmo? Della noce. Buongiorno Italia, andiamo.

Domenico, buongiorno. Il Baita. Fabio da Mantova. Demis, buongiorno. 338 14 11 001.

0: forza signori, lo sapete che si deve prima scaldare WhatsApp, eh?
1: La bella linea intelligente ci vuole ballare,
0: amare. Marchetto, il camionista da Tolentino, buongiorno.

adesso arrivano, ragazzi, date il tempo, è come il diesel. Vedi? Buongiorno. Carico come una molla impazzita. Pugliese malefico. Ciao Ara, buongiorno.

0: ritmo.
1: È il ritmo dell'amore.
0: Carolina Marquez con Ritmo per aprire ufficialmente questo giovedì 3 settembre. Buongiorno a tutti. Ugo Palmisano per voi. Siamo pronti con la nostra mezz'oretta che ci rimette in sesto, quella che ci sveglia. Poi avremo i tre momenti che magari vi siete persi ieri e poi dalle 7 alle 9 con Andrea Catavoli e Achille Ferrari. Io direi di partire subito. Voi che dite? Andiamo e partiamo così con una perlina, Occhio. 1 minuto e 40 del capitano. Per aprire alla grande l'amor toujours. Sul volume. Parte la nostra mezz'oretta.

Minuto e 40 e adesso si vola nel 95 con i La Bouche, signori, Be My Lover. Alziamo sempre di più il volume. Ah, yeah! Dai!

trovato il picchio e la furbigine. Si picchia, duro. Signori, Dario Adrenalina è tornato più in forma che mai. Vai, Darione. Ah, yeah. Laura da Bobarno. Pronti sul ritornello. Ah, yeah.

ancora un giro, dai, tutti. Steffi la birichina, siamo per salutare la Bush. Nicolas da Pinaro Lapone. Salutiamo la Bush. Andiamo due anni indietro, 1993, arrivano loro, gli Ice MC. Questa è Take Away the Color. Si viaggia benissimo stamattina. Sentila come entra, sentila. Ah, mamma mia, Mary! Beccati questa, Mary! Sul volume, tutti!

arrivati gli amici di Manca l'Acqua, buongiorno. Ben trovati. Calla bella.

Equilibrio della Villanterio, Berto Didrò, provincia di Trento. Ciao Berto. Siamo per salutare gli Ice MC. E in arrivo ci sono i Network, signori. Questa è Passion. Andiamo un anno avanti, 1994. Ve la ricordate? Adriano Rafaenza, te la ricordi questa? Network. Passion. Carlo Dalla Vista. Ah, sì che ce la ricordiamo, come no?

Stefano da Castellucchio, buongiorno. Il Luca da Lungavilla. Antonio da Castrezzato. Siamo nel momento ricordi. Mario da Verona, buongiorno.

Angelica da Rozzano, benvenuta Angelica. Mamma mia se si vola stamattina. Siamo nel momento ricordi. Occhio.

Carlo da Pietramurata, Matteo da Fiesse. Facciamo ancora un giro? Ancora un giro? E andiamo allora! It's gonna be-

signori, attenzione, salutiamo Network Compassion. E arrivano loro dal 1994, in Cappella, You and Me. Sentila, sentila. Andrea D'Assenso, senti che mix.

Mamma mia, si vola davvero stamattina, ragazzi, pelle d'oca. Arena Fiumicino, buongiorno. Omo da San Giovanni in Croce. E Cappella, signori, la 94. Occhio, signori, non è finita. Occhio, occhio, signori, occhio. Rimaniamo nel 94. Loro ve la ricordate, i Two Brothers on the Fourth Floor. Questo è il Dream. Stefano da Bergamo, pelle d'oca, senti ora. Mamma mia! Daniel da Belluno, beccati questa.

0: i Two Brothers on the Four Floor con Dreams. Andiamo avanti, signori, li salutiamo. E adesso arrivano Prezioso Marvin, ce lo danno loro il bonjour, bello duro, bello cattivo. Ciao Luisella, buongiorno. Siamo bonjour.
1: Bonjour.
0: Ah beh. Siamo nella zona reattori qua, eh. Siamo nella zona reattori.

0: Grazie a Cesare da Peschiera Borromeo, buongiorno. Direzione Bangkok. Ah, belli. Hai capito questi?
1: Buongiorno.
0: Max e Monica, buongiorno. Signori, buongiorno.

0: Che bel viaggio oggi, vero? Ciao Mary. Abbiamo Martino, buongiorno. Poi Rita da Morciano di Romagna. Alberto da Castel d'Azzano. Non è ancora finita, ne abbiamo, eh. Filippo, buongiorno. Bravo Filippo.
1: Buongiorno.
0: Occhio signori, il viaggio continua. Wolfgang da Cortaccia. Salutiamo per prezioso Marvin. Adesso arrivano i 666 signori. Supa Dupa Fly direttamente da 2001. Iniziamo ad alzare il ritmo qua, eh. Qui iniziamo ad alzare il ritmo, signori. Mamma mia, mi devo fondere le orecchie ora! Andrea da Fermo, sul volume!

dagli Appennini alle Ande un canto si espande, numero uno. Teo da Milano. Lele da Marotta, buongiorno.

Gabriele Rapiattelli a tutta forza, pull Gabriele. Barrichello da Padova.

Tagliare si vola, non è ancora finita. Il Gianca da Paolo, buongiorno Gianca. Alanna Quinzano. Stefano da Camerata Picena, buongiorno. E poi io gli loco rotondo, non so cosa ci faccia lì. Salutiamo 666 Super Dopa Fly. Iniziamo ancora a picchiare più duro, signori. Arrivano i Brooklyn Bounce. Questo è Bass Beat Melody. Andrea da Gorgonzola, buongiorno. Ah, sì, sì. Qui ne abbiamo ancora due. Abbiamo Giovanni da Milano. È ritornato Biffi, lo chef da Sulbiate. Dov'eri? In vacanza, Biffi? Eri in ferie, Biffi?

Brooklyn Bounce. Sì, sì, è dolce e cattiva questa, sì, è vero. C'ha dei momenti teneri e poi dei momenti dove ti picchia nei

Enrico da Verona, grazie Enrico. Siamo per salutare i Brooklyn Bounce, abbiamo le ultime due. Occhio signori, andiamo con From Hell to Heaven subito, col buon Roland. E poi andremo a Back to Cali, occhio. Marco D'Arcevi ancora, buongiorno. Signori, 1999, Roland Brent, From Hell to Heaven, si vola ora.

Mamma mia! Si vuole! È il buon Roland, signori! Luca ed Enrico da Caldiero. Ah, buongiorno Luca, io mi chiamo Ugo, non Luca, Ugo caro, eh. Enrico, mi chiamo Ugo,

Alfredo da San Severo. Uè, la Puglia stamattina super operativa. Non è ancora finita, ne manca una, eh? Fabio da Pozzaglio, sul volume, Fabio. Salutiamo Roland Brent e adesso arriva lui, il buon Picottone. Andiamo a Cali, signori, anzi ritorniamo a Cali, back to Cali. Ale da Cerreto Desi, beccati questa, Ale.

Buongiorno Marco D'Asola, ben arrivati. Franco da Cervia in trasferta in Sardegna, vedi lui con l'app, visto che Franco è in trasferta in Sardegna, ci può anche guardare da lì, eh. Scaricatela l'app di Radio Studio Più.

qualche viaggione, vero, col buon Maurone? Fabiana da Longiano, ben trovata Fabiana, anche lei in vacanza, eh? Dopo ci vediamo in teatro ottobre 10, Guidizzo, bravo. 10 ottobre saremo in teatro a Guidizzolo, il 16 ottobre a Rovereto e il 24 ottobre a Bellaria Egea Marina.

0: Fabiano, sei andata in ferie, Fabiana? Hai lavorato? Signori, buon Maurone Picotto con Back to Cali ad andare a chiudere la nostra mezz'oretta di oggi. Oh ragazzi, domani è venerdì, eh? Oh, apriamo il weekend domani, occhio, domani apriamo il weekend. Va bene, allora andiamo in pubblicità e poi il primo dei tre momenti. Anche ieri, puntata assurda ieri ragazzi, se vi siete persi qualcosa ve le faccio risentire io, le cose proprio orripilanti. No davvero, è successo davvero di tutto, state lì, siete curiosi, state lì.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show su Studio Più
3: Spot. Immagina il tuo risveglio con il suono del mare, il profumo dei ginepri e dei limoni. Benvenuto all'Ecovillage Baia delle Ginestre sulla costa sud della Sardegna.
4: Una vacanza unica nella natura, a due passi dalle meravigliose acque turchesi. Eco Village, 50 confortevoli villini bilocali e trilocali per ospitare fino a 7 persone, la piscina, il ristorante, la pizzeria e il centro benessere.
5: Per gli ascoltatori di Radio Studio Più, il 10% di sconto prenotando sul sito baiaecovillage.it, digitando il codice Studio Più.
6: Ti aspettiamo nella splendida cornice di Capo Teulada all'Eco Village Baia delle Ginestre. Info 070 79 68 886.
7: Ehi, una domanda. Ti lanceresti con un paracadute che 9 volte su 10 funziona?
8: No!
7: E sceglieresti un depuratore d'acqua qualsiasi che 9 volte su 10 funziona bene?
8: No!
7: Allora scegli solo il purificatore d'acqua IVM, sempre connesso a una centrale di controllo.
9: Monitoriamo ogni giorno la qualità della tua acqua, parola di Alfredo Garisto.
7: Info su ivmacqua.it.
9: Acqua garantita? Acqua super garantita!
7: Solo su ivmacqua.it.
10: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
11: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
12: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
13: Studio Più. Station of emotion, everybody listen to Studio P all around the world, all around the place, you know, Studio P frequency.

0: mia, ma chissà che fine avrà fatto, Terence Trent D'Arby, ragazzi, 1987. Ancora buongiorno, Ugo Parmisano per voi, con l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavolo Show. Abbiamo tre momenti, non solo da riascoltare, ma anche rivedere nel delirio che è successo ieri, quindi vi consiglio di rimanere incollati alla radio, chiaramente anche di scaricare l'app se non l'avete fatto. Primo momento in arrivo, andiamo.
1: Andrea Catavolo Show su Studio Più.
2: La canzone molto bella sarà che c'ho sonno, quindi faccio fatica a entrare, però che bella faccia che c'hai, c'hai proprio una faccia da putto. Aspetta, mi stanno chiamando, mi stanno chiamando, dopo adesso non ce la faccio a rispondere, cioè non c'ho la forza, capito?
0: La forza.
2: Mettete Zez adesso io per favore, voglio leggere. Che vuol dire voglio leggere?
0: Non lo so,
2: ma perché scrivono queste cose che dobbiamo capire, cioè che stavi addormentando?
3: Ma no, no,
2: ti è andato qualcosa nell'occhio?
3: Sai quando ogni tanto no.
2: Sì, ti va qualcosa a te, ti va sempre qualcosa nell'occhio?
3: No, non è che mi fa qualcosa nell'occhio, si vede che ho delle secchezze. Non
2: hai
3: lo so.
2: Delle secchezze,
3: poi mi sono, sì, mi sono lavato la faccia. Sono inumidita, me la sono bagnata, mi sono asciugato bene anche la zona dell'occhio, però sai come sembra, hai
2: ma che
3: la sensazione,
2: ti sei lavato la faccia,
0: scusate,
3: sì,
2: la secchezza, il coso, inumidito, uno si lava la faccia, basta, che
3: sì, però
2: metti un po' di crema, metti un po' d'olio, qualcosa,
3: allora,
2: faccia.
3: Ma, no, ma dentro l'occhio,
2: dentro l'occhio, sai, metti la crema, mettila dentro,
3: sai, tipo la sensazione,
2: mamma mia ragazzi, quando... ma perché così rincoglionito?
0: Ciao,
2: ma io non capisco veramente. Ma tu mi puoi chiamare anche Zez, no problema. Come stai tu, Ugo Billo?
0: Benissimo, Zez.
2: Aspetta,
0: grazie.
2: C'è questo che chiama, aspetta un attimo, ti chiamo dopo, Billo. Okay. Dimmi.
0: Io sto bene, Zez, tu come stai?
2: Mamma mia, io quando ti vedo così tutto lucido, Billo, che non ha secchezze negli occhi. Bello. Achille, come stai tu?
3: Ma Zez, buongiorno, da un po' che non ti parlo insieme, a posto.
2: Ma non è italiano?
0: Non credo.
2: Italiano?
3: Ti ho detto che da un po' che non ti vedo e che...
2: un po' che non ti parlo insieme.
3: E non... ti ho detto che era un po' che non ti vedo. Che non ti vedo.
2: È andato.
0: No,
2: i personaggi con lui scappano perché non, hanno paura. Cioè non,
3: è un intercalare per dire.
2: Aspetta un attimo, c'è un tuo fan. Pronto?
4: Buongiorno, Catavolo.
2: Buongiorno.
4: Filosofia.
2: Sì,
4: tutti gli uomini commettono errori.
2: Sì.
4: Un uomo saggio si arrende quando capisce di aver sbagliato.
2: Sì.
4: E ripara l'errore. L'unico crimine è l'orgoglio. Sofocle. Buongiorno Catavolo, buongiorno Ugo, buongiorno Kid.
2: Buongiorno, mi sono perso.
0: No,
2: la frase è bella.
0: No, è bella.
2: Sofocle non è un
3: lo
2: so, che lui ha pensato male. Ha pensato male. Cioè, mamma.
3: Sofocle è il famosissimo,
2: sì,
3: francese.
2: Sì, faceva anche
0: francese?
3: Movimento francese.
2: Faceva anche i tour, faceva. Andiamo avanti. Dai, i tour di Sofocle. Dai, andiamo avanti. Il Sofocle tour. Lo scienziato britannico che ha progettato l'etilometro è stato sorpreso a guidare in stato di ebbrezza. Cioè, ti rendi conto? Te la dico perché non l'hai capita.
3: No, l'ho capita. L'inventore dell'etilometro.
2: Sì, lo scienziato è l'inventore. È lo scienziato. Cioè, sembra una cavolata, ma non è facile inventare l'etilometro,
3: No,
2: ma sai che cos'è l'etilometro? Sei così.
3: È lo strumento attraverso il quale si può misurare l'eventuale stato di ebbrezza, o meglio, cioè,
2: basta, per... ma hai parlato pure bene, parlato. Cioè, ti svegli prima, parli meglio, c'è qualcosa che non va.
0: Andrea, non è lui, togliti la faccia, magari non c'è, non so.
2: È come i film di Tom Cruise. Come si chiama? No, Face to Face.
0: Ma chi?
2: Ma come si chiamava?
3: C'è
2: un'altra volta.
0: Ma quale?
2: C'è un'altra volta e coso lì, come si chiamava?
0: Face off.
2: La faccia fuori. Vabbè, andiamo avanti.
3: Mamma. No, stavi dicendo della notizia,
2: sì,
3: dell'etilometro, lo scienziato
2: che ha inventato l'etilometro è stato beccato in stato d'ebbrezza. L'hanno fermato e ha detto soffi qui, e quando ha soffiato nell'etilometro, l'etilometro gli ha detto papà sei tu. Scusa, vabbè, la battuta di Riccardo, lo salutiamo.
0: Ma chi è?
2: Simoncini, grazie.
0: Ma chi è?
2: Grazie.
1: Su Studio Più
2: è bella. Papà sei tu, perché l'ha inventato lui, capito?
3: Certo.
2: Lascia stare,
3: ho capito.
2: Lascia stare. Allora si fermi, patente e brevetto, grazie.
0: Mamma.
2: È vero, l'ascienziato? Che sei dei Francesco? Francesco Catà.
5: È un parente. Andrea Catavolo Show.

0: Casey Light con Girls, ed eccoci qua ancora. Buongiorno, Ugo Palmisano per voi. Il primo momento l'abbiamo lo solo riso, spero per voi, anche riascoltato e rivisto. Adesso ne mancano altre due, preparatevi. Intanto vi ricordo del nostro tour teatrale, ragazzi, vi ricordiamo le tre date di ottobre. Il 10 di ottobre saremo a Guidizzolo, Mantova. Il 16 di ottobre saremo a Rovereto, in provincia di Trento. E poi il 24 di ottobre saremo a Bellaria, Egea Marina. Quindi per avere info, eppure soprattutto prenotare, perché i posti comunque stanno andando, ragazzi, dovete chiamarmi, fate tutto con me. Il numero è questo, lo trovate comunque postato ogni giorno sui nostri social, ma ve lo ricordo così potete segnarlo e poi memorizzatelo, è sempre il mio: 389 83 34 825. Ve lo ripeto: 389 83 34 825. Fatelo adesso anche durante la pubblicità, anche con un semplice WhatsApp. Vi aspetto, dai.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show su Studio Più.
3: Spot. Goito Beer Festival, venerdì 4 settembre, si apre con Radio Studio Più, la musica di Paromix DJ, special guest Claudio Tozzo, la voce di Nicolò Torielli, sabato 5 DJ Rubens, domenica 6 Remember Fura, la domenica italiana con Rolly e Martin, stand gastronomici, birra e tanto divertimento. Castello di Cerlongo, Goito, Mantova.
4: Da giovedì 3 a lunedì 7 settembre, la Sagra della Madonna della Cintura a Grezzana. Giovedì, The Stone Band Live. Venerdì, The Strangers in concerto. Sabato, da Radio Studio Più, The Untouchable Party, con il sound di Alex Castellini e l'animazione di Ugo Palmisano. Domenica, serata latina con DJ Zanna e la sonora Ola Lola. Lunedì, la Larry Band Live. Si chiude in bellezza con lo spettacolo pirotecnico Pirofantasia. Dal 3 al 7 settembre, la Sagra della Madonna della Cintura a Grezzana in Valpantena.
3: L'appuntamento più atteso è pronto a tornare. Finalmente riapre il Capretti. Venerdì 4 settembre ripartono al Capretti gli appuntamenti con
5: I Remember Yesterday,
3: la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli, voice Giorgio Forti, guest Elena Camo.
6: I Remember Yesterday,
3: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
7: Farinon Sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni Farinon Sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, specializzata nella stesura di vernice intumescente resistente al fuoco e impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. Farinon Sabbiature cerca geometra, verniciatori e sabbiatori per assunzione immediata.
8: Girardi Pubblicità, i cartelli più belli della città. Impossibile non vederli. Colori, formati, grafica, altissima qualità per un'alta visibilità. Insegne di qualsiasi genere e formato. Segnaletica e arredo urbano pubblicitario. Stendardi e striscioni. Allestimenti fieristici in Italia e all'estero. Da 40 anni la professionalità di Girardi Pubblicità. San Giovanni Lupatoto, Verona. 045 92 50 776.

0: beh, grandissima. Amy Winehouse con Rehab. Ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi, in diretta da Desenzano del Garda. Questa è Radio Studio Più e questa è l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavolo Show ancora una mezz'oretta e poi dalle 7 alle 9 con Andrea Catavolo, incredibilmente, Achille Ferrari che sta arrivando puntualissimo la mattina. Vedremo. Allora, siamo pronti con il secondo momento in arrivo. Io spero che abbiate scaricato l'app oppure ci stiate seguendo attraverso i nostri canali televisivi. Secondo momento in arrivo, andiamo.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show
2: su Studio Più.
3: Ma dice si muore?
4: Si muove?
3: Ah, si muove! Pensavo si muore, si muore. Allora, Giovanotti, devo dire, ragazzi, c'ha un'energia pazzesca, cioè, perché non so se sai che sta facendo il tour, va in bicicletta, si fa 150 km la mattina, così, e poi dopo fa il concertone, cioè, salta, balla. Ma come fa? Cioè, non, c'ha anche una certa, voglio dire. Vabbè, sarà allenato, non so.
0: Beh,
3: non,
0: sì.
3: Vabbè. Andiamo avanti, ragazzi. Allora, intanto hanno alzato la mano. La canzone è bella, non è brutta. Cioè, non. Stai facendo delle cose che ti vedo.
0: No, sono stato distratto. Sono alzato gli occhiali.
3: Che stai facendo prima?
0: Mi sono alzato gli occhiali.
3: Non ti nervosire. Non c'è bisogno.
0: Che si suda, cadono.
3: Ah, assomiglia a un grandissimo attaccante cecoslovacco. No, è vero. C'è un. Sembra. C'è un. Mi hanno mandato la foto. A proposito di centravanti, mi hanno mandato la foto di un. Del nuovo attaccante del Glasgow Rangers. Il Glasgow Rangers penso che siano irlandesi,
4: scozzesi.
3: Ma che ne sai?
4: Sì, Glasgow Rangers. È la squadra.
3: Giocano col kilt, quindi.
4: No. In teoria, in Scozia le squadre più titolate, quelle più forti, sono il Celtic e il Glasgow.
3: Glasgow
4: è dove ha militato Rino Gattuso.
3: Ah, vedi?
4: Quindi Gattuso, un altro italiano, Gattuso ha seguito le orme di un altro, di un altro italiano che Amoruso.
0: Hai sbagliato, Gattuso non ha seguito le orme, andava passo passo, gattonando.
3: Passo passo, cioè,
0: non ti veniva. Come cammina di gatti.
3: C'ha il cervello rallentato, poveraccio, insomma, a me fa anche tenerezza. Comunque sei stato bravo,
0: Cosa?
3: Allora, no, bella battuta.
0: Miagolando.
3: No, gattonando.
0: Va bene, gattonando.
3: rifalla.
0: Ma quale cosa? No, Gattuso è arrivato gattonando, è arrivato al Glasgow.
3: Ok, vabbè, aspetta un attimo, c'è un vostro fan. Pronto?
5: Pronto, buongiorno a tutti.
3: Buongiorno.
5: Sono tornato ieri dalla Tunisia e sentirvi già stamattina mi mancavate. Il vostro TSO, trattamento sanitario obbligatorio.
3: grazie. Con chi sei andato in Tunisia? Con tua moglie?
5: Sì, con mia moglie.
3: Ecco perché ti mancavamo. Senti, com'è andata? Bene? Com'è andata?
5: Bene, a parte che siamo stati sfortunati perché questa settimana c'era un'umidità assurda, cosa che di solito te secco giù là.
3: Lo so. Ma la moglie com'è reagito a questa cosa? Cioè, come.
5: No, non lo so, perché siamo tornati che lei adesso ha quattro zampe, una gobba sopra.
3: Okay. Tutti strani i nostri ascoltatori. Saluta la cammella, un abbraccio. Ciao. Allora, che stavamo dicendo? Non mi ricordo più.
4: Si stava parlando del Glasgow.
3: Rifacciamo la battuta. Chuck, seconda, vai.
4: Glasgow, vai. Glasgow Ranger,
3: sì.
4: Grandissima squadra militante nella
3: militante.
4: Che milita,
3: sì,
4: che è praticamente della massima serie scozzese,
3: sì,
4: insieme al Celtic.
3: Sto per picchiarti.
4: Nel Glasgow hanno giocato diversi giocatori tra gli italiani.
3: Diversi? Uno? Due?
4: Mi ricordo Amoruso.
3: Vabbè, dai, ma tu devi fare la battuta su Gattuso.
4: Il più famoso.
3: Non riesci a farla.
4: Tra cui lì dove iniziò la carriera. Rino Gattuso.
0: Gattuso, infatti, Gattuso, gattonando, è arrivato al Glasgow.
3: Vabbè, ok, era venuta meglio prima.
0: Quando tu le fai così,
3: al momento,
0: sono più belle.
3: Cioè,
0: le sbagli o non le sbagli.
3: Sì, infatti, hai ragione. Vabbè, comunque il Glasgow Rangers, si vede che ha finito i soldi, ha comprato un attaccante che si chiama Lawrence Shacklell. Vabbè, insomma, un Lawrence, è inglese. che praticamente c'ha la pancia, guarda la foto, c'ha il pancione, c'ha il pancione, cioè è un centro avanzi, questo è un centro avanzi, è un centro tavola, cioè non, è la roba, vabbè, comunque, vabbè, l'avrà pagato non a peso d'oro, chiaramente l'avrà pagato poco, l'avrà pagato poco, cioè, vabbè, comunque ci stanno scrivendo Step on Food,
0: Step on
3: Food. Allora, per chi non, per chi non mastica il calcio, Step and Food, lo step and, come si chiama? Step and,
4: Step and Go.
3: Ma qual è Step and Go?
4: Step and Go.
3: Quando tu pesti il piede a uno, come si chiama?
4: Step Food.
3: Step Food.
4: Step Foot. Foot piede.
3: Foot.
4: Vedete, Big Foot. Big Foot.
0: Ma perché?
4: Ecco, Big Foot.
3: Allora, Aldo Perma ci ha scritto la battuta. Aldo Perma. Allora, ci ha scritto la battuta Step and Food. Perché il food è magna, capito?
4: Ah sì.
3: Food è anche piede.
0: Foot e piede. Ha giocato sul
3: food. Foot, foot. Vabbè, ragazzi, fottiamocene. Va. Tanto non ne usciamo.
1: Andrea.
3: Un macello. Stamattina non vanno. Non
4: di più.
3: Stamattina le battute non escono. Comunque salutiamo Aldo Perna.
0: Chi è?
3: Grande. Il capo cannoliere. Non è ma. Il capo cannoniere, capo cannoliere. Capito? Perché magna i cannoli. Dimmi, alzato la mano, c'è un'altra battuta.
0: La squadra è Glasgow Ranger. I bubu. Io sono l'allenatore, Yogi.
3: Rangers, i Rangers.
4: Ah già, ok.
3: I bubu e Yogi, capito?
0: È arrivato il Ranger.
6: Andrea Catavolo Show.

0: siamo tutti Carrozza Signori con Peggy Goo. Na na na na na na na na. Secondo momento l'abbiamo anche non solo riascoltato ma anche rivisto. Spero che in questo tempo abbiate scaricato l'app, perché vi sarà molto utile, anzi dovete usarla se ci volete guardare. Quindi se siete soprattutto all'estero in giro, oppure qualcuno sta andando in vacanza adesso, oppure siete da qualche altra parte, con l'app cliccate su TV e ci potete guardare. Altrimenti ci sono i nostri canali televisivi. Adesso andiamo in pubblicità e poi terzo momento in arrivo. Occhio ragazzi, occhio.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Spot.
5: Dal 4 al 9 settembre a Cisano di Bardolino torna la storica Sagra degli Osei. Specialità gastronomiche, Luna Park, mercatini e ottima musica. Venerdì, la Albi Band. Sabato, in console Walter Master J. Domenica, si balla con Susanna Pepe. Lunedì, Circo Max, tributo 883. Martedì, i Toys Planet Queen live. Mercoledì, la Sangue Blues Live Band. Dal 4 al 9 settembre, tutti alla Sagra degli Osei a Cisano di Bardolino.
6: Sabato 26 settembre torna C'era una volta il
7: Florida.
8: C'era una

0: vendita nazionale audio e video. Prevendite online su Ticket SMS. Sabato 26 settembre, Discoteca Florida, Ghedi, Brescia. Ristorante da Renato, uno dei preferiti da noi di Studio Più, ti aspetta a mezzogiorno e sera. Oltre a grigliate, fritti di pesce e svariate pizze speciali, lo chef Marco Franzini per l'estate ha preparato piatti come risotto carnaroli con asparagi e robiola, calamarata ai tre pomodori, aglio nero e basilico, bigoli alle sarde di lago. Ristorante Pizzeria da Renato, via Gramsci 61, zona Capolaterra, Desenzano del Garda. Telefono 030 912 11 31.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
0: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito su Google Play o Apple Store. Cerca queste tre parole: Radio Studio

0: The Blessed Madonna insieme a Jacob con Mercy. Ancora buongiorno, Ugo Palmizzano per voi. Siamo arrivati al terzo momento che andremo non solo a riascoltare, anche a rivedere, poi dalle 7 alle 9 con Andrea Catavolo e Achille Ferrari dall'altra parte del vetro. Siamo pronti ragazzi, e voi siete pronti? Terzo momento in arrivo.
1: Andrea Catavolo Show su Studio Più.
0: Allora Andrea, visto che dici che non ho niente da dire,
2: attenzione ragazzi, si è svegliato.
0: Non ho niente da dire, vorrei,
2: ah bello,
0: allora vorrei dirvi,
3: mamma ragazzi,
0: padre,
3: ma tutti insieme urliamo al piccolo Ugo.
0: Piccolo.
3: Ma vai Mona.
2: Ha qualcosa da dire al mio compare?
0: Grande capino.
2: Sentiamo.
0: Allora, siamo tutti in una puntata di mistero stamattina, voi non lo sapete, ma stanno girando un mistero stamattina qui, ve lo ricordate? Il programma sulle cose paranormali, sulle cose che... In questo momento siamo avvolti da mistero perché c'è una macchina abbandonata davanti all'ingresso della radio, davanti al cancellone, con le luci accese,
4: sì,
0: e mi sa mezzo sportello aperto. All'interno non c'è nessuno.
4: No, ma veramente?
0: Mistero.
4: No, ma veramente o... Oh, ma la macchina è accesa?
0: No, accesa no, però c'è i fari accesi e mezzo sportello aperto. All'interno non c'è nessuno. Chi potrebbe essere? Potrebbe il nano.
4: Il nano?
0: Stavo andando bene.
4: Stavi andando bene.
0: Perché no? Chi potrebbe essere?
4: Ma perché vai troppo veloce, vai più piano.
0: Chi potrebbe
4: Lui
0: essere?
4: Va pianissimo, va.
0: Devo fare come gli ansante, no? Che è la voce narrante di mistero.
4: Sì, sì.
0: Chi ci potrebbe essere?
4: Ragazzi, io non lo pago, cioè non neanche Tozzo lo paga, cioè, è qua perché insomma facciamo un po' di... abbiamo preso così un po' la svendita.
0: Vai. Domanda al pubblico.
4: Sì.
0: Guardate la macchina, è una gran punto davanti a questo cancello in via locale Montepete, non te la faccio.
4: Perché vai troppo veloce.
0: Stavo andando piano.
4: Fallo fare a lui, vai.
5: Guardate la macchina, è una Volkswagen Passat Station Wagon, color marroncino castagno.
0: Veramente grigia.
4: Marroncino castagno.
0: Veramente una gran punto ed è grigia.
4: Gran punto.
0: Ma poi castagno.
4: Scusa, che colore è il castagno?
5: Il castagno è il marito della castagna.
4: La castagna.
0: C'hai i capelli, no. Andrea.
4: Dai andiamo avanti. Ragazzi, chiamiamo qualcuno, i vigili, qualcuno.
0: No, stavo dicendo, all'interno ci potrebbe all'interno
4: lascia Ugo, non ti viene.
0: Voglio non dire ti, il nano viene. Unito d'ascia che mi
4: no, ma non ti viene, non ti viene. È inutile, non è.
0: Oh, luata la macchina.
4: Chiama i vigili, fa qualcosa.
0: Vediamo fino alla fine.
4: Non ha scritto Andrea pietà, lo so. Hai ragione. Fate pietà. Vabbè, facciamo pietà.
5: Però per dire anche
4: sì, sì. Non ti distrarre. Si è distratto perché una ragazza ci ha mandato una foto in décolleté e basta, e lui si è distratto. Non la guardare. Guardami.
0: Sì, è peggio.
5: Vedendo il décolleté, ecco, mi è venuto in mente che cosa? Mi sono venute in mente delle forme tonde, un po' come le palle.
4: Sì.
5: Come le palle.
4: Tolgo la foto, dai.
5: No, come le palle di Catavolo, che è il titolo del nuovo spettacolo. Cioè, che cosa sì. Voglio dire? Voglio dire che a ottobre, già lo stiamo ricordando, perché a ottobre si riparte.

0: tournée teatrale ripartirà a ottobre,
1: sì,
0: con le varie date.
1: Sì.
0: Tre date saranno ottobre,
1: okay,
0: due saranno gli spettacoli che andranno a colorare il mese di ottobre. Uno sarà Le palle di Catavolo,
1: sì,
0: e l'altro sarà La commedia di Elvira. Dove?
1: Sì.
0: Dove arriveranno questi spettacoli? 10, sabato 10 ottobre.
2: Sì, perché sta parlando di altra gente, cioè sì, non di noi.
1: Non di noi.
2: Sta parlando di altre persone.
1: Sono bravissimi, dillo.
2: Allora, il 10 ottobre saremo a teatro dove?
0: 10 ottobre saremo al teatro di Guidizzolo,
2: sì,
0: provincia di Mantova.
2: Sì, lo spettacolo a che ora inizia?
0: Alle 21.
2: Perfetto.
0: Alle 21, mentre il venerdì 16
2: ottobre. Come si chiama lo spettacolo?
0: Le palle di Catavolo.
2: Le palle di Catavolo.
0: Le palle di, okay, Catavolo,
2: okay,
0: faranno tappa sabato 10 ottobre,
2: sì,
0: teatro di Guidizzolo,
2: Mantova,
0: provincia di Mantova. Mentre venerdì 16 ottobre saremo a Rovereto, provincia di Trento.
2: Mi scusi, presentatore, ma la voce è sua proprio? Certo. Ha qualcosa dentro, cioè, nella gola, magari ha messo un filtro del caffè.
0: No, no, no.
2: No, è sua, no, proprio, è sua.
0: Sì, è la mia, è solo che ieri non ho bevuto il mio consueto caffè nella moca.
2: Ah, ok, non è ubriaco, okay, perfetto.
0: Ecco. Poi invece,
2: sì,
0: il sabato 24 ottobre,
2: sì,
0: andremo a Rimini,
2: sì,
0: con La commedia di Elvira.
2: La commedia di Elvira.
0: Ok.
2: Perfetto, grazie delle spiegazioni.
0: Ci mancherebbe, ci mancherebbe.
2: Okay.
0: Per poter avere le informazioni,
2: sì,
0: per questi tre spettacoli, dove faremo la prevendita in,
2: sì,
0: modo tale che voi potrete arrivare in teatro,
2: sì, sì,
0: più comodi,
2: più comodi,
0: e far sì che, sì, il flusso sia agevolato.
2: Dai il nome, dai il nome,
0: ecco,
2: dai il nome, dai
0: per andare
2: nome
0: a posizionarsi e a godere lo spettacolo. Ecco, buono. Sì, no, tu
2: cioè, dire, volevo non vengo, cioè non
0: buono. Per avere informazioni per per avere info e parlare un po' con Ugo,
2: sì,
0: dovete contattarlo al suo numero.
2: Al numero. Vai,
1: allora, 389
2: Ocul
3: Ocul Omar.
2: Solo tu ci puoi salvare.
1: Ma è lui.
3: Non sono il vero Crizio.
2: E chi sei?
1: Ma non è lui.
3: Sono il falso Crizio.
2: Ah, il falso Crizio.
3: Sì, però ho bisogno di una cosa.
2: Sì, sentiamo.
3: Puoi passarmi Achille?
2: Se ti sente.
0: Oh, ciao, fratello,
3: dimmi. Parla Achille, parla, perché dai, dai.
2: No, no, no, no, no, no, no, siete cattivi, siete, no, siete cattivi.
0: Vabbè, l'ho liberato. L'ho liberato.
2: L'hai liberato?
1: Liberiamo il numero a questo
2: liberiamo
1: punto.
2: Il numero. Se volete info sui nostri spettacoli a teatro, che poi finiscono, lo diciamo subito, perché insomma la gente poi si aspetta qualcosa di diverso. Dimmi, dimmi.
1: 389 83 34 825. Ve lo ripeto, 389 83 34 825. Ogni giorno sui nostri social trovate sia il post che la storia.
2: Beh, bravo, dai, quando fa così c'è, c'è niente da dire, c'è
4: studio più.
2: Mamma mia, pensa che l'ha chiamato anche il Glasgow Rangers.
5: Andrea Catavolo Show.

0: Ivano Fossati con La mia banda suona il rock e ci siamo ragazzi, terzo momento sentito. Adesso non vi resta che scaricare l'app oppure seguiteci attraverso i nostri canali televisivi e vi ricordo anche che da questo momento solo l'Andrea Cadavolo Show dalle 7 alle 9 è in onda su Sky, canale 809 GoTV Channel. Andiamo di meteo e poi si parte, andiamo!
1: Andrea
2: Cadavolo
1: Show
3: su Studio Più.
4: Studio Più News.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Settembre è iniziato con l'anticiclone protagonista ancora costringendo le perturbazioni atlantiche a scorrere oltre il suo bordo superiore, quindi il tempo sull'Italia si manterrà stabile, in prevalenza soleggiato e anche caldo, con gli unici disturbi caratterizzati dalla formazione di qualche locale rovescio temporale di calore fino a giovedì, ma in prossimità dei rilievi alpini e appenninici. Poi da venerdì l'anticiclone tenderà a rinforzarsi ulteriormente ricevendo alimentazione da correnti calde, quindi avremo ancora giornate molto calde sull'Italia. Tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
6: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

0: Buongiorno, buongiorno, ciao Andrea, buongiorno. Cos'è? Sei chinato? Cos'è successo? Pronto?
1: Oh! Non andava il microfono,
0: ma che?
1: Cioè, veramente, dovevo entrare io e entra lui, cioè.
0: No, mancava un secondo.
1: Ma sta calmo, no?
0: Stavi sistemando.
1: Ma cosa stavo sistemando? Devi stare... No, allora, lui non ha, come si dice,
0: cosa?
1: Non ha la forza di aspettare fino alla fine, cioè. Come quando uno, che ne so, deve lo devono premiare, no? Lo devono premiare per una gara che ha fatto. Sale già sul podio del terzo. Cioè, non è che dice aspetta, magari sei arrivato secondo, primo, no. Sale già sul terzo, cioè non, sul grado del terzo. Dice terzo posto, Franco Luffa.
0: Ma
1: non sono io. Ma scendi, tu sei al secondo posto. Ah, scusa, no, pensavo, mancava un secondo.
0: Ma
1: perché fai così? Cioè, non...
0: Ma no, ma mancava, stava a partenza.
1: Mancavano 4 secondi.
0: Ma tu fatti curare l'occhio destro, per favore.
1: Allora, io andrei indietro nel tempo.
0: Non si può, peccato.
1: Peccato, perché veramente sei veramente.
0: Mancava un secondo,
1: allora,
0: Andrea.
1: Voi lo sapete che io ho un sacco di difetti.
0: Ma perché sarei entrato?
1: Ma l'unica cosa
0: te?
1: Che non ho è la bugiardia. La bugiardia, lui ce l'ha proprio alla grandissima. Ma... Credete a me, credetemi. Sei bugiardo.
0: Vabbè, ok.
1: Tu sei bugiardo.
0: Così.
1: Hai un sacco di qualità, ma sei bugiardissimo proprio. Vabbè, comunque. Allora, mandiamo una canzone. I nostri battibecchi non gli interessano a nessuno. Cioè possiamo stare qua a dibetticare.
0: Chi?
1: A dibetticare.

0: guarda, metti le cuffie, no? Non le metti?
1: Ma perché ho visto che erano sono le 7:08 e tra poco 7:10 va la pubblicità, va gli sport.
0: Io non capisco che problemi avete col tempo. Cioè lui c'ha veramente dei problemi esagerati, ma anche tu c'hai problemi col tempo.
1: No, io non ho problemi
0: al
1: col
0: contrario
1: tempo.
0: Forse.
1: No, io ho detto sono le 7:08, alle 7:10
0: sì.
1: Va il coso, va la pubblicità.
0: Va la pubblicità.
1: Va la pubblicità.
0: Ah, basta, mancano 2 minuti.
1: Sì, capito, però ho detto
0: in 2 minuti non ce la fa infilare le cuffie.
1: No, non è che non ce la faccio, però ho detto entrerà giustamente prima. E allora ho detto hai capito? Le metto dopo le cuffie.
0: Ah, le metto dopo le cuffie.
1: Vedo un po'
0: io dovrei lasciar correre, ragazzi, perché cioè mi rendo conto che sto invecchiando, no? Beh, dovrei lasciar correre, però non sono Tapirulan, capito? Se mi chiamassi Franco Tapirulan, lascerei correre. Però io queste cose mi fanno innervosire. Scusate, ragazzi, non voi, gli ascoltatori. Bravo, mi mandano fuori di testa, non so come mai. Non, vabbè, andiamo avanti, dai. Allora, ci presentiamo. Lui è... mi ce l'ho sulla punta della
1: lì. No, devo presentarmi.
0: Achille.
1: Tutti, sì.
0: Uno ieri mi ha detto, quello magro.
2: Quello magro?
0: Quello magro. Perché tu sei il ciccione, capito? Non... quello magro, poi quando parla, minchia, mi... È siciliano lo è, mi fa ridere. E poi l'altro, quello che ride. Tu sei il magro e quello è quello che ride.
2: Sono ognuno, soddisfazioni.
0: Ognuno c'ha il suo. Vabbè, tu ridi e basta, cioè, no, non è che fai altro. Non è
2: infatti,
0: che...
2: mi diverto.
0: Questo è magro e basta, non è che... Vabbè, ecco perché parli male, perché sei troppo magro dallo stomaco l'aria esce fuori male, capito? Dalle polmoni, essendo compressi così, esce... Parli così perché sei troppo magro, capito? Qualche di profilo sei un foglio Bristol.
1: Ascoltami, ieri ho fatto petto. Ho riniziato...
0: Hai fatto petto?
1: Sto, a fare workout.
0: Ma fai il petto da donna tu? Fai
1: allora,
0: esercizi da petto donna?
1: No, esercizi per petto atletico.
0: Ah, petto atletico. Ah, okay.
1: Tramite la panca,
0: sì.
1: I manubri nuovi che ho preso, ok?
0: Sì.
1: Una sistema- e poi dovrò andare a prendere la palla, la kettlebell. Le kettlebell e poi vedo integrare.
0: Vabbè, c'è la pubblicità, meno male, così ci salviamo, va bene? A dopo, dai.
3: Andrea. Tavolo. Show. Su Studio Più.
4: La mattina dalle 6 alle 9 l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
5: In occasione delle feste settembrine, dal 4 al 7 settembre, torna la Sagra Paesana di Povegliano Veronese. 4 giorni di divertimento con DJ set, live band, stand gastronomici, cucina locale, drink bar e Luna Park. Ma non solo, anche spettacoli, mostre e area espositiva. Venerdì 4, Radio Studio Più accende la festa con il sound di DJ Dami e l'animazione di Eleonora Salvi. Dal 4 al 7 settembre, ti aspettiamo alle feste settembrine presso le scuole medie di Povegliano Veronese.
6: A Cappelletta di Borgo Virgilio Mantova torna la festa di Turtei. Sabato 5 settembre Miss DJ Band 92.000. Domenica 6 l'orchestra spettacolo Lara Agostini. Venerdì 11 sarà Perché ti amo. Sabato 12 Radio Studio Più in diretta nazionale con Alex Castellini e Frankie Gada con DTM 90. Domenica 13 si balla con i Queen Rocks. La festa di Turtei nel grande spazio eventi di Cappelletta in Festa. In via San Cataldo 1 a Cappelletta di Borgo Virgilio Mantova. Apertura cucine 19.30. Tutte le info alla pagina Cappelletta in Festa.
7: www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il Veronese.
8: Quando ci fa sentire

ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: scusate, magari sono io che non capisco il testo. Sei bellissima, sei meglio di un occhio nero. Dice così?
1: Dice così.
0: No, eri distratto?
2: No, allora sto, cioè, no, stavo ascoltando la, la canzone, però non ero... Scusa, ma non lo
0: sapevo che non ti piacciono. Stai attento. Non gli piacciono i Rolling Stones, questo è chiaro. Sì.

0: è finita, è finita. Allora, una cosa è certa: a lui piacciono i Rolling Stones, a lei no. Cioè, una cosa l'abbiamo chiarita su.
1: Gli ha rigato anche la moto.
0: Non ho capito.
1: Gli ha rigato anche la moto, hai sentito?
0: A chi? Ai Rolling Stones?
1: A lui, siccome non gli piace i Rolling Stones. Scusa.
0: Ma anche risposto, capito? Scusa. Ma ti pare che uno va a rigare la moto ai Rolling Stones?
1: Ma non ai Rolling Stones, a lui!
0: Ma infatti, cioè,
1: a Clash.
0: Là dove deve ridere, non ridere. Ride, non ride. Là dove non deve ridere, ride. Cioè, una cosa.
1: Ma non è
0: asincronato.
1: Ma che asincronato?
0: Sei asincronatico. Non c'è niente da fare, ragazzi. Non, ma ti pare che uno va lì e riga la moto dei Rolling Stones?
1: Ma non era i Rolling, non mi hai
0: capito. Appunto, appunto. Cos'è che devo capire? Aspetta, magari non l'ho capito veramente.
1: Al cantante.
0: Sì, ma questo l'ho capito, era una battuta la mia. Ti pare che lei riga la moto dei Rolling Stones?
1: E infatti chi li conosce? Cioè, è impossibile.
0: Appunto, è paradossale, dovevi ridere. Là dove mi prende serio, capito? Cioè, una cosa incredibile, cioè. Ma digli qualche cosa.
1: C'è
0: ma
1: di scusa.
2: Allora, tutto qua.
0: Stai attento.
2: Ma io guarda chi...
0: No, lui, stai più attento.
2: Non stai più attento a lui?
1: Io, a me?
0: Certo.
1: A me?
0: Certo, non capisci quando parlo.
1: Ma come non capisci quando parlo?
0: Ma scusa, gli ha anche rigato la moto, di.
1: Vai, gli ha anche rigato la moto.
0: Ai Rolling Stones?
1: No.
0: Hai visto che adesso hai riso perché stai attento. Ma ti pare che uno ha rigato? Ci sono le guardie del corpo, cioè, i Rolling Stones poi ci avranno 80 anni, quanti anni c'hanno?
2: Che
0: vanno
2: me...
0: in moto, vanno, dai, si smontano.
2: No, no, però sai che Mick Jagger è... Mick Jagger e compagnia.
0: Mick. Sì.
2: Mick e compagnia. Sai che comunque hanno avuto una vita movimentata.
0: Ma che c'entra? Con la moto che c'entra?
2: Ma che non mi sorprenderebbe se attualmente
0: andrà
2: in giro ancora.
0: Vabbè, comunque oggi scioglieremo tutte le acidità del corpo in un bicchiere e poi lo faremo bere a Ugo.
1: Ma ragazzi,
0: perché non è acido per niente.
1: Ma chi?
0: Allora,
1: io acido, se mi conosci bene, proprio io acido.
0: No, ma si sente dalle risposte che non è acido. Ma la moto non K ha regalato la ma la moto con non K ha regalato, non ho capito.
2: La moto non l'ha regalata. Ha sbagliato
0: a scrivere. La K al posto della L.
2: Bravissimo.
0: Ma la moto non l'ha regalata. Quale moto?
2: Si intende.
0: Rolling Stones.
2: No, si intende se magari Stash ha regalato la moto alla sua fidanzata. Ma non lo so. Però comunque mi piace Stash. Ha questo ciuffo, mi piace.
0: Ma non è Stash, scusa.
1: Stash.
0: No, giusto per gli acidi come Ugo.
2: Però sai che dipende se è un inglese americano o un inglese English. Sai che ci sono le due.
0: Sì, le due versioni.
1: Ma scelto no, però ma mi piace!
0: Allora, in assoluto non essere volgare perché è un bravo ragazzo. Ha detto una cosa giusta. C'è l'accento inglese e l'accento americano, è vero. Quando uno non sa l'inglese ti dicono così, no? Cioè ti salvi così, ti giustifichi così. No, parli male l'inglese e dici, ma questo non è inglese, questo è inglese americano, però, eh. Questo è americano. Delle tribù native proprio, non. Andiamo avanti. Cadavolo. L'occhio nero è riferito al colore della pupilla. Ah, hai capito?
2: Certo,
0: quando della... dice sei più bella dell'occhio nero.
2: Ah, della pupilla, quindi...
0: Quindi la... si fa le canne?
2: Della... No, no, della parte interna.
0: Quando ti fai le canne, si allarga la pupilla o si stringe?
1: Non lo so.
0: Perché non, io non ho... Tu che ti sei bruciato il cervello.
2: Aspetta, c'è un effetto.
0: C'è un effetto, sì. Chiediamo a lui che le droghe
2: dopo...
0: le ha provate tutte.
1: No, le canne no.
0: Ah, le canne no. Solo roba pesante.
1: Ma
0: tu.
1: Ma quale roba pesante? Sorella.
0: Dimmi.
2: No, mi ricordo...
0: Pensa, allora... siamo tre cretini, tre stupidi che non si sono mai fatti le canne. C'è una roba brutta questa, ragazzi, Non so, perdiamo dei punti qua.
2: No, comunque si dovrebbe allargare.
0: Comunque, ragazzi, vi ho iscritto. Ho iscritto a Hollywood. Vi ho iscritto a Hollywood. Sì, per la premiazione.
1: Di cosa?
0: No, perché c'è la categoria cervelli non protagonisti. E voi sicuramente vincerete. Perché non primo e secondo posto, insomma, ve la giocate voi due. Insomma, non, vabbè, dimmi.
2: Non è facile. Sì.
0: Non è facile sollevare una tazza d'acqua. Non è facile. Dimmi, cretino.
2: No, stavo pensando se mi era successo qualcosa di particolare.
0: Dove? Ma in che senso?
2: Stavo pensando se mi era successo qualcosa di particolare tra ieri e oggi che dovevo dirti un qualcosa. Ah no, Ieri sera nel letto sono andato
0: Ma tu pensi a quello che mi devi dire, cioè... Nel letto, poi non mi pensare che mi fa senso.
2: No, non è che ci stavo pensando nel letto. Ieri no.
0: Ma scusate, ma perché Achille dorme anche?
1: Aziz dorme.
0: Pensavo dormisse in piedi. No, tu ti sdrai, chiudi gli occhi, dorme, veramente.
2: Certo,
0: ma fa palestra prima, no?
2: Chi?
0: Ieri fatto tu fa petto in palestra e polso in camera.
2: No, ieri Aziz
0: fa braccio avambraccio in camera e petto in palestra. Non voglio sapere dove fai altre cose. Vabbè, andiamo avanti.
2: No,
0: andiamo
2: perché c'era la pallavolo femminile. Ieri
0: uno ha scritto: Catavolo tratta bene Ugo, ma è un animale. Io allora tutti quelli che pensano che Ugo sia una brava persona, è una brava persona, ma starci accanto è di una pesantezza incredibile.
1: Ma non è vero, dipende dai momenti.
0: È pesante come un macigno, ragazzi.
1: Ma non puoi dire pesante sempre, sono dei
0: allora,
1: momenti.
0: Sei bravissimo, sei intelligente, no.
1: Allora incomincia a togliere. No, vabbè. Ma scusa.
0: Sei una brava persona. Sei simpatico. Okay,
1: sei fermati lì, va bene.
0: E basta, non, però intelligente, no, adesso non esageriamo, non all'Oscar non vingi, non... Sei poco intelligente, però è un po' come un cane, no? Cioè...
1: Ma che esempio è? Ma andava bene fino a poco. No,
0: scusa, il mio cane è... non posso dire che è intelligente.
1: Il mio è intelligentissimo.
0: Per essere un cane, però. Cioè, non è che è intelligentissimo, dice che dice, batte Einstein, per dire. No, è un'intelligenza da cane. Allora, fino alla palla la prende, vieni qua, dammi la zampa, queste cose, rotola, queste cose qua, no? Ti segue, però l'intelligenza da cane. Ecco, Ugo c'ha l'intelligenza da cane, un po' sopra il cane, leggermente sopra. Dimmi, scimpanzé, dimmi.
2: No, ieri
0: sì.
1: È una bella gara.
0: È una bella gara.
2: No, io ti stavo dicendo che
0: è una foca, uno ha scritto.
2: Dopo aver fatto petto. Ho guardato.
0: Ho detto foca, ti sei. No, tutto a posto, non è nessun sussulto.
2: No.
0: Andiamo avanti.
2: Ho avuto un. Conosco un ragazzo che ha fatto con me stagione in villaggio, che lui ha addestrato le foche.
3: Ma ragazzi, però. Ma che tenerezza che mi fa Ugo.
1: Padre Ivo, buongiorno.
3: Sempre solo nella sua cameretta col poster del cane.
1: Ma perché il poster?
3: Ma perché hai il poster del cane, Ugo?
1: Sono il cane.
3: Ma è vero che di notte ti metti davanti al posto del cane e gli urli: vieni qua, vieni qua, vieni qua. Ma. E poi è tutto contento perché il cane è lì. Bravo, gli fa le carezze sul muro. Mamma, che mona, ragazzi.
2: Vabbè, padre, sa com'è.
0: È andato.
2: Non me l'aspettavo che andasse via, perché magari.
3: Ma c'è quell'odore che sento.
1: No,
3: ma
1: lui, è lui.
3: Mamma, ragazzi, ancora lui. Sento nel naso quell'odore del Bergamo Sax. Proprio. C'è questo odore che mi pervade. Ma sono giorni, non va via. C'è una roba.
2: Salve, buongiorno.
0: È andato.
1: Via!
0: No, Ugo è un miracolato di tozzo. Andiamo avanti.
1: Posso rispondergli? No. Allora stai rosicando?
0: Allora, vedi, in questo momento tu stai rosicando e ti dà fastidio al fatto che uno ti critichi. Allora, la gente è qua per criticarci, cioè non per farci complimenti. Allora, se uno scrive è un miracolato di tozzo, tu devi dire sì, hai ragione.
1: Sì, non vedi l'aureola. Vedi?
0: Ma no, ma non con sarcasmo e con rabbia e con rancore. Con gelosia, se no ti faccio male con Diletta Leotta, veramente. Se non tu devi rispondere con vedi, l'insulto dipende sempre chi te lo fa, capisci?
2: Certo.
0: Cioè, se te lo fa tua madre, per esempio, tu lo accetti o no?
2: Certo, cioè, dopo dipende anche dalla situazione.
0: Qua non c'era da pensare, vedi, anche tu c'hai il cervello da cane. Allora, Barboncino, ascoltami.
1: Barboncino.
0: Se tua mamma ti fa una critica, tu come la prendi? Come la prenderesti se te la facesse un'altra persona esterna alla tua famiglia?
1: Ma è facile.
0: No,
1: allora,
0: dovevi dire no e basta. Quindi, quello che dicevo io è che la critica dipende sempre da chi te la fa, capisci?
2: Certo.
0: Se te la fa tua madre, ci sta. se te la fa tuo padre ci sta, se te la fa già Ugo, già ti rosichi un po', capito? Se te la fa un ascoltatore, nervosisce questa cosa. E invece non deve essere così, devono essere tutti familiari, stretti. Per me sono tutti familiari stretti, mamma, c'ho un sacco di papà, un sacco di mamme, certo, di zie, di sorelle, certo, di cugine.
1: Certo.
0: E viva le cugine. Andiamo avanti, ragazzi, andiamo avanti. Dai, Mona, dimmi. Stavi dicendo, ho interrotto la tua locuzione verbale, dimmi.
2: No, ti stavo dicendo che ieri sera nel letto.
0: Nel letto, cosa hai fatto?
2: Nel letto.
0: Ti sei allenato? No.
2: Minuti, mi sono venuti in mente altre idee.
0: Veloce, perché c'ho da fare, veloce.
2: Mi sono venute in mente altre idee per lo spettacolo.
0: Altre idee per lo spettacolo? Ma per lo spettacolo tuo? Quello
2: sì,
0: per i bambini?
2: Quello da fare per i bambini, no?
0: E che ti è venuto in mente? Di non farlo? Che sarebbe una genialata.
2: No, stavo pensando praticamente
0: Catavolo, okay. Tratta bene gli animali. Infatti, scusate, non volevo offendervi. I cani, non voi.
2: No, sai che ieri ti ho detto questa cosa qua dell'eterno Peter Pan, no? Che alla fine, cioè, vabbè, gli appunti ce li ho scritti lì per dirlo meglio. Però praticamente questa cosa qua dell'eterno...
0: Ah, ti sei scritto il pensiero?
2: Sì,
0: no, non prendere. Ci fidiamo.
2: Mi sono scritto...
0: Già parli male, figurati come scrivi. Cioè,
2: no! Vari appunti, no?
0: Sì, vari appunti.
2: Quindi, cioè, fondamentalmente, sì, questo mondo di Achille dove tutto quanto è possibile, dove i sogni possono
0: ragazzi,
2: diventare realtà, no?
0: Fatelo esprimere, dai, poveraccio, cioè... dai, vi rendete conto, 8 anni che non sta con una donna, quasi 9. Vive con la mamma, cioè, poveraccio... Siete proprio cattivi. Lasciatelo, se vuole fare uno spettacolo per i bambini, ma che male vi fa? Non ho capito io. Veramente, siete veramente brutte persone. Scusa, vai.
2: No, pensavo, no?
0: Cosa pensavi?
2: Di fare questo
0: bello
2: spettacolo,
0: mamma, sì.
2: Dove io divento, mi trasformi in un Peter Pan.
0: Sì.
2: Divento Peter Pan.
0: Ma girando su te stesso o...
2: No, dove questa energia per la trasformazione mi viene data?
0: Sì.
2: Dai bambini, dal pubblico.
0: Dal pubblico.
2: Quindi,
0: okay, un bambino ti sputa da lontano.
2: Mi emanano le energie.
0: No. Ah, ti emanano, sì, le caccole, così.
2: Ecco, c'è questo sarcofago magico, c'è questo cassone magico.
0: Sì, di saliva.
2: Dove dentro c'è la magia.
0: C'è la magia.
2: Si apre il cassone.
0: Sì.
2: Tac, magia, energia.
0: Quindi devi costruire anche un cassone.
2: No, lo compro.
0: Guarda, c'ho un amico che c'ha un coso di onoranze funebri, se vuoi.
2: No, tipo il cofano stile tesoro, no?
0: Tesoro,
2: ecco. Buono, ok, energia, mi trasformo in Peter Pan.
0: Sì.
2: Quindi andare a ricostruire quello che sarebbe, diciamo così, l'isola che non c'è, ma che in realtà c'è. L'isola che non c'è, ma c'è.
0: Qual è l'isola che non c'è? Ti ho perso.
2: No, sai, nella fiaba.
0: Ah, nella fiaba.
2: Peter Pan. L'isola che non c'è.
0: Che non c'è.
2: Secondo me
0: si faceva le canne anche a Peter Pan.
2: Ma che in realtà...
0: L'isola c'è, non c'è. Ehi, bello, c'è l'isola. Non è che ci vivi nell'isola. Veramente. Ma secondo me non c'è ancora con queste canne che si fa. C'ha 86 anni ancora. La canna si fa. Dimmi, abbiamo distrutto anche Peter Pan. Dimmi, Franco Rossetto. Dimmi.
2: Però oltre a Peter Pan ci sono altri personaggi.
0: Sì,
2: c'è la campanellino.
0: Sì, ok. C'è tutti i Maroni. Andiamo avanti. No. Ok, va bene. Comunque tu continui a pensare. Va bene. Scrivi e pensa. E poi dopo alla fine mi dai, ma non in radio, me la dai a me l'idea, fuori onda. E io magari ti dico, te le boccio tutte. Tanto. Ok. Allora c'è, così parliamo di cose interessanti per i maschi. Okay. Perché dopo
1: chiedo scusa, c'è la pubblicità, ve lo dice Capitano Uncino.
0: Tu potresti
1: a me piace.
0: Tu potresti nello spettacolo inserire anche Capitano Uncino.
2: Ma lui è spugna.
0: Ah, è spugna.
2: Ma lui è uguale a spugna.
0: È vero.
1: Spugna, no, allora per favore, Capitano Uncino mi piace.
0: No, vabbè, sei più spugna, dai.
1: Ma
0: cioè,
1: spugna.
0: Sei più, cioè, sì, o sputacchiera o spugna. Cioè, non, decidi te. Cioè, non. Mamma, ragazzi, è uguale, hai ragione.
4: Spot. Vips Motel presenta 5 meravigliose suite ideate all'insegna della tecnologia più avanzata, dotate di ogni comfort, dalla vasca idromassaggio in camera al caminetto romantico, dalle docce emozionali agli arredi più eleganti, ricercati ed esclusivi. Vips Motel vi invita inoltre a scoprire la spa aperta anche agli ospiti esterni, concepita per garantire benessere, privacy e tranquillità. Piscina con idromassaggio, lettino allo zono, sauna, bagno turco, percorso Kneipp, fontana di ghiaccio e comode zone relax e tisana. Vips Motel, all'Onato del Garda in via Rassica 9B. Info 030 91 33 376. www.vipsmotel.it.
5: Wow, Marco, ma che sorriso!
6: Ciao Chiara, ho appena finito di curarmi i denti in Denova, a Fiume, in Croazia.
5: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
6: Ma no, pensa che ho messo i denti fissi con soli 3.900 euro. E poi è vicino, la clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
5: Ma la qualità è garantita?
6: Certo, ho trovato medici qualificati e attrezzature all'avanguardia.
5: Hai detto Denova, giusto? Ci devo andare assolutamente.
7: Denova, 045 97 0025. Clinica Denova. Primo viaggio, visita e preventivo sono gratuiti.
8: Cucina? Rima. Divano? Rima. Armadio? Rima. Tavolo? Rima. Sedie? Rima. Letto? Rima. Tutto rima!
5: Fermati!
8: Non riesco!
5: Respira.
8: Rima.
5: Rima Arredamenti. Amore a prima vista.
9: Come rima, più di rima, t'amerò.
10: Una grande novità sta arrivando a Curtatone in provincia di Mantova. Dal 3 settembre apre Ipermoda, il primo dei due grandi spazi di questa nuova realtà dedicata allo shopping. Scopri un mondo di stile e convenienza tra abbigliamento, accessori e calzature, con tantissime proposte per tutta la famiglia e prezzi sempre convenienti. Ti aspettiamo in via dei Piemontesi 37 a Curtatone. Ipercasa e Ipermoda, due grandi spazi, un'unica esperienza. Dal 3 settembre, vieni a scoprire Ipermoda.
11: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito su Google Play o Apple Store. Cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Allora, le zanzare, io penso che siano dei vampiri. Sono dei. Uno le chiama zanzare, ma dovrebbero chiamarle mini vampiri. Scusa, succhiano che cosa? Che cosa succhiano le zanzare?
1: Succhiano il sangue.
0: Il vampiro cosa succhia?
1: Beh, così la leggenda narra il sangue.
0: Come leggenda?
2: Ma come? Scusa.
1: Allora, perché? Allora, il vampiro
0: non esiste.
1: Allora, se vogliamo parlare che il vampiro possa essere. Esista.
2: Era facile
1: all'interno.
2: La domanda.
0: La domanda era semplicissima. Esiste o non esiste il vampiro, secondo te?
1: Il vampiro.
0: Ma queste pause che tu fai, no? A cosa servono? Per poi parlare bene, per partire bene a parlare? O perché il cervello si ferma per un attimo e non trova le parole?
1: Per creare quella suspense stile.
0: Quella, scusa.
1: Allora, scusatemi,
0: io
1: se ho studiato con.
0: Io c'ho una S.
1: Scusatemi se ho studiato Porto con Dario Argento e ti
0: voglio la suspense.
1: Allora, i grandi scrittori Argento, grandi. Spielberg.
0: Perché Argento.
1: Hitchcock,
0: Argento non è uno scrittore comunque.
1: Regista, però ha scritto.
0: No, non ha scritto niente.
1: Ma per dirigere scriverai.
0: Ma cosa dici? Il regista è una cosa, lo scrittore, lo sceneggiatore è un altro mestiere.
1: Sì, però scriverà degli appunti, no?
0: Sì, vabbè.
1: E quindi le idee
0: anche
1: scrive.
0: Tu scrivi messaggi, che sei uno scrittore sei.
1: No,
0: dai, andiamo avanti, ignorante, dai, andiamo avanti. Ugo, sei più grande di Andrea, vedi? Vedi? Ha ragione.
2: In che senso?
0: Sei più bravo.
2: No, di età forse.
0: No. Oh, Ugo, sei il migliore di tutti. Vedi, la gente ti vuole bene.
2: Ma questi sono affezionati, Andrea.
0: Allora, più ti insulto, ricordati che più prendi potere. Cioè, nel senso,
2: prendi
0: più prendi.
2: Potere.
0: Sì, come si dice, tu sei come Superman. Prendeva gli schiaffi, diventava Superman e poi picchiava tutti. Io voglio fare il super. No, era Hulk. Era Hulk. Hulk era quello che lo menavano. Si innervosiva, diventava verde, grosso, e picchiava tutti dopo.
2: Sì,
0: no,
2: sì.
0: Tu sei come Hulk. Capito? Io ti insulto, tu prendi potere, certo. Diventi sempre più bello, più grosso, più capace. La gente pensa che tu sia capace, molto bravo, così, certo. Quella là, incredibile. La musica fa miracoli, ragazzi. Cioè, incredibile. La musica riesce a coprire i danni cerebrali di un sacco di gente che lavora nelle radio. Cioè, è fantastico. Non è, con la musica di sottofondo è bellissimo. E sono tutti fenomeni. Allora, io sono una catapecchia, però, non è che dico. Io ho avuto solamente il coraggio di tirare via la musica, però ci vuole solo coraggio. Poi non è detto che quello che faccio sia capace. Sono incapace, però coraggioso. Sono un coraggioso. No. Lui è un codardo. Tu sei un. No, anche tu sei un po' coraggioso. Tu sei incosciente.
2: Ma codardo, no, scusa, perché codardo?
0: Codardo, sei paura, come si dice.
2: Pauroso. Ma non c'ho paura.
0: Sì, c'hai paura. Ti nascondi tra la musica. Sentite allora, questo pezzo.
2: Ma no, allora,
0: sulle mani Fender.
2: No, allora quando.
0: E adesso tutti insieme urliamo. Ma c'è la musica di sottofondo, no?
2: Scusate, qua devo intervenire.
0: Provo a tirare via la musica e fare tutto.
2: Ma io lo fa quando iniziamo per avvicinare tutte le persone, dico io. Mi hai visto tu qualche volta?
0: Ma
2: dico,
0: che c'entra?
2: Tira giù
0: quello,
2: la musica.
0: Quello lo fanno anche i parcheggiatori lo fanno. Che c'entra?
2: Non devi creare attenzione.
0: Sì, l'attenzione. Vabbè, dai.
1: Si intende che hai paura,
0: vabbè,
1: magari.
0: Se vuoi che ti faccio un gol mento, sei bravo. Va bene, ok, dai.
1: Del cambiamento di cercare di metterti o in discussione oppure di dire Ugo, perché magari non provi lì là, e magari è vero che se tu fai sempre la stessa strada, per esempio Desenzano Lonato,
0: sì.
1: Io faccio una strada che sono tutto del leone,
0: lo sai che sono meglio i pizzichi di zanzara sui piedi? Cioè, di quando parli tu, c'è una roba, a volte non c'entra niente quello che dici, veramente non.
1: No, perché
0: vabbè, andiamo avanti adesso, non.
2: Dai,
1: che a volte il cambiare rotta.
0: Diletta Leotta ha detto no, comunque siete tutti bravi, io scherzo ragazzi, siete bravi tu nel tuo coso che fa l'intrattenimento. Sei molto bravo, anche lui nello spettacolo per i bambini è bravissimo, ancora non l'ho visto, però sicuramente sarà bravo. Andiamo avanti. A letto sono un vulcano, mi do la lode, in che senso?
1: Bisogna.
0: Tu non puoi rispondere, non sei esperto di queste cose.
1: Dovrei testare.
0: Testare. Tu sei come se fossi vergine. 42 anni vergine. C'era il film 40 anni vergine. Tu l'hai battuto, pensa, incredibile.
1: È male. Ma scusami,
0: io... a letto vuoi commentare questa cosa di Diletta Leotta?
1: Se volesse,
0: se volesse che, scusa,
1: possiamo testare insieme i vulcani.
2: Ma chi?
0: Diletta Leotta.
1: Ma perché tu pensi che sfigurerei con la Leotta?
2: Ma
0: sì,
2: tu lo
0: sì,
2: sai,
0: un pochino sì.
2: Dai.
0: No. Cerca tutti i palestrati grossi, così qua e là. Cioè, tu sei un fuscello, sei un...
1: Io dico solamente una cosa, ricordati sempre che il motore...
0: Ma lo stai dicendo a me o a Diletta Leotta?
1: In generale.
0: Diletta, ascolta. Sì, ascolta.
1: Certo. Sicuramente un tir. Subito c'è l'appariscenza. Sei grande.
0: C'è l'appariscenza.
2: Sì,
0: ragazzi, allora.
1: Appariscenza, no?
0: Diletta non è italiano,
1: C'è l'appariscenza.
2: Guarda che il marito di Diletta è straniero, non tu,
0: Non fare battute, dai, che fai ste battute?
2: Ma tu l'hai visto, quello
0: da quinta elementare, dai.
2: Portierone lui.
0: Ma andiamo avanti, andiamo avanti. Lascialo esprimere, dimmi.
1: Però ricordati,
0: è geloso, vai. Ha parlato cosa? Ha parlato.
2: Io le conquisto
0: con la bomba cannoniere.
2: Io le conquisto con la simpatia, so che fisicamente
0: tu le conquisti con i soldi, le cinesi.
2: Soldi?
0: Andiamo avanti.
2: Ma se me le hanno chiuse tutte.
0: Ma stai zitto. Cosa vuoi conquistare?
1: Comunque ricordi che il cavallino rampante è sotto il cofano della Ferrari.
0: No,
1: Formula 1.
0: Il cavallino è sopra, non è sotto. Il cavallino è sopra. Cioè,
1: sopra Coli era il Giaguaro.
0: Tu hai detto il cavallino è sopra, non è sotto. Tu apri il cofano della Ferrari, c'è il cavallino sotto. Oh, grazie. Dai, che stava soffocando.
1: Sì, inteso come virtualmente il motore, no? Il motore, sì, cavalli della Ferrari, no?
0: I cavalli della Ferrari.
1: Dopo sicuramente ci mancherebbe, però sto per dicendo, ricordi che a volte l'apparenza inganna. Quella cosa lì, quindi magari, cioè, e quello che conta è il sorprendere, la sorpresa, è la sorpresa. E tu guardi per esempio Messi, sai com'è nato la storia di Michael Jordan?
0: Non ho tempo, se no ti ascolterei veramente.
2: Parlavamo della Leotta, per favore.
0: Ma infatti tu sei come quelle persone che iniziano a parlare con Roike e tu non sai come andartene. Cioè, sei bloccato in questo trip pazzesco e continuano a parlare. Tu sì. C'hai delle vie di uscita e a volte. Ah, che mi sa, l'ho persa. Perché là dicono qualcosa che ti. Qualche parola che.
2: Andrea, ti stanno chiamando.
0: Infatti, devo andare. Oh, grazie. Oh, starei qua a ascoltarti per ore. E te ne vai e ti liberi. Allora, Diletta Leotta ha detto: a letto è un vulcano. Mi do la lode. Chiediamo all'esperto. All'esperto di bambole gonfiabili. Ce l'hai Diletta Leotta nel tuo, diciamo?
2: Sì, ce l'ho, bella donna. Anche se è stata tutta rifatta dal fratello, che ricordiamo è il chirurgo, quindi l'ha risistemata lei.
0: Ma adesso queste sono gelosie da donna.
2: No,
0: io le donne quando le sento parlare così dice fallo anche tu. Non ho capito perché.
2: Ma non c'è il fratello chirurgo.
0: Ma che c'è? Ma fallo pure tu. Cioè, allora, se tu lo dici con invidia, si capisce. La donna che dice: ah, ma che tutta rifatta. E fallo pure tu. Fallo pure tu. Non ho capito. Quale ho problema? Non ho capito. È rifatta bene, però.
2: Sì, sì.
0: Allora, tu puoi rifare un quadro, ma ci deve essere una base. Cioè, ci deve essere una base di partenza buona, no? Cioè, Ugo. Cioè, anche se si impegnano 10-20 chirurghi, cioè non. Al massimo esci Achille. Al massimo. Esagerando proprio. Ma non può uscire un figo pazzesco, capito? No, sei un figo. Non tu, lui.
2: Vabbè, grazie.
0: Anche tu sei un figone. Sei un figone. Bello. Ah, Diletta Leotta ha detto che allora, su parola vulcano, ragazzi, qua sono arrivati un sacco di messaggi spinti e io non vorrei ricordarvi che questo è un programma fatto per gente pulita, per favore. No, non ci facciamo riconoscere, sennò poi dopo dicono però anche lei poteva usare un altro termine,
2: ma
0: diciamo.
2: No, perché è siciliana, Andrea, hai capito?
0: Ma
2: quindi
0: che c'è?
2: L'Etna, hai capito?
0: Che fai? Che fai? Anche il gesto adesso. E dai, però. L'ha fatta lui la battuta. È vergognoso, veramente.
2: Ma non ho detto niente.
0: Ma ti devi vergognare?
2: Ma padre.
0: Ma hai detto vulcano e fate anche il gesto?
2: Vulcano, che fai?
0: Abbiamo capito tutti. Anche i chirichetti l'ha capito. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Io mi vergogno di loro due. Cioè come i genitori quando a fare la cosa con dei bambini. E tu sei convinto che tuo figlio vada bene a scuola, invece tutti i professori ne parlano malissimo. E te ne vai, i genitori se ne vanno via dal corridoio, no? Vorrebbero sparire per sempre. E invece devono farsi il corridoio. E tutti gli altri genitori hanno sentito quello che i professori hanno detto di tuo figlio. Una vergogna pazzesca. Arriva a casa mia mamma e mi suona. Comincia a picchiare. picchiare. Già da giù, già da giù, già da giù. Sto salendo, io sento già le botte addosso. Sentivo già le botte. Cadavolo, come si chiama quello a Castiglione che vende divani? Intendo il vecchio che ogni tanto fa la pubblicità. Io sono Giuliano da Fiesse, della Bassa Bresciana. E si chiama Aste Pubbliche.
2: Lino, Lino Spazzini.
0: Lui si chiama Lino, il vecchio si chiama Lino. Andiamo avanti. Mamma, ragazzi.
2: Dai.
0: Allora, c'è una storia incredibile che è successa a Peschiera del Garda, qua vicino. Lo diciamo perché ce l'hanno mandata la notizia. Turista dimessa dal pronto soccorso si deve fare 12 km a piedi per tornare in hotel. Di notte non ci sono taxi. Perché a Peschiera del Garda non c'è abbastanza utenza da giustificare il servizio fino alle 6 del mattino. Questa è la giustificazione di qualcuno del comune, insomma, dei titolati. Adesso, ma ti pare che una esce dal pronto soccorso, come torna a casa? Se è tedesca, che è turista, magari è arrivata in treno, in aereo, insomma, si è fatta 12 km a piedi. Quando è arrivata in hotel è dovuta ritornare in ospedale, si è distrutta le gambe praticamente, non aveva più le gambe, non aveva, ha fatto avanti e indietro così per tutta la notte, cioè poveraccia, non cioè incredibile, non com'è sta cosa, come la giustifichiamo sta cosa? Facciamo sempre delle figure da perevottari noi, cioè italiani, cioè mettere un cazzo di taxi però, di notte, voglio dire, ma anche un netturbino, cioè voglio dire, netturbino, che la porta a casa, un Ugo della situazione, che tanto lo dorme poco, lo metti lì, quattro soldi gli date, insomma, fa anche da concert, come
2: da
0: si chiama? Consorte,
2: conforter,
0: lo chauffeur, ma quale chauffeur? Volevo dire un'altra cosa, lascia stare.
1: Sì, quello che guida i mezzi.
0: Lo chauffeur. Io ti darei degli sciaffoni in faccia. Però non posso. L'amore è quella cosa che inizia per A. E poi more. Ce l'hanno mandata. Io non so, date retta al cuore, solo se vi formicola il braccio sinistro. Anche questa. Per tutti quelli, lo so che non le capisci,
2: non
0: subito,
2: capita,
0: però no. Date retta al cuore della serie, innamorati. No, invece non è il contrario, solo se vi formicola il cuore. Capito? Il braccio sinistro, perché l'infarto,
1: l'infarto. Oh, certo.
0: Mamma, ragazzi, io non
1: no, ma l'avevo capita,
0: ma c'è l'odore, non so, ragazzi. Ma quell'odore che ti rimane nelle narici, proprio una roba. Questo, mamma, che senti, insomma, mi sembra di essere ancora al Bergamo Sex, non riesco neanche a parlarci, tutto in emozione dentro. Madonna, senti che odore.
1: Ma mi scusi, ma ci potrebbe dire come
0: dovevi intervenire prima?
1: No, non volevo.
0: È già andato. Devi cogliere al volo mentre parla.
1: No, perché so che sento
0: anche delle voci strane, come delle straniere che mi parlano.
1: No, mi scusi.
0: Ah, sei tu, scusa.
1: Finalmente sono riuscito a vederla.
0: Cadavolo, ho capito adesso quella di Diletta Leota. Allora, non dovevi capirla.

0: Era tutto muscoloso, i bicipiti, era il doppio di Achille. Era tutto definito. Gli faccio, come si chiama il gatto? Mi fa Silvestro Stallone.
1: Babà, via, ti prego.
0: Vabbè, vado via, dai. Vabbè, vado a casa. Il gatto con gli addominali.
2: Studio più.
0: Il gatto con gli stivali, il gatto con gli addominali.
3: Lascia
0: perdere. Satisfaction. Concentrati sulla canzone, magari non pensi alle cose
4: sul video.

0: action.
1: Scusate, ma questa è una canzone o un rumore, una serie di rumori?
2: No, no, è più che altro è per il video di queste donne che lavorano.
1: Ah, ok, ok, ok. Allora, possiamo tirare giù e vederci solo il video, ok? Se in un cantiere ci fosse solo una di queste operaie, io farei veramente l'operaio a vita proprio, fino a 180 anni. Ma sai come vengono su i palazzi? Ragazzi, dobbiamo finire questo piano oggi, sì, capo, non c'è problema. Giù di cazzuola, vai. A due mani.

0: Ragazzi, non so se è più brutta la canzone o quello che sto per leggere. Adottano una bambina di 12 anni, scoprono che è una donna di 38 anni, arrestata. Avevo bisogno di affetto. No, veramente, cioè. Però anche loro, voglio dire, due rincoglioniti, mamma e papà adottivi qua. Come fai a non capire che c'ha 38 anni? Cioè, da 12 a 38, insomma, ne passano di... no, dai, c'ha le smagliature, voglio dire, c'ha la cellulite. Allora, la canzone posso dire che è inascoltabile, lo posso dire?
1: No, è veramente pesante.
0: È sì. Pesante, veramente, tu Maroni, veramente. Non so, un po' meglio, parla, sentiamo.
2: Ma, secondo me dipende anche dalla situazione. Perché comunque, cioè, questa qua è una di quelle
0: Satisfaction. È meglio la canzone, lo sai, è meglio la canzone. Mi ero svegliato bene, poi ho sentito parlare Achille, ma poveraccio, ma è così bravo, dai. Io Andrea faccio servizio NCC a Peschiera del Garda. I taxi a Peschiera fanno servizio fino alle 2 di notte, alle 5.30 sono già in servizio. Perciò bisogna vedere bene cos'è successo. Allora, cos'è successo? Che si è fatta male dalle 2:30 alle 5:30. Cioè, è tornata a casa. Io capisco, ti voglio bene, fratello mio, però è giusto che in una città turistica, adesso non voglio fare critiche nei confronti di nessuno, perché io non sono nessuno, non sono titolato, non sono intelligente, sono incapace. Però voglio dire, con tutti i soldi che prende la tua cittadina, bella, bella, che si riempie di turisti che pagano la tassa di soggiorno. La tassa di soggiorno pagano 1 euro, 2 euro a giornata, a testa. Quando i turisti vengono nei nostri allora, con tutti quei cazzo di scusa, quei soldi, voglio dire, un minimo di servizio devi darglielo al turista, no? Se uno si fa male accidentalmente dalle 2:30 alle 5:30 non è coperto. Quindi se dovete investire una tedesca o un tedesco, perché vi sta sui maroni che c'ha i calzini bianchi come vostro figlio, allora voi lo investite, ma fino alle 2:30 lo potete investire, e dalle 5:30 di mattina in avanti, non in quella frangia di tempo, dalle 2:30 alle 5:30, perché altrimenti poi è un casino, dovete riportarlo a casa voi, se no poi scrive sui giornali, ci sputtano al lago di Garda. Ok, e ho risposto a tutti, andiamo avanti, dimmi.
2: No, beh, allora, sono cose di suo piatto.
0: No, no, pensavo volessi dire qualcosa di particolare, non hai niente da dire.
1: No, io voglio dire qualcosa di particolare, Andrea. Ricordiamo le nostre 3 tappe del tour di ottobre, Andrea. Mi sembra arrivato il momento di ricordarlo, eh.

0: è bello perché...
1: Ma io ho bisogno comunque di un appoggio, però sì. Cioè, non è che puoi rimanere sospesa nel vuoto.
0: No, perché roba. No, perché tu devi essere più sincero. Se tu fossi sincero,
1: io
0: ti apprezzerei. Ma
1: ho
0: quando...
1: detto,
0: no.
1: È arrivato il momento.
0: Allora,
1: dite...
0: quando qua... allora, io odio tutti gli speaker finti.
1: E ti ho detto okay. Di cosa
0: li odio
1: di
0: proprio
1: male.
0: Perché sputtanano il mestiere. Allora, io basta, siamo nel 2026. Io mi sono rotto i marroni di sentire questa gente finta alla radio. Basta! Dovete essere più. Basta con sta finzione, con queste voci da cretini e così, che va tutto bene, tutto fantastico, tutto bellissimo. Ma dai, ma basta, basta. Ma un po' di sincerità, un po' di verità. Ci coglionano da una vita ormai. Siamo presi per il culo veramente da tutti, ma anche dallo speaker radiofonico, no. Poi quando sento dici quello lì è bravissimo. Ma cosa è bravo? Che ti racconta la favola del lupo. Ma quello vorrebbe raccontarti altre cose, ma non può, perché non vuole. Non vuole rischiare. Apprezzate chi rischia. Come Achille balbuziente in terapia intensiva dal logopedista da 27 anni ed è qui che sfida la natura e anche la fisica quantistica, che tenta di parlare in italiano, che è una delle lingue più difficili. Porca miseria. E va apprezzato, ma non quel ciccione malefico che fa sempre è arrivato il momento, no? Se non sbaglio,
1: è arrivato il momento. Ho detto, che ti dite di parlare delle tre serate?
0: No, tu hai detto, mi sembra anche che... il momento giusto di parlare. Ma che cazzo di momento è? Ma quale momento è? Scusate, è arrivato il momento.
1: Ho detto, non vi sembra... Vabbè.
0: Ma poi non venite a teatro, ragazzi, non venite. Basta, tu devi dire, non venite.
1: Non venite a teatro.
0: Basta, non venite.
2: Oh. Ma se però vi dovesse capitare... Perché...
0: Hai preso anche il verbo, incredibile.
2: Ecco, metti in
3: caso. Alleluia.
2: Grazie, San. Se dovesse perché per tutti
3: ero padre vivo veramente.
2: Padre!
0: Ma c'è sto odore, ragazzi,
1: no,
0: anche qua.
1: No, anche lì.
0: Ma sento anche qua l'odore. Ma è basso nel naso.
1: Ma no, che lì no.
3: Ma questo è incenso, Mona, esci fuori.
2: No, però anche il padre. Padre, venga anche lei. Ci potrebbe, ecco una cosa, potrebbe mica fare un giro, venire a trovarsi a Mantova, a Guidizzolo, a Rovereto e a Rimini e a benedire il teatro. Perché? Una benedizione, no? Prima, come Rocky, prima del match, prima del primo match contro Apollo Creed. Andò a trovare il prete.
0: Devo andare, ci sentiamo domani.
2: Scusi.
0: È noioso.
1: Diamo il numero se volete venire a vederci in teatro il 10 ottobre a Guidizzolo Mantova, il 16 di ottobre siamo a Rovereto Trento e il 24 di ottobre a Bellaria. Chiamatemi o mandatemi un WhatsApp 389 83 34 825. Il numero lo trovate ogni giorno postato sia come storia che come post sui nostri social. Basta.
0: Ah, ok.
1: Pubblicità.
4: Show su Studio
3: Mamma
4: Più.
3: Ragazzi.
5: Spot. Dall'11 al 15 settembre torna la storica festa del vino Custoza. Degustazioni, stand enogastronomici, sport, laboratori per bambini e ottima musica. Venerdì, i tre amigos. Sabato, in console, Walter Master J. Domenica, l'Albi Band. Lunedì, la Diapason Band. Martedì, gran finale con il sound di DJ Dami da Radio Studio Più. E spettacolo pirotecnico. Dall'11 al 15 settembre, tutti al Custoza in festa. Sui social, digita Proloco Custoza. Locatop, il partner giusto per i tuoi cantieri. Il nostro team di esperti ti accompagnerà nella scelta del mezzo più adatto alle tue esigenze a prezzi competitivi. Noleggiamo, vendiamo, formiamo e assistiamo per un servizio completo. Oltre 2000 mezzi per sollevare e movimentare persone e materiali. Vi aspettiamo nelle nostre 16 filiali tra Emilia Romagna e Lombardia. Chiamaci o consulta il nostro sito www.locatop.it e ti sentirai sollevato.
6: Dimentica le bollette. Ti monto il fotovoltaico.
7: Mi monti chi?
6: Fotovoltaico.
7: E dove lo metto?
6: Lo monto a tetto.
7: Da Non Solo Clima, il tuo fotovoltaico da 4 kW
6: costa meno di uno scooter.
7: Scopri le nostre offerte, contattaci subito e richiedi il tuo sopralluogo. Il servizio è gratuito
6: e comprende tutto.
7: Ma tutto cosa?
6: Tutto. E prima che scada il contributo.
7: Per privati e aziende,
6: Non Solo Clima
7: 030 91 31 117.
6: Son cari cognari.
5: Scriani, il vino per passione e tradizione. Valpolicella Superiore, Ripasso, Recioto e Amarone. Scriani, l'arte del vino. www.scriani.it. Dal 17 settembre all'11 ottobre torna a Risolandia, presso l'antica Riseria Ferron a Isola della Scala. Ti aspettiamo a Risolandia, in ambienti climatizzati, con le specialità a base di riso Ferron, servizio al tavolo e ogni venerdì musica dal vivo. Risolandia, una tradizione da vivere. In via Torre Scaligera 9 a Isola della Scala, con ampio e comodo parcheggio gratuito. Un omaggio per tutti i clienti.

0: Studio Più News.
1: Buongiorno da Alessio Galea. Alta tensione tra Mosca e Unione Europea dopo le accuse tedesche alla Russia per i droni esplosivi di Lipsia. Intanto identificati due sospetti. Laura Supino.
2: Ai livelli di guardia lo scontro tra Russia e Unione Europea sulla responsabilità dei droni esplosivi rinvenuti nei primi giorni dello scorso agosto presso l'aeroporto di Lipsia. Dopo settimane di indagini, gli investigatori tedeschi sono certi che si sia trattato di tentativi di attentato da parte dei servizi russi. Identificati anche due uomini presunti esecutori materiali, uno di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nello spazio Schengen con visto italiano, rilasciato dal nostro consolato a Minsk, ma senza mai passare per il nostro paese, assicura indagini il ministro degli esteri Tajani. Il cancelliere tedesco Merz, cui è andata la solidarietà di tutti i leader europei, ha reagito con la chiusura del consolato russo a Bonn e la risoluzione del contratto con la casa russa a Berlino, parlando di attacchi da guerra ibrida. Ira di Mosca, che respinge ogni accusa e annuncia dure reazioni contro la Germania.
1: E ieri il vertice informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea e la conferenza stampa congiunta tra von der Leyen e il numero uno della NATO Rutte. Aumenteremo la pressione contro Mosca, mentre la responsabile esteri dell'Unione Europea Kallas invoca un giro di vite sui visti ai cittadini russi. Approvata dal Consiglio regionale del Veneto, una legge sul fine vita, ispirata a quella d'iniziativa popolare elaborata dall'associazione Luca Coscioni. Si tratta della quarta regione a dotarsi di una normativa in proposito dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna e la prima amministrata dal centrodestra. Il via libera ha spaccato la maggioranza, Lega e Forza Italia hanno lasciato libertà di coscienza, contrario invece Fratelli d'Italia. Esulta l'ex governatore Zaia, un atto di responsabilità. Sentiamo.
3: Se da un lato oggi noi parliamo e rispondiamo a un bisogno dei pazienti, dall'altro comunichiamo a livello nazionale dicendo al Parlamento: cercate di fare una legge nazionale che potrebbe ad ombrello coprire e uniformare le norme. Questo è quello che serve a un paese. Non sto qui a citare che l'80% dei cittadini chiedono questo.
1: Con la cerimonia inaugurale ieri sera ha preso il via l'83esima Mostra del Cinema di Venezia, primo film in concorso Inc. di Danny Boyle. Ovazione per George Clooney, che ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera. La star di Hollywood non ha risparmiato dure critiche a Donald Trump. Gli Stati Uniti, guidati dai meno capaci, spero nelle elezioni di midterm, ha detto. L'Italia approda alla semifinale degli europei femminili di pallavolo a Brno in Repubblica Ceca, vittoria sofferta delle azzurre che hanno battuto in rimonta alla Svezia imponendosi per 3-1. Le ragazze di Velasco accedono così alla Final Four di Istanbul, dove sabato affronteranno la vincente di Polonia-Olanda. È tutto, l'informazione torna più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più.

0: Power Ranger. Sembri un Power Ranger.
1: Sono belli i Power Ranger.
0: Non ho capito.
1: Ce li avevo io i Power Ranger.
0: No, non ci interessa.
1: Le tigri
0: devo andare,
1: si
0: scusi, devo andare. Devo andare.
1: E poi creavano un robot gigantesco.
0: Ma
1: era bello.
0: Basta, ragazzi. Ma non arriva mai in ritardo questo. Cioè, sempre puntuale adesso.
1: Però padre,
0: anche
1: mi scusi,
0: tra noi parroci c'è gente che arriva, c'è anche un parroco che arriva sempre in ritardo, eh?
2: E chi è?
0: Fra poco.
2: Mamma mia, ti prego.
0: Considerando che il corpo è composto dal 65% di acqua, tolgo l'eco. Non è grasso, Ugo, è semplicemente un barile. Eh beh, ha ragione. Catavolo, quando hai detto che Ugo è un po' più intelligente di un cane, il mio cane si è risentito. Lo so, ha ragione, anche il cane non è. Poveraccio. Andrea, domenica sera ci sarà a Montecatini. Ci sarai a Montecatini con Leonora Salvi, Graziano Fanelli per l'evento? No, non ci sarò, no. Se non sentite la mia, il mio composto, non ci sono. Allora andiamo. Quanti complimenti per Ugo.
2: Certo.
0: Ma la gente ti vuole veramente bene.
2: Sicuro.
0: Sentite, vi pago, ma andiamo avanti. Non è vero che Achille non si è arrestato alla natura. Non è vero che Achille non si è arrestato alla natura.
2: Arrestato.
0: Mi suonava male, infatti. Non è vero che Achille non si è arreso alla natura. È la natura che si è resa con Achille. Può essere. Ma no. Una donna ha detto: peccato che parla così, perché non sarebbe neanche male. Una botta gliela darei.
2: Oh.
0: Ah, vedi.
1: Dov'è che c'è scritto?
0: Peccato che non è molto intelligente. Ma non è vero. Allora, è intelligente, che si esprime male. Cioè, non è... è come quando a scuola i maestri dicevano: non si applica, è intelligente ma non si applica. Era peggio perché arrivavano a casa ancora più incarogniti. Mia mamma arrivava a casa già col battipanno in mano, perché se dicevano: è un po' scemo, si impegna ma è scemo, allora non poteva dire niente. Lei mi ha fatto, cioè non è... e quindi si sentiva anche in colpa, si sentiva. Ma se dicevano il contrario: è intelligente che non si applica, gli saliva la scimmia a mia mamma. Dalle mie parti c'è sempre un prete che fa sempre rumore. Ah, sì. Frastuono.
2: Mamma mia, ti prego.
0: Andiamo avanti. Basta però, ragazzi. Non...
1: Io conosco uno invece. Uno che comunque prima di iniziare la messa fa sempre un brindisi.
0: Don Perignon. Vabbè, dai. Vabbè, è vecchia, questa la sanno tutti.
1: So, quando...
0: Senta, c'è un tuo fan.
1: Sapevamo tutti.
0: C'è un tuo fan.
3: Ciao, signor Franchi Bagnara, come state?
0: Ma c'è tutto buono.
3: Ah, con me Tony Vocchera, no. Massimi Vocchera, ti salutano.
0: E saluta a tutti.
3: Ma a vedere come cucina Antonio.
0: Antonio cucina bene,
3: Osaccio.
0: Ciao bello, ciao, saluta la famiglia.
2: Ma chi
0: vabbè,
2: è?
0: No, è un parente. Andiamo avanti, ragazzi. Achille balbetta talmente tanto che quando lo ascolto in radio mi balbetta persino il pensiero. Poveraccio, ma sta anche migliorando. Oggi sei molto emiliano, Catavolo. Dipende dall'umidità, ragazzi, al tasso dell'umidità. Ma sento questo odore, ragazzi. Mamma, sentiamo un fan, pronto?
4: Pronto, Andrea?
0: Chi è?
4: Buongiorno.
0: Chi sei?
4: Sono Gianni Scilla.
0: Ah, Gianni Scilla, E come stai, Gianni?
4: Tutto buono, grazie. Tutto buono. Volevo salutare, se è possibile, a mio cugino Franco.
0: A Franco, e saluta.
4: A Franco e Bagnara, ciao Franco.
0: Franco e Bagnara, saluta Franco e Bagnara, ciao.
2: Quello
0: ciao.
2: Di tutta la famiglia.
0: La famiglia, ciao. Buon cose.
2: Ma che cos'è?
0: Andiamo avanti, è una famiglia numerosa.
2: È tutta la famiglia.
0: Andiamo avanti, Andrea, oggi... non mi fate i complimenti che non me li merito io. Io sono una chiavica, una pessima persona, brutta. Catavolo, sono Miriam, la commessa di Concesio. E salutiamo Miriam.
2: Ciao Miriam.
0: Manda una foto, fatti riconoscere, insomma.
1: Capire anche...
0: Buongiorno da Olbia. Vedi, in vacanza Olbia. Luisa, tutte donne che vanno in vacanza. Chi paga? Un marito. Le donne. Attenzione! La scienza sgonfia il mito del sangue dolce. Ecco cosa fa impazzire davvero le zanzare. La carta di credito?
2: Ma cosa?
0: Cosa fa impazzire le zanzare? Ma non lo scrive lo scienziato qua, non, dice solo che ha sfatato la cosa del sangue dolce. Che ti dicono, mi pungo le zanzare, c'è il sangue dolce, no? È un po' come quando al ciccione gli dicono, sei un po' in sovrappeso, no, ho le ossa grosse, è la stessa cosa. Questa frase non si può dire, né delle ossa grosse e neanche delle zanzare che ti pizzicano perché c'hai il sangue dolce. Allora, alle zanzare dovresti dirgli, anzi, dovremmo invertire le frasi per dire, che ne so, oh, mi pizzicano un sacco di zanzare, e tu mi dici, perché hai le ossa grosse, capito?
2: Ma scusa!
0: Vai. Oh, mi pizzicano un sacco le zanzare.
1: Perché hai le ossa grosse.
0: Ah, hai ragione, può essere, capito? E invertiamo l'altra, invece, ti vedo ciccione, ti vedo un po' ingrassato.
1: Ma sai che ti vedo un po' in sovrappeso?
0: Perché ho il sangue dolce.
2: Ma cosa?
0: Invertiamo le frasi. Possiamo giocare per un'ora e mezza su questa cosa?
2: Certo.
0: Ma anche no. Proprio di zanzare e ragni, ma voi lo sapevate che i ragni maschi avvolgono gli insetti in piccoli sacchetti di seta come regali nuziali per le femmine, le ragne. Affinché accettino di accoppiarsi con i maschi, capito? Quindi fanno sto sacchetto di seta e ci mettono dentro i regali nuziali, che sono gli insetti che sono morti nel frattempo, o sono vivi, bastano, sono agonizzanti. Bello fresco, un po' come noi quando siamo cattivi anche noi, no? Dici il pesce, guarda, ancora vivo, chi te muore, poveraccio, anche soffre, però chi se ne frega, te lo devi mangiare, quindi siamo cattivi anche noi. Vabbè, comunque, i ragni maschi avvolgono questi insetti dentro questi sacchetti di seta e dentro ci sono gli insetti, li danno alle femmine come regalo nuziale. Le femmine apprezzano il regalo e, capito? E si lasciano andare. Ma c'è il ragno furbo. Ci sono anche i ragni furbi che dentro al sacchetto di seta ci mettono dei sassi. Ride lui. È il ragno napoletano. Questo è il ragno. Cioè, il famoso pacco col sasso dentro, col mattone, l'hanno inventata loro, no? Allora, ci mettono dentro dei sassi, dei sassolini nella seta e sperano di finire tutto quello che devono finire prima che la femmina scarti il regalo, no? Quindi il ragno va con sto sacchetto di seta con dentro il sasso dalla ragna, gli dice: senti ragna, sei molto bella, ho visto le zampe belle che hai, 7, 8, quante ne hai? 9, scusa, tutte Dolce Gabbana, complimenti.
2: Mamma mia,
0: così qua e là, dove vai in giro, così qua e là, che insetti ti piacciono, che musica ascolti, l'uomo, hanno ucciso l'uomo ragno.
2: Mamma mia, ti prego,
0: guarda, ti voglio regalare questo regalo per te, insomma, sorpresa, perché è incartato, sorpresa, no, dentro c'è il sasso, ma lei non lo sa. Allora lei dice: vabbè, adesso lo scarto subito. No, non lo scartare, no, vorrei che tu lo scartassi quando io non ci sono, capito? Perché la sorpresa è quella, così mi pensi, capito? E gli acchiappa intanto due zampe da lì, e così va. Vedi, è solo sasso senza amore, ragazzi.
2: Mamma mia, ti prego.
0: Andiamo avanti. Ce n'ho una peggiore, se volete. La volete?
2: Dai.
0: Allora, la ragna dice: so amare. E il ragno: anche io, no, dico, ste pallette di seta so amare. Vabbè, la rifaccio.
1: Perché lui dice
0: la ragna dice:
2: sono amare.
0: So amare, capito? E il ragno: anch'io. No, lei dice: so amare ste pallette di seta.
2: Amare in senso
1: amare in senso dell'amore.
0: Già è brutta. Se la spieghi diventa ancora più brutta.
2: Andrea, ci sarebbe blocco corto.
0: E meno male. Ma cos'è che non capisci?
1: Pensavo che fosse il gusto.
0: Cretino. Comunque non sono mie. Nicola Di Leone.
2: Chi è?
0: E Mario Cesarano.
2: Ma chi sono?
0: Sono gli autori delle battute.
5: Su Studio Più.
2: Andrea, blocco corto.
0: Blocco corto, scusate. Allora, mandiamo subito la pubblicità e dopo qua siamo.
6: Andrea,
0: ti hanno invitato alla festa che ci sarà martedì?
7: La mattina, a te sì, a dalle 6 alle 9.
0: A me sì.
2: Anche a me pure, lui.
0: No, tu non puoi venire.
7: Su Digitale Terrestre, Radio Studio Più.
0: Allora non vengo.
7: Canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot. Farinon Sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni Farinon Sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, specializzata nella stesura di vernice intumescente resistente al fuoco e impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. Farinon Sabbiature cerca geometra, verniciatori e sabbiatori per assunzione immediata.
5: Una grande novità sta arrivando a Curtatone in provincia di Mantova. Dal 3 settembre apre Ipermoda, il primo dei due grandi spazi di questa nuova realtà dedicata allo shopping. Scopri un mondo di stile e convenienza tra abbigliamento, accessori e calzature, con tantissime proposte per tutta la famiglia e prezzi sempre convenienti. Ti aspettiamo in via dei Piemontesi 37 a Curtatone. Ipercasa e Ipermoda, due grandi spazi, un'unica esperienza. Dal 3 settembre vieni a scoprire Ipermoda.
6: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo Agenti e Mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
8: Tre giorni di magia, costumi spettacolari e divertimento ti aspettano. Dal 4 al 6 settembre vivi al Parco Giardino Sigurtà la 20ª edizione del Magico Mondo del Cosplay. L'evento dedicato ai fumetti, manga, cartoons e cultura pop. Migliaia di cosplayer, spettacoli, animazione, concerti e sfilate nella natura, in uno dei parchi più belli al mondo. Special guest Giorgio Vanni e Omar Fantini con i Gem Boy. Parco Giardino Sigurtà, a Valeggio sul Mincio, Verona. Per scoprire le meraviglie del parco e tutte le info, seguici su sigurta.it e su Instagram.

0: mamma mia, che rincoglionito che è Achille. Adesso cosa provi nel sentire, diciamo, questi saluti?
1: Ma io vorrei vedere questi fenomeni.
0: No, sei rancoroso, perfetto. Sei rancoroso, basta.
1: Ho chiamato subito.
0: Abbiamo capito che sei rancoroso.
1: È arrivata.
2: Basta, mamma, ragazzi. Mamma, esci da questo corpo.
1: Cos'è? Padre, era mica l'atto dell'uscita.
3: Ma che atto?
2: Perché uno esce così e c'è.
1: Questo qua è lo spirito.
2: Ah, ho capito.
1: Lo spirito che si stacca dal corpo.
2: Ah, lo spirito che si stacca dal corpo.
1: Vuole sentire il rumore del corpo che si stacca?
2: Sentiamo, dai.
1: Stelof.
3: Mamma mia.
2: Stelof. Ma vai, Muna, va.
0: Allora, facciamoci seri, ragazzi, perché è arrivato il momento dei pazzi di Reggae! Allora, siamo pochi. Oggi siamo pochi, non siamo tanti. Allora, ogni giovedì mattina viene a disturbarci Gianluigi Zucca.
4: La zanzara
0: di Gianluigi. No, disturbarci. È una battuta, sapete che io sono un po' cretino. Insomma, ci fa molto piacere che tu ci raggiunga tutte le mattine, tutti i giovedì mattina. Non prendere le parole per giuste quelle che dico. Perché viene a trovarci giovedì mattina? Perché l'obbligo. Nel senso che lui è una brava persona, a parte la faccia, gli occhiali. Lenny Lennox.
3: Ma chi?
0: C'è gli occhiali di
1: John Lennon.
0: C'ha gli occhiali di John Lennon. La parrucca di Classy il Clown. Non so come mai. Comunque, a parte la faccia, insomma, è una brava persona. Cosa fa Gianluigi Zucca? Niente, praticamente non fa una massa dalla mattina alla sera. No, lui cosa fa? Ha creato un po' di anni fa una sorta di gruppo di sostegno, possiamo chiamarlo così, gruppo di sostegno per aiutare le persone bisognose. In che senso? Non lo so, non l'ho ancora capito. No, allora, si chiama Pazzi di Rugby, lo trovate su Facebook. Se magari avete bisogno di una mano, di un'assistenza, di qualsiasi cosa, loro vi mettono in contatto con le varie associazioni.
4: Esatto.
0: Ho parlato bene?
4: Perfetto.
0: E poi magari se fate una serata, che ne so, a sostegno di qualche... lui magari dà risalto all'evento venendo qua in radio a parlarne, oppure magari anche sui social spingendo l'evento.
4: Grazie a te.
0: Grazie a me.
4: Grazie a te.
0: Ah.
4: Grazie a te. Ah. Sì,
3: era un ringrazio.
0: Non capivo. Non faccio niente, lo faccio. No. Aspetta, scusate, che mi mandano delle foto che non può vedere.
3: Scusa.
0: Ci sono anche delle donne. Ma perché mi mandate queste foto? Cancelliamo.
4: Peggio ancora.
0: No, questa non è un culo questo. È un foglio di carta. È il colore che inganna.
4: Okay.
0: C'ha una piega, ha pensato un culo.
4: No.
0: Sedere, scusate. Allora, chi hai portato oggi?
4: Ho portato gli amici della Bassa Bresciana.
0: Allora, innanzitutto devi cambiare maglietta perché è un po' scolorita. Cioè, ne hai fatte? Quante ne hai fatte?
4: Di queste? Quante fatte, in che senso?
0: Quante magliette hai stampato?
4: Ciao.
0: Cioè, ma chi si siede lì diventa rincoglionito?
4: No, non so quante ne avrò, una decina, però è vero, è sempre quella.
0: È un po' scolorita.
4: Dai, la tiro fuori.
0: Dalla Ugo, che lui è appassionato di scolorito. Lui sa tutte le magliette scolorite e bucate. Dagli quattro buchi e gliela regali.
1: Dovrebbe farne una per ogni giorno.
0: Te ne devi andare, ok?
1: Scritto dietro, buon lunedì. Bomba, così che è quella del giorno. Buon lunedì da...
0: Lui è quello delle idee di Temu. Allora, se l'hai capita, almeno l'hai capita.
4: No,
0: allora, oggi che giorno è?
4: Giovedì.
0: Scrivi dietro, buon giovedì.
4: Okay, buon
0: capito?
4: Giovedì.
0: Okay, domani okay. È venerdì, buon venerdì. Possiamo andare avanti per un po', ma è meglio di no. Allora, presentaci le persone che hai invitato oggi.
4: Allora, è Laura e Eleonora.
0: Eleonora, basta, non so i nomi.
4: Laura, Eleonora e Laura, la presidente della Bassa
0: Laura Bresciana. Chi è Laura?
4: Lei della Bassa Bresciana Soccorso.
0: Lei è la presidentessa della Bassa Bresciana
4: Soccorso. Che è una associazione di volontariato.
0: Ma ci hai parlato nel corridoio?
4: Sì, no, ma ho anche avuto la fortuna, anche se qualcuno può dire la sfortuna, ma ho avuto la fortuna di conoscerle e sono veramente belle persone. E arrivo a loro tramite sempre chi? Mario Visentini della Corri per Brescia, perché mi serviva un favore enorme per un problema fisico di una persona che conosco. Lui mi ha dato l'indirizzo, mi ha messo in contatto con loro e sono 2 anni che collaboriamo.
0: Cosa fanno loro?
4: Cosa fanno loro?
0: Lo facciamo dire a lei, dai, è meglio, eri imbambito. Adesso tu siediti, ma non completamente col peso, perché quella sedia, okay, attira, tira via le cellule buone e lascia solo quelle scarse. Non so, vabbè, proviamo, come ti chiami?
5: Laura.
0: No, con lei non funziona.
5: Non funziona.
0: Sei sposata, fidanzata? Domande di rito che non c'entrano niente per sciogliere un po' il ghiaccio.
5: Certo, no, non sono sposata, non sono fidanzata.
0: Ah, davvero? Non sei, come mai?
5: Si sta bene così.
0: Stai bene da sola?
5: Sì, sto bene da sola.
0: Ok, ma hai avuto un fidanzato?
5: Certo.
0: Ah,
5: sì.
0: Ok. E che il fidanzato l'ha lasciata perché ogni giorno... vabbè, non lo dico.
3: Basta.
5: Perché dedico il mio tempo al volontariato.
0: Brava, perché lei non c'era mai in casa e dice dove vai? E vado a soccorrere uno che gioca a calcetto.
3: Dai!
0: E poi dopo il ventesimo che gioca a calcetto, il marito si è insospettito, dicevo forse... mi do al calcetto anch'io. Allora, a parte tutto, adesso girati piano piano dalla quella parte verso la finestra.
1: Sotto il cuore.
0: Ecco, perché anche lui è single. Ma così, la butto così, non magari.
1: Soffio al cuore.
5: Io
1: ho un soffio al cuore.
0: Ah, c'hai un soffio al cuore.
1: Ogni tanto mi dà.
0: Ah, ok.
1: Degli spasmi.
0: Capito?
5: Se hai bisogno, siamo in due, quindi oggi possiamo soccorrere.
0: Ah, perfetto. Dopo facciamo la simulazione sul divanetto, va bene. Dove abiti?
5: Abito a Brandico, in provincia di Brescia.
0: Provincia di Brescia. Brandico Leno, quant'è? Brandico Leno.
5: 20 minuti.
0: Sì,
5: 20 minuti.
1: E non so dov'è Brandico.
0: Vabbè, dopo.
5: No. Pianura Padana.
0: Pianura Padana, si sente,
5: si riconosce l'accento.
0: Ok. Senti, hai lo smalto verde, come mai?
5: Verde. In tinta con la divisa.
0: Con la divisa. Vedi, allora avete qualcosa in comune, perché anche lui si tinge le... Però lui è tutto pandan, tutte le cose devono essere a pandan. Secondo me avete qualcosa in comune. Adesso io la butto così, però... Vabbè, dopo scambiatevi magari un segno di pace.
5: Dopo approfondiamo.
0: Mi piace. Allora, Laura, cosa fa la tua... Come si può dire? La tua... Come la dobbiamo definire? Società? Azienda?
5: No, un'associazione di volontariato.
0: Associazione di volontariato?
5: Esatto. Praticamente fa soccorso in emergenza, quindi va a soccorrere le persone che hanno bisogno, che stanno male, che chiamano l'112, quindi il numero unico europeo.
0: Il 112,
5: esatto,
0: sarebbe?
5: Esatto, il 112.
0: Sì.
5: E facciamo anche servizi secondari, come sono ad esempio le dimissioni dagli ospedali. Portiamo le persone che hanno bisogno di fare delle visite oppure di fare un trasferimento da un ospedale all'altro.
0: Ecco, una cosa che è successa ieri a Peschiera stanotte, che una turista tedesca si è fatta male, è stata ricoverata a Peschiera. A un certo punto voleva tornare in albergo e non c'era un taxi, non c'era nessuno che l'ha accompagnata. Si è fatta 12 km a piedi. Chiaramente poi l'hanno ricoverata di nuovo.
3: Certo.
0: Allora, ma domanda da ignorante, no? Uno che viene dimesso dall'ospedale, l'ambulanza poi il pronto soccorso li riporta a casa o no?
5: Devono chiedere la disponibilità di un'ambulanza per questo servizio.
0: Ah, ok.
5: Quindi ci sono dei numeri dedicati.
0: Ma sono a pagamento questi servizi?
5: Questi servizi sì, sono a pagamento.
0: Sono a pagamento.
5: Esatto.
0: Quanto costa, grosso modo? Giusto per farsi un'idea, metti che uno... magari un tedesco chiama, gli diamo l'informazione.
5: Dipende da ogni associazione. Ogni associazione ha un proprio tariffario. Bassa Bresciana Soccorso ha un tariffario agevolato, diciamo, per i comuni che sono convenzionati con noi.
0: Ma un turista può usufruire?
5: Certo, tutti possono usufruire.
0: Ok. Quindi chiama, costerà come un taxi forse, non so, adesso dico una cavolata.
5: Meno
0: di un taxi. Allora diamo questa informazione ai turisti. Anche lì all'ospedale potevano pure dirglielo. Chiama al pronto soccorso e magari ti riportano a casa, no? Poveraccia. Poi c'è sputtanano in Germania. Già siamo messi. Vabbè, comunque. Allora, quindi una persona che ha bisogno chiama il 112, chiede il pronto intervento e voi arrivate, insomma.
5: Sì, esatto.
0: E tutto questo è volontariato, cioè non prendete soldi?
5: No, esatto, noi siamo volontari e non prendiamo
0: soldi. Cos'è che
5: ti ha
0: spinto a fare sta cosa?
5: Mi ha spinto la volontà di aiutare gli altri e di dedicare del tempo a questo mondo che è veramente importante e c'è sempre più bisogno, quindi abbiamo bisogno di nuovi volontari.
0: Che brava persona.
3: Brava.
0: No, sai cos'è che mi sorprendo ogni tanto? Arrivano delle belle persone qua e diciamo, posso dire tra virgolette, un po' come me, non contiamo un cazzo. Cioè nel senso che sì, facciamo magari del bene così quella, però nessuno ci prende sul serio. Poi quelli un po' che si sponsorizzano meglio, quelli incravattati, quelli hanno dei posti di potere pazzeschi e del prossimo non gliene frega una beata mazza. Scusate se sono stato un po' volgare. E quindi questa cosa mi sorprende, mi fa anche un po' innervosire. Mi viene in mente mia mamma quando mi picchiava col battipanni perché a scuola gli dicevano è intelligente ma non si impegna, si incarogniva ancora di più. Ecco la stessa cosa, io mi incarognisco, una brava così, anche bella, simpatica, che ama il prossimo, vabbè, fa una cosa fantastica, però potrebbe avere dei posti di potere molto più alti e magari gestire e aiutare molte più persone, capito? E invece poi c'è il Gianluigi di Zucca di turno, nel senso, sei bravo, per esempio, l'Achille di turno che magari fa il presidente del consiglio o fa ha una carica, un dirigente dell'ospedale e poi non gliene frega niente di nessuno, capito? Questa è una cosa brutta. Vabbè, niente, è uno sfogo mio personale, scusami. Senti, va bene, grazie Laura della tua di quello che fai
5: grazie a voi.
0: No, grazie a te. E hai un messaggio da dare a qualcuno, non so.
5: Sì, allora ho un messaggio importante.
0: Ammazza il messaggio.
5: Esattamente.
0: È un poster. Come i poster che c'avevo in camera io da ragazzi. Sì. Mia mamma me li staccava quando facevo le cavolate, me li staccava dal muro e io le riattaccavo.
5: Abbiamo due corsi: corso di primo soccorso che inizierà il 7 di settembre
0: sì.
5: al Teatro San Giorgio di Dello alle ore 20:30. Corso gratuito aperto a tutti.
0: Sì.
5: Che serve appunto per prendere le prime manovre da fare nell'attesa che arrivino i soccorsi.
0: Questa è una gran cosa che dovrebbero fare in tanti.
5: Esattamente.
0: Quando? Martedì?
5: Lunedì 7 settembre.
0: Lunedì 7 settembre, a che ora?
5: Alle 20:30.
0: Tu ci sei?
5: Ci sarò.
0: Ci sarà anche quello dietro di te, eh?
5: Va bene, lo aspettiamo.
1: Certo. Faccio il manichino.
0: Manichino!
5: Ci saranno anche tantissimi dei nostri volontari.
0: Ok.
5: E aspettiamo.
0: Quindi insegnate le prime manovre da fare, sì. Perché molto, molto spesso la gente si improvvisa e fa solo danni. Invece è meglio sapere, insomma.
5: Esatto, prima... è meglio sapere cosa fare, cioè... e soprattutto sapere anche come fare ad allertare al 112 e cosa dire.
0: Ah, ok, perfetto, quindi è una gran cosa. Brava. E, ok, quindi 7 settembre, che sì, è un lunedì.
5: Esatto, alle 20:30.
0: Al teatro
5: San Giorgio di Dello.
0: San Giorgio di Dello, va bene, grazie. Facciamo. Dimmi, poi.
5: Volevo anche dire un'altra cosa: sì? Abbiamo anche un secondo corso che parte lunedì 28 settembre, sempre alle 20:30.
0: Sì.
5: Presso la nostra sede in via Lombardia numero 44 a Dello.
0: Sì.
5: Per diventare soccorritori in ambulanza. Quindi.
0: Ah.
5: Diventa volontario per noi.
0: Ah, che figata! Non prende soldi, chiaramente.
5: No, esatto, volontariato.
0: Vabbè, però, ma uno può dedicare un tot di ore o c'è un minimo?
5: Può decidere di dedicare il tempo che ha a disposizione.
0: Ah, bello.
5: Quindi non c'è un minimo.
0: Bello.
5: Abbiamo persone, pensionati, studenti, operai, segretarie, abbiamo DJ. Tutte le fasce.
0: Che hai detto?
5: Anche DJ.
0: DJ. Ah, DJ! Ma che c'entra DJ? Ah, c'avete un DJ? No.
5: Abbiamo un DJ?
0: No, non c'è. Perché sei intervenuto? Sei intervenuto?
3: Stava andando
0: benissimo la cosa. Sto scherzando, Va bene, grazie tesoro. Allora,
5: grazie,
0: facciamo parlare anche la tua collega. Vieni. Siedi tesoro, come ti chiami?
6: Io mi chiamo Eleonora.
0: Ok, faccio le stesse domande anche a te,
6: sì,
0: per
6: sì.
0: rompere un po'
6: Vai,
0: i maroni. Sei fidanzata?
6: Io sì.
0: Sei fidanzata?
6: Sì, sì.
0: Come si chiama?
6: Massimiliano.
0: Sei innamorata?
6: Sì.
0: Si vede dagli occhi, lo sai?
3: Sì, sì.
0: Si vede che c'hai gli occhi che brillano, veramente.
6: Luccicano.
0: Da quanto? Da quanto?
6: Da quasi 3 anni.
0: Ancora innamorata, veramente?
6: È fantastico. L'amore giovanile.
0: È giovanile.
6: Quello.
0: Quanti anni c'hai?
6: 24.
0: 24. E sta passione di aiutare il prossimo?
6: È nata in realtà da mio papà, perché anche lui è volontario in 118 e io vedendo appunto la passione che ci metteva ogni giorno.
0: Che bello. Ma esistono belle
6: così,
0: persone in Italia,
6: sì.
0: ragazzi.
6: Sì,
0: e che votiamo sempre quelli sbagliati. Com'è sta cosa? Secondo me quelli bravi non si presentano. Cioè non, vabbè, andiamo avanti.
6: Vabbè.
0: Vabbè, comunque, cosa ci volevi
6: raccontare?
0: Niente,
6: che volevo dirvi che questo corso appunto è aperto a tutti, quindi
0: sì.
6: non c'è appunto...
0: Quello del 7 settembre?
6: Tutti e due,
0: 7 settembre
6: entrambi i corsi.
0: E l'altro non mi ricordo più...
6: Il 29.
0: 29 settembre, sì.
6: Esatto. 28, ho sbagliato,
0: 28.
6: Anch'io sono su un fuso differente.
0: Settembre e 28
6: il
0: settembre.
6: Il 28, sì.
0: Ma che lei lavora in una no, in televisione.
6: Io
0: lavoro
6: in televisione, sì. Infatti è molto bello trovarmi in un altro studio. Sì.
0: Ti piace questa cosa?
6: Mi piace molto, sì. Mi piace molto.
3: Bella, brava.
6: Sì,
0: potresti anche venire qua da noi, mandiamo via uno dei due, insomma.
6: No.
0: Non serve.
6: Io di solito sono dietro le quinte.
0: Non sei in video?
6: No,
0: sei in video?
6: No.
0: Ok, cosa fai? A regia?
6: Io sì, seguo la regia e la parte tecnica.
0: Ah, ok.
6: Sì.
0: brava, brava. Grazie. Senti, però raccontaci un'emozione, la prima volta che hai aiutato qualcuno, cosa hai sentito dentro?
6: Allora, io credo che...
0: Ma comunque... perché parla questo dietro? Perché parla?
6: Allora, non è mai semplice spiegarti, però posso dirti che sembra una stupidata, però è più quello che ti lasciano gli altri. Perché
0: sì,
6: tutte
0: infatti.
6: Le volte che magari sei su in interventi differenti, di vario tipo... Che magari c'è anche la persona anziana che ti dice: guarda, è tanto tempo che sono da solo, sei la prima persona che vedo dopo tanto e mi stai aiutando, sei un angelo. Cioè, è più quello che ti lasciano che quello.
0: Bello, bello.
6: Sì, sì, sì,
0: cioè, meglio del tuo fidanzato, sinceramente.
6: Non si può dire.
0: Frasi così, voglio dire, toccano il cuore, no? Cioè, alla grande, veramente. No, è bella, bella questa cosa. Grazie. Ecco, un messaggio che unisco a questa cosa che ha detto, perché anch'io la penso un po' così. Quando il prossimo dice, anche se io non porto solamente un po' di sorriso, però quando a teatro mi dicono: ah, ti ascolto tutti i giorni, sei fantastico, porti il sorriso, ti riempie il cuore. Io continuo a fare sto mestiere proprio per quello, no? È bello quando aiuti involontariamente il prossimo. Nel senso, io non so di quanti possono, diciamo, essere alleviati dai pensieri brutti durante le nostre due ore di radio. Mi sto emozionando, quindi meglio di no, meglio cambiare rotta. Dai. Va bene, comunque grazie del vostro
4: depressivo naturale. No, dovevo dirlo.
0: Non ho capito perché parla. No, è vero. Per tante persone, le nostre due ore, anche se siamo ignoranti, incapaci, sono importanti e quindi ci fa piacere. Va bene, grazie del vostro,
6: grazie mille.
0: Ciao, della vostra grazie. Presenza e del messaggio. E ringraziamo i pazzi di
7: Rene.
0: Urla solo Ugo, sei incredibile. Va bene, grazie.
6: Ciao.
0: Vieni,
6: grazie mille.
1: Soffio il cuore.
0: Instagram, vai. Oh, vai. Cretino, Instagram, vai.
7: Diciamo
0: vai.
7: Adesso.
0: Scambia. C'hai per caso il profilo? Studio più. A lei, non a me.
1: C'è per caso i defibrillatori Instagram?

0: Cioè, scandaloso, non gli ha chiesto neanche il profilo Instagram.
1: Io sono...
0: Cioè, sei veramente...
2: Allora...
0: Ma qua, no. Cioè, se non butti l'amo, non potrà mai abboccare nessuno.
3: Ma allora, scusa, Andrea, gliel'ho chiesto io, te lo sei segnato?
2: Sì, 12...
0: Ma non dillo. Mamma, ragazzi.
2: Ma perché io sono un gentleman?
0: Ma quale gentleman? Tu sei un cretino, sei.
2: Ma scusa,
0: tu sei un cretino. Anzi, tu sei uno stupido, sei. Allora, abbiamo qua, ragazzi, i fratelli Xausa. Chi sono i fratelli Xausa?
3: Sono due artisti.
0: No, tu dovevi chiederlo a me. Ah, tu lo sai? Lo sai?
3: Sono due artisti.
0: No, non sono due artisti.
3: Allora lo chiedo a te, chi sono i fratelli?
0: Non lo so, non li conosco.
3: Ma scusa!
0: No, vai. Cosa sta facendo questo? Cosa sta facendo? Ah, hai messo il telefono, ci sta riprendendo. Vai. Chi sono? Vai.
3: Allora, sono due artisti fantastici. Uno, il primo, che non mi ricordo, quello con i capelli bianchi.
0: Walter
3: è un artista, è uno scultore.
0: Sì.
3: Infatti, se vedete.
0: Nasce come pittore.
3: Se vedete la scultura bellissima, alta 7 metri, che c'è a Senzano del Garda sul Lungolago, è opera sua.
0: Ma quale? Ce ne sono varie, quale?
3: Allora c'è quella, due vele che formano l'interno del lago di Garda.
0: Sì, adesso così sembra un altro gesto, sembra un altro segno.
3: All'interno c'è disegnato il lago di Garda nella sua interezza, e tantissimi fanno le foto ricordo lì in mezzo, proprio per tenere un ricordo di De Senzano. Quindi bravissimo. L'altro invece
0: è bravo. Prossimo sindaco di De Senzano, vai.
3: Come si chiama? No, scusami. Massimiliano invece?
0: Detto Bugo.
3: Bugo?
0: Bugo.
3: Ah, Bugo come
0: non
3: quello.
0: Non Buco, Bugo.
3: Come quello di Morgan, no? Morgan,
0: no, lui è nato prima. Bugo.
3: Lui invece è...
0: ingegnere?
3: È ingegnere.
0: No, è proprio ingegnere.
3: È proprio, sei ingegnere sul marketing, computer, ma a quel che ho capito.
0: Ma che...
3: No, ma lui non l'avevo mai conosciuto io.
0: Non l'hai mai conosciuto.
3: Perché quando è venuto io ero a Pescara, quando sono venuto.
0: Allora, sono due fratelli. Allora, uno un po' più scemo che Walter.
3: Dai.
0: Fin da bambino si metteva lì, disegnava cose strane. E il fratello, per dare un senso a suo fratellino piccolo, dice: devo studiare, devo fare ingegneria, altrimenti tutte le cose che fa le devo creare, sennò poi va in depressione, così quella. Quindi lui ha disegnato sta cosa e lui gliel'ha dovuta fare, capito? Sette metri, si è messa lì a fare, sembra una cavolata, ma farla stare in piedi lì, cioè, quanto pesa quella cosa? Tanto pesa, quanto peserà quella cosa di ferro lì, sette metri?
2: Oh, sette metri,
0: lascia stare.
2: Saranno, secondo me,
0: notate che sta guardando il soffitto,
2: un metro di ferro, no?
0: Un metro di ferro,
3: un metro di ferro.
0: Sono sette metri,
2: faccio un calcolo.
0: Ah, un metro di ferro.
2: Spessore di del ferro quant'è?
4: 2 centimetri.
2: Oh. Un metro quadrato di ferro potrebbe pesare quanto? 1000 chili?
0: Di più!
2: 7000 chili facciamo!
0: Ma lasciamo stare, dai!
2: 7700!
3: Quanto pesa quant'è un metro?
0: Aspetta, che c'entra? Non vuoi fare un metro cosa?
3: Allora non glielo devo richiedere.
0: Quanto
3: pesa un metro di ferro largo 2 centimetri?
0: Ma sì, ma quando è grosso?
3: Sì, scusa, è un metro.
0: Ha fatto ragioneria, ragazzi.
2: Lo stesso è la
3: larghezza.
0: L'ingegnere sta ridendo.
3: 8 kg per dm cubo, cubo il 3. Chiedo all'ingegnere: 7,85 kg / dm 3. Che cos'è?
0: Ti ha coglionato.
3: No, è una cosa.
0: Sì.
3: È una cosa tecnica.
0: Sì, vabbè, possiamo andare avanti.
3: Vabbè, comunque
0: non
3: pensa,
0: interessa a nessuno.
3: Pensa.
0: Allora, cosa fanno loro? Loro hanno creato di notte. Siccome sono dei creatori, possiamo dire dei creatori. Sì. Hanno creato, anche Ugo è stato creato da loro.
3: Certo.
0: Tante cose non vengono bene. hanno creato di notte per giocare. Si mettono lì a fare le canzoni. Allora, la canzone stupidi l'hanno fatta loro, ecco. Che secondo me è adattissima al nostro programma, è diventata ormai la nostra sigla. Poi hanno fatto un'altra canzone che si chiama Bello Vispo. Perché Bello Vispo?
4: Dai.
0: Cioè, perché Bello Vispo? Cioè, cos'è?
5: Allora, per raccontare quelle situazioni quando sei in discoteca, sì, e ti senti Bello Vispo.
0: Ah,
5: no?
0: Bello Vispo. Io Bello Vispo non lo sentivo dagli anni 80, forse anche 70.
5: una parola che faccia ridere, che coinvolga il pubblico, quindi quando ti senti bello vispo.
1: Diciamo che eravamo a vedere una partita di calcio e c'era vicino a noi un ragazzo, un po' tipo un mammone, che ci guarda e fa: ma quel ragazzo che gioca a calcio fa è bello vispo.
0: È bello vispo. Ma chi l'ha detto? Questo ragazzo?
1: Signore, questo ragazzo
0: signore.
1: A noi.
0: E
1: in effetti anche noi abbiamo detto questa parola, non la sentivo negli anni 80.
0: E infatti, bello vispo.
1: E continuava a dire bello vispo, bello vispo. Allora poi quando è finita la partita, i miei fratelli ci siamo guardati e mi ha detto: ascolta, dobbiamo fare una canzone.
0: Ah, ok. Sentite che cazzata che hanno fatto.

0: la voglio come suoneria questa. È bellissima.
1: Allora, la canzone. Aspetta un attimo, aspetta. Scusate un attimo, no, c'è. Cioè, aspetta,
0: Ma chi è?
1: Ciao David. Sì.
0: Ma chi è David?
1: Ghetta. ti do il contatto. Xausa. Sì, un nome strano. No, non è sardo. No. Va bene. Grazie. Ciao. Sì, saluta anche tu. Ciao.
0: Ma chi?
1: Allora, i nostri cani. Allora. No, è bella. E tu la devi mettere quando fai le serate.
0: Me la faccio scaricare immediatamente.
1: È la tua sigla d'apertura nelle serate esterne.
0: Immediatamente. Lo dico a Lorenzo immediatamente.
1: Bello vispo.
2: Quindi vi piace, la mattina vi tiene.
1: È bella, questa anche su vi dici piace. Ma poi ne hanno fatte altre che noi faremo sentire. Le facciamo sentire tutte insieme.
0: Tutte insieme
1: le facciamo sentire. Nel senso, prima una, poi l'altra. E facciamo votare quella che piace di più. Io ce n'ho una preferita, non posso dire, sennò influenzo.
0: Ma tu le hai già sentite tutte?
1: Tutte, purtroppo le ho sentite tutte. Un viaggio di ritorno da Brescia. C'era un po' di traffico, le ho sentite tutte. Io acceleravo, ma... non ho capito.
2: Diciamo che le altre sono più serie.
1: Sì, sono serie.
2: Sono serie, anzi...
1: E c'è addirittura un interesse di un cantante famoso nei confronti delle canzoni. Cioè, potrebbe diventare il loro vero lavoro e mollare tutto quello che hanno fatto fino adesso.
2: Ho paura che non farò più sculture.
1: No. Tu devi fare sculture, è un pittore veramente
2: facciamo
1: bravo.
2: Scrivere a Max.
1: L'unica cosa che bisogna dire al sindaco di Desenzano, chiunque esso sia, adesso non voglio fare critiche, che però le sculture vanno illuminate di notte perché i turisti di sera girano, non è che non girano. Le sculture in generale vanno illuminate tutte.
2: Sì, dai, non è un problema. Speriamo quando c'è la luna piena.
1: Ma lo so che a te non te ne frega niente, però io un turista che è bello vedere la scultura illuminata alla sera, no? Fa scena.
2: Sì, diciamo di sì, ma sicuramente sistemerà.
3: Diciamo che illuminata diventa bella vispa.
1: Mamma mia, ragazzi. E chiudiamo così. Alla grande. Vabbè, vi aspettate che andiamo a prendere il cappuccino? Tanto paga l'ingegnere. È quello che c'ha più soldi.
4: Andrea, da tavolo, show su Studio Più.

0: Pelo Vispo.
1: È bellissima
0: di questa canzone.
2: Oh, calore.
0: E se Pelo Vispo è molto meglio. Vedi, sempre meglio delle canzoni che mettete. Bello Vispo, togli sta cosa, vedi? Le canzoni di Achille, sei bello, l'hanno fatta per lui. E poi là si sono ispirati a te, magari. Anche lui è Bello Vispo, no? Cioè, com'è? È Bello Vispo. Fai sentirla.
3: Oggi
0: non è né bello né Vispo. Oggi è moscio.
4: Ma no,
0: sei brutto e moscio.
4: Sei brutto e moscio. Potrebbe fare anche il moscio.
0: Oh, potresti fare. Dovete fare la parte davanti, sai, lato A e lato B del disco. Lato A, Bello Vispo. Se è brutto e brutto e moscio.
1: Brutto e moscio.
0: Se è brutto e moscio. Pensala. Lato B, se è brutto e moscio. Allora, Bello Vispo ispirata a Achille. Brutto e moscio.
1: Eh no, io voglio Bello Vispo, la devo portare in giro.
0: Sì, però tu, per l'ispirazione, tu sei brutto e moscio.
5: Scusa, i due un po' ci assomigliamo, abbiamo la stessa cover.
0: Sì, abbiamo la stessa cover del cellulare.
1: Non si sente, Walter,
0: avvicinagli il microfono, cretino.
4: Stavo guardando la cover.
0: Abbiamo la stessa cover.
6: Abbiamo la stessa cover, solo
0: abbiamo anche le stesse misure, quindi
1: no. Ma tutte!
0: No.
6: Poi Bugo assomiglia a Ugo.
0: Bugo assomiglia a Ugo.
1: Ma no, ma Bugo è più bello.
6: Ci manca, ragazzi, devo trovare
0: sì,
6: una
0: lui è la versione lui è l'originale, tu sei la versione di Temu.
1: Bisogna
6: dobbiamo trovare il terzo, dobbiamo trovare l'Achille.
0: L'Achille è introvabile, è introvabile. Bisogna andare nella valle degli eunuchi.
1: Ma che valle è?
6: Sei unico.
4: La valle dobbiamo andare a Hollywood.
0: A Bollywood dobbiamo andare.
4: Che lui scrivo poi a chiamo Reeves e a me che metto McCoy.
0: Sono attori suoi. È Bello Vispo. Allora, siccome loro sono dei creatori, poi possono darti una mano sullo spettacolo, per esempio. Ti diamo una mano, anch'io ti do una mano insieme a loro. Sta scrivendo uno spettacolo per bambini. Ok? Quindi magari gli possiamo dare una mano, non so, anche una spinta verso un burrone, non so, così.
4: La sigla dei bambini. Perché io pensavo tipo di fare.
1: No, la sigla dei bambini per lo spettacolo di Achille e sui serial killer. Quindi mi raccomando, che apprezzano tanto.
0: No. Però qualcosa se possiamo fare.
4: La tematica sarebbe. Ti spiego?
0: Rapidamente, che abbiamo da fare. Cioè non
4: matematica
0: c'è un cappuccino che mi aspetta.
4: No, sarebbe il discorso della magia, no? Quindi, cioè, come se fosse il mio mondo, il mondo di Achille, dove tutto quanto è possibile, dove i sogni possono diventare realtà.
1: La magia nera!
4: No, il mio modo di essere, cioè, comunque, che io penso cioè, questa voglia di, tra virgolette, di non crescere, quindi di rimanere un po' l'eterno Peter Pan, e quindi fare questa. Io tipo, per esempio, ho messo giù che cosa? Che l'energia che mi viene data dai bambini mi permette di trasformarmi in diverse cose. Per esempio,
1: guarda le loro facce, Andrea, guardare le loro facce.
0: Lo stanno guardando come quando quando sbagli i reparti in ospedale, che entri in quello psichiatrico, capito? E rimani fisso a guardare delle persone poverine che dopo esci. Andiamo, non è questo, andiamo. Ti conto, non è questo. Non ci sono gesti qua, andiamo.
1: Non è questo.
4: No, che divento diversi personaggi. Sì, mi trasformo in vari personaggi. Dopo c'è

0: anche grazie a dei super
1: avvicina il microfono all'ingegnere, vediamo se hai capito qualche cosa.
2: Sono rimasto basito.
1: Ed è ingegnere, pensa, non ha capito lui che gli ingegneri hanno tutti la testa un po'.
0: Appunto, perché confusa. L'ingegnere è schematico.
1: No, l'ingegnere non è schematico, sì, l'ingegnere è mezzo pazzo.
0: Sì, però cioè, qui invece è un mondo nuovo, capito?
1: Sì.
0: È il mondo che non c'è, ma che in realtà c'è, capito?
1: Va bene, comunque, a teatro per il momento venite a vedere solo noi, perché c'è il suo spettacolo è ancora in stato embrionale, diciamo.
3: È Peter Pan.
1: Lui è un Peter Pan ancora. Lui è rimasto Peter Pan, è rimasto flashato qualcosa. Qualche acido l'ha bruciato, qualche acido. Ma, no, ma però devo apprezzare però Achille, perché Achille tu sei come Achille quello della storia, no?
0: Il guerriero dei guerrieri
1: che pur sapendo il suo lato debole andava in guerra con l'infradito, capito?
4: Ma cosa?
1: Cioè, non è... lui pur sapendo che non sa parlare viene in radio, cioè nonostante cioè lui balbetta così sa il suo lato debole, però viene lo stesso, è la stessa roba, cioè, tu sei da apprezzare veramente.
3: Ma che cos'è? Che Achille è un bambino, no?
1: È un bambino, sì,
3: però a un punto che sì. Se noi tocchiamo il tallone di Achille lui diventa adulto.
1: Ti ha già dato la chiave del, capito?
4: Dello spettacolo.
0: Quindi giocare questa cosa qua.
1: Sono Achille. Il mio lato debole è il tallone, capito?
3: Quando un bambino poi ti colpirà o ti bagnerà il tallone, mi sembra.
1: Sì. Quello tu... bagnava è un'altra storia. Non, no. Non so.
3: Comunque poi diventi adulto da lì.
0: Quindi, ok, quindi crei un centro, lancia la freccia, ok.
3: Inventa.
0: E praticamente il tallone, quindi io il Peter Pan sì, che diventa
1: non è che dobbiamo scriverlo adesso, cioè non, ti ha dato un'idea, vai a casa e ragionaci, okay. Salutiamo. Appuntamento rimandato a domani come sempre dalle alle, ma soprattutto in compagnia del Topo Ciccione.
4: A domani
1: fino alle ore 7 e poi dalle 7 in avanti arriviamo, io spero di arrivare e lui speriamo di no, però ultimamente è puntuale purtroppo per voi ragazzi, ci dispiace. Va bene, grazie a tutti, buona giornata, voglio. Ciao
5: belli. Andrea.
1: Ah, per il serata a teatro, chiamate Ugo.
4: 389.
1: Lascia stare.
6: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. A Trento sugli 89.2 e 92.4. Spot. Goito Beer Festival, venerdì 4 settembre, si apre con Radio Studio Più, la musica di Paromix DJ, special guest Claudio Tozzo, la voce di Nicolò Torielli, sabato 5 DJ Rubens, domenica 6 Remember Fura, la domenica italiana con Rolly e Martin, stand gastronomici, birra e tanto divertimento, Castello di Cerlongo, Goito, Mantova.
7: Da Magazzini Firme è fuori tutto! Tutto l'abbigliamento estivo delle grandi firme è già scontato dal 30 al 90% e alla cassa lo sconto raddoppia! Cerca il bollino colorato, extra 20, extra 30, extra 40, fino a extra 50% in meno alla cassa! Approfitta del vero fuori tutto! Corri subito nei negozi Magazzini Firme, più bollini trovi, più risparmi!
8: Da giovedì 3 a lunedì 7 settembre, la sagra della Madonna della Cintura a Grezzana. Giovedì, The Stone Band Live. Venerdì, The Strangers in concerto. Sabato, da Radio Studio Più, The Untouchable Party. Con il sound di Alex Castellini e l'animazione di Ugo Palmisano. Domenica, serata latina con DJ Zanna e la sonora Ola Lola. Lunedì, la Larry Band Live. Si chiude in bellezza con lo spettacolo pirotecnico Piro Fantasia. Dal 3 al 7 settembre, la sagra della Madonna della Cintura a Grezzana in Valpantena.
9: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it, telefono 045 80 52 953.
6: Per la pubblicità su Studio Più 030 999 1000.
2: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
5: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Alta tensione tra Mosca e Unione Europea dopo le accuse tedesche alla Russia per i droni esplosivi intercettati nei primi giorni di agosto all'aeroporto di Lipsia. Le accuse al termine di settimane di indagini degli 007 tedeschi, che avrebbero anche identificato gli autori dei falliti attentati, uno di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nello spazio Schengen con visto italiano rilasciato dal nostro consolato a Minsk, ma senza passare per il nostro paese. Il governo tedesco ha reagito con la chiusura del consolato russo a Bonn, ira di Mosca che respinge ogni accusa e annuncia dure reazioni contro la Germania. Diverse le cancellerie che hanno convocato i rappresentanti diplomatici russi, in particolare la Danimarca, che fa sapere di aver sventato piani di sabotaggio russi contro alcune aziende danesi. Ieri il vertice informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea e conferenza stampa congiunta tra von der Leyen e il numero uno della NATO Rutte. Aumenteremo la pressione contro la Russia, hanno detto, dobbiamo essere pronti a rispondere. La guerra Stati Uniti-Iran. Donald Trump rivendica il controllo americano dello stretto di Hormuz e propone di cambiarne il nome in stretto di Trump. Non si allenta intanto l'escalation militare. L'Iran ha risposto agli attacchi americani della scorsa notte contro oltre 100 obiettivi con lanci di missili e droni contro il Kuwait e colpendo due petroliere. Il magnate maltese Jorgen Fenech è stato assolto dall'accusa di essere il presunto mandante dell'omicidio di Daphne Caruana Galizia, la giornalista anticorruzione trucidata nel 2017 da un'autobomba. Lo hanno stabilito i 9 giurati del processo. Fenech era stato arrestato nel 2019 mentre tentava di lasciare Malta a bordo del suo yacht e poi rilasciato su cauzione. La famiglia della giornalista uccisa ha duramente criticato il verdetto, affermando che la giustizia è stata negata. US Open di tennis in corso a New York, fuori al secondo turno Matteo Berrettini, battuto in 4 set dall'argentino Navone. Non passano il primo turno gli altri azzurri, Francesco Passaro eliminato dall'olandese De Jong e Andrea Guerrieri battuto dall'australiano De Minaur. E tutto a più tardi.
2: Internet è fondamentale e oggi il Morning Fever è anche un po' Morning Fever. Sì, perché grazie alla fibra ottica di MyNet, migliaia di ascoltatori possono sentire ovunque nel mondo Radio Studio Più e il Morning Fever. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: Dal 4 al 9 settembre a Cisano di Bardolino torna la storica Sagra degli Osei. Specialità gastronomiche, Luna Park, mercatini e ottima musica. Venerdì, la Albi Band. Sabato, in console Walter Master J. Domenica, si balla con Susanna Pepe. Lunedì, Circo Max, tributo 883. Martedì, i Toys Planet Queen live. Mercoledì, la Sangue Blues Live Band. Dal 4 al 9 settembre, tutti alla Sagra degli Osei a Cisano di Bardolino.
2: Cucina, rima. Divano, rima. Armadio, rima. Tavolo, rima. Sedie, rima. Letto, rima. Tutto rima!
3: Fermati!
2: Non riesco!
3: Respira.
2: Rima.
3: Rima arredamenti. Amore a prima vista.
4: Come rima, più di rima, t'amerò.
5: L'appuntamento più atteso è pronto a tornare. Finalmente riapre il Capretti. Venerdì 4 settembre ripartono al Capretti gli appuntamenti con
6: I Remember Yesterday,
5: la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli. Voice Giorgio Forti. Guest Elena Camo.
7: I Remember Yesterday.
5: Il party che inizia alle 21. Presto come un tempo. Presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.

Buongiorno a tutti, sono Cristian da Palazzolo. Questa mattina voglio dedicare a tutto il popolo del Morning Fever la canzone Play Hard. Dai, avanti tutta. Ciao.

0: show job. Studio Più Dance Station. This is Studio
1: Più. Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera Adriatica, dai Lidi Ferraresi ed Ancona, sui 95.5.
2: Spot.
3: In occasione delle feste settembrine, dal 4 al 7 settembre, torna la Sagra Paesana di Povegliano Veronese. 4 giorni di divertimento con DJ set, live band, stand gastronomici, cucina locale, drink bar e Luna Park. Ma non solo, anche spettacoli, mostre e area espositiva. Venerdì 4, Radio Studio Più accende la festa con il sound di DJ Dami e l'animazione di Eleonora Salvi. Dal 4 al 7 settembre, ti aspettiamo alle feste settembrine presso le scuole medie di Povegliano Veronese.
4: Wow, Marco, ma che sorriso!
5: Ciao, Chiara! Ho appena finito di curarmi i denti in Denova Fiume, in Croazia.
4: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
5: Ma no! Pensa che ho messo i denti fissi con solo 3.900 euro. E poi è vicino. La clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
4: Dovrei chiamare, ma ho sempre poco tempo.
5: Non serve! Vai su clinicadenova.com, clicchi sull'icona WhatsApp ed entri subito in chat per chiedere informazioni e preventivi.
4: Comodo su WhatsApp, clinicadenova.com. Viaggio, visita, panoramica e preventivo sono gratuiti.
6: Sabato

0: nazionale audio e video. Prevendite online su Ticket SMS. Sabato 26 settembre, Discoteca Florida, Ghedi, Brescia.
1: Conto termico 3.0
2: che rivoluziona tutto.
1: Il nuovo conto termico 3.0 non solo clima, te lo sconta subito direttamente in fattura
2: su stufe, caminetti, pompe di calore e tanto altro ancora.
1: Per privati e aziende fino a 15.000 euro di incentivo in un'unica soluzione.
2: Gestione pratiche, pagamenti rateali, interessi zero, sopralluoghi, consulenze gratuiti anche in orario serale.
1: Contattaci allo 030 91 31 117 o visita il sito nonsoloclima.com.
3: At 30 minutes of every hour,
4: al minuto 30 di ogni ora, Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
3: The party starts now.

0: 92.4. Spot. Goito Beer Festival, venerdì 4 settembre, si apre con Radio Studio Più, la musica di Paromix DJ, special guest Claudio Tozzo, la voce di Nicolò Torielli, sabato 5 DJ Rubens, domenica 6 Remember Fura, la domenica italiana con Rolly e Martin, stand gastronomici, birra e tanto divertimento, Castello di Cerlongo, Goito, Mantova. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Girardi Pubblicità, i cartelli più belli della città. Impossibile non vederli. Colori, formati, grafica, altissima qualità. Per un'alta visibilità, insegne di qualsiasi genere e formato. Segnaletica e arredo urbano pubblicitario. Stendardi e striscioni. Allestimenti fieristici in Italia e all'estero. Da 40 anni, la professionalità di Girardi Pubblicità. San Giovanni Lupatoto, Verona. 045 92 50 777.
2: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo Agenti e Mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli, in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
3: Sabato 5 settembre, preparati a una notte a pieno ritmo con Cardaland Stars Night. Special guest, Christian Marchi, DJ Antoine, Molella e tanti altri. Energia pura e attrazioni aperte fino a luna di notte.
4: A Cappelletta di Borgo Virgilio Mantova torna la festa di Turtei. Sabato 5 settembre, Miss DJ Band 92.000. Domenica 6, l'orchestra spettacolo Lara Agostini. Venerdì 11, Sarà perché ti amo. Sabato 12, Radio Studio Più in diretta nazionale con Alex Castellini e Frankie Gada con DTM 90. Domenica 13, si balla con i Queen Rocks. La festa di Turtei, nel grande spazio eventi di Cappelletta in Festa. In via San Cataldo 1, a Cappelletta di Borgo Virgilio Mantova. Apertura cucine 19.30. Tutte le info alla pagina Cappelletta in Festa.
0: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.
5: Studio Più.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Buongiorno da Laura Supino. I droni esplosivi rinvenuti a Lipsia un mese fa, Mosca rigetta le accuse tedesche di essere la responsabile dei falliti attentati contro la Germania e minaccia conseguenze. UE e NATO fanno quadrato intorno a Berlino, non tolleriamo attacchi. Rischi di influenze russe sul voto, lo dice il ministro degli esteri italiani, opposte dichiarazioni dal leader della Lega Salvini, l'Europa in preda ad una preoccupante ansia antirussa. Intanto divampa la guerra in Ucraina, Kiev colpita per la settima notte consecutiva, raid anche su Odessa, centrato un condominio, ci sono almeno 17 feriti. Approvata dal Consiglio regionale del Veneto una legge sul fine vita che recepisce le indicazioni della Corte Costituzionale, la prima regione del centrodestra a farlo, maggioranza al voto divisa, ha votato contro Fratelli d'Italia. Ora la legge nazionale che manca da 6 anni, chiedono le opposizioni. Il DAP smentisce aggressioni in carcere contro la Vitola, il faccendiere che ha confessato di essere il mandante dell'attentato a Ranucci. Il 7 settembre sarà nuovamente interrogato dai PM di Roma, a seguire potrebbe essere ascoltato lo stesso Ranucci. Oltre 1000 morti e quasi 4000 dispersi è l'ultimo bilancio della catastrofe avvenuta la scorsa settimana in Nepal. Nella zona è ora altissimo il rischio di epidemie a causa dell'acqua contaminata da fango e detriti. Si chiude dopo 28 anni il lungo rapporto tra il direttore sportivo Piero Ausilio e l'Inter. Alla base della separazione il mancato accordo sul rinnovo del contratto che sarebbe scaduto il prossimo giugno. Un addio doloroso, l'Inter una seconda pelle. Il commosso saluto di Ausilio. È tutto, grazie dell'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Morning

Buongiorno Massa, Enrico da Senigallia. Questa mattina, se fosse possibile, vorrei ascoltare una canzone di DJ Iano. Ciao a tutti, buon Morning Fever.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte. Spot. Locatop è la combinazione ideale per lavori di successo. Noleggio, vendita, formazione e assistenza di mezzi per ogni vostro lavoro in altezza. Oltre 200 modelli tra piattaforme aeree, sollevatori telescopici, autogru, muletti e autocarrate. Il nostro team è a vostra disposizione per individuare il mezzo più adatto, organizzare la consegna e un eventuale supporto tecnico sia telefonico sia in cantiere. Scopri le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. www.locatop.it.
1: Ehi, una domanda. Ti lanceresti con un paracadute che 9 volte su 10 funziona?
2: No!
1: E sceglieresti un depuratore d'acqua qualsiasi che 9 volte su 10 funziona bene?
2: No!
1: Allora scegli solo il purificatore d'acqua IVM, sempre connesso a una centrale di controllo.
3: Monitoriamo ogni giorno la qualità della tua acqua. Parola di Alfredo Garisto.
1: Info su ivmacqua.it.
3: Acqua garantita? Acqua super garantita!
1: Solo su ivmacqua.it.
0: L'appuntamento più atteso è pronto a tornare. Finalmente riapre il Capretti. Venerdì 4 settembre ripartono al Capretti gli appuntamenti con I Remember Yesterday, la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli. Voice Giorgio Forti. Guest Elena Camo.
4: I Remember Yesterday.
0: Il party che inizia alle 21. Presto come un tempo. Presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio.
6: Un giorno mi disse un vecchio saggio

0: Radio Studio Più è sempre con te. Sul litorale di Polignano, Monopoli, Ostuni, sui 105.7. Spot.
1: Da giovedì 3 a lunedì 7 settembre, la sagra della Madonna della Cintura a Grezzana. Giovedì, The Stone Band Live. Venerdì, The Strangers in concerto. Sabato, da Radio Studio Più, The Untouchable Party. Con il sound di Alex Castellini e l'animazione di Ugo Palmisano. Domenica, serata latina con DJ Zanna e la sonora Ola Lola. Lunedì, la Larry Band Live. Si chiude in bellezza con lo spettacolo pirotecnico Pirofantasia. Dal 3 al 7 settembre, la sagra della Madonna della Cintura a Grezzana in Valpantena.
2: Da Magazzini Firme è fuori tutto! Tutto l'abbigliamento estivo delle grandi firme è già scontato dal 30 al 90% e alla cassa lo sconto raddoppia! Cerca il bollino colorato, extra 20, extra 30, extra 40, fino a extra 50% in meno alla cassa!
3: Approfitta del vero fuori tutto!
2: Corri subito nei negozi Magazzini Firme, più bollini trovi, più risparmi!
4: Cucina? Rima. Divano? Rima. Armadio? Rima. Tavolo? Rima. Sedia? Rima. Letto? Rima. Tutto rima!
5: Fermati!
4: Non riesco!
5: Respira.
4: Rima.
5: Rima Arredamenti. Amore a prima vista.
6: Come rima, più di rima, t'amerò.
7: Tre giorni di magia, costumi spettacolari e divertimento ti aspettano. Dal 4 al 6 settembre vivi al Parco Giardino Sigurtà la 20ª edizione del Magico Mondo del Cosplay. L'evento dedicato ai fumetti, manga, cartoons e cultura pop. Migliaia di cosplayer, spettacoli, animazione, concerti e sfilate nella natura in uno dei parchi più belli al mondo. Special guest Giorgio Vanni e Omar Fantini con i Gem Boy. Parco Giardino Sigurtà, a Valeggio sul Mincio, Verona. Per scoprire le meraviglie del parco e tutte le info seguici su sigurta.it e su Instagram.
0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e nei locali.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot. Immagina il tuo risveglio con il suono del mare, il profumo dei ginepri e dei limoni. Benvenuto all'Ecovillage Baia delle Ginestre sulla costa sud della Sardegna.
4: Una vacanza unica nella natura, a due passi dalle meravigliose acque turchesi. Eco Village, 50 confortevoli villini bilocali e trilocali per ospitare fino a 7 persone, la piscina, il ristorante, la pizzeria e il centro benessere.
5: Per gli ascoltatori di Radio Studio Più, il 10% di sconto prenotando sul sito baiaecovillage.it, digitando il codice Studio Più.
6: Ti aspettiamo nella splendida cornice di Capo Teulada all'Eco Village Baia delle Ginestre. Info 070 79 68 886.
4: Wow, Marco, ma che sorriso!
7: Ciao Chiara, ho appena finito di curarmi i denti in Denova, a Fiume, in Croazia.
4: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
7: Ma no, pensa che ho messo i denti fissi con soli 3.900 euro. E poi è vicino, la clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
4: Ma la qualità è garantita?
7: Certo, ho trovato medici qualificati e attrezzature all'avanguardia.
4: Hai detto Denova, giusto? Ci devo andare assolutamente.
6: Denova, 045 97 0025. Clinica denova.com. Primo viaggio, visita e preventivo sono gratuiti.
8: Ristorante da Renato, uno dei preferiti da noi di Studio Più. Ti aspetta a mezzogiorno e sera. Oltre a grigliate, fritti di pesce e svariate pizze speciali, lo chef Marco Franzini per l'estate ha preparato piatti come tartare di salmone con avocado, camon iberico con pan brioche, ceviche di orata in lecce di tigre e frutta esotica. Ristorante Pizzeria da Renato, via Gramsci 61, zona Capolaterra, Desenzano del Garda. Telefono 030 912 11 31.
9: Dal 17 settembre all'11 ottobre torna Risolandia, presso l'antica riseria Ferron a Isola della Scala. Ti aspettiamo a Risolandia, in ambienti climatizzati, con le specialità a base di riso Ferron, servizio al tavolo e ogni venerdì musica dal vivo. Risolandia, una tradizione da vivere. In via Torre Scaligera 9 a Isola della Scala, con ampio e comodo parcheggio gratuito. Un omaggio per tutti i clienti.
1: Studio Più.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo, agli amici di Radio Studio Più. Abbiamo da poco iniziato il nuovo mese di settembre, mese che ci conduce all'autunno, ma in realtà questa prima decade del nuovo mese sarà tutto tranne che autunnale, anzi sarà molto calda per una nuova pulsazione dell'alta pressione africana, una nuova avvezione di aria calda verso le nostre regioni. Al nord quindi una giornata di giovedì con cielo sereno o al più poco nuvoloso, anche al centro tempo soleggiato con temperature anche fino a 35 gradi sulla parte tirrenica. Il sud vedrà tempo soleggiato o poco nuvoloso nel weekend, punte anche fino a 37-38 gradi in Puglia. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

0: Radio Studio Più è sempre con te. A Milano sui 93.4. Spot.
1: In occasione delle feste settembrine, dal 4 al 7 settembre, torna la Sagra Paesana di Povegliano Veronese. 4 giorni di divertimento con DJ set, live band, stand gastronomici, cucina locale, drink bar e Luna Park. Ma non solo, anche spettacoli, mostre e area espositiva. Venerdì 4, Radio Studio Più accende la festa con il sound di DJ Dami e l'animazione di Eleonora Salvi. Dal 4 al 7 settembre, ti aspettiamo alle feste settembrine presso le scuole medie di Povegliano Veronese. Dal 4 al 9 settembre a Cisano di Bardolino torna la storica Sagra degli Osei. Specialità gastronomiche, Luna Park, mercatini e ottima musica. Venerdì, la Albi Band. Sabato, in console Walter Master J. Domenica, si balla con Susanna Pepe. Lunedì, Circo Max, tributo 883. Martedì, i Toys Planet Queen live. Mercoledì, la Sangue Blues Live Band. Dal 4 al 9 settembre, tutti alla Sagra degli Osei a Cisano di Bardolino.
2: www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona, fatto dalla gente di Verona. Perché tutti noi siamo il Veronese.
0: L'appuntamento più atteso è pronto a tornare. Finalmente riapre il Capretti. Venerdì 4 settembre ripartono al Capretti gli appuntamenti con I Remember Yesterday, la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli, voice Giorgio Forti, guest Elena Camo.
3: I Remember Yesterday,
0: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
4: Dall'11 al 15 settembre torna la storica festa del vino Custoza. Degustazioni, stand enogastronomici, sport, laboratori per bambini e ottima musica. Venerdì, i tre amigos. Sabato, in console, Walter Master J. Domenica, la Albi Band. Lunedì, la Diapason Band. Martedì, gran finale con il sound di DJ Dami da Radio Studio Più e spettacolo pirotecnico. Dall'11 al 15 settembre, tutti al Custoza in festa. Sui social, digita Proloco Custoza.
5: Let's go.
6: Best music. The dance station.
7: Radio Studio Pew.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot. Locatop, il partner giusto per i tuoi cantieri. Il nostro team di esperti ti accompagnerà nella scelta del mezzo più adatto alle tue esigenze a prezzi competitivi. Noleggiamo, vendiamo, formiamo e assistiamo per un servizio completo. Oltre 2000 mezzi per sollevare e movimentare persone e materiali. Vi aspettiamo nelle nostre 16 filiali tra Emilia Romagna e Lombardia. Chiamaci o consulta il nostro sito www.locatop.it e ti sentirai sollevato.
1: Goito Beer Festival, venerdì 4 settembre, si apre con Radio Studio Più, la musica di Paromix DJ, special guest Claudio Tozzo, la voce di Nicolò Torielli, sabato 5 DJ Rubens, domenica 6 Remember Fura, la domenica italiana con Rolly e Martin, stand gastronomici, birra e tanto divertimento, Castello di Cerlongo, Goito, Mantova.
2: Sabato

0: nazionale audio e video. Prevendite online su Ticket SMS. Sabato 26 settembre, Discoteca Florida, Chedi, Brescia.
1: Dimentica le bollette. Ti monto il fotovoltaico.
2: Mi monti chi?
1: Fotovoltaico.
2: E dove lo metto?
1: Lo monto a tetto.
3: Da Non Solo Clima, il tuo fotovoltaico da 4 kW
1: costa meno di uno scooter.
3: Scopri le nostre offerte, contattaci subito e richiedi il tuo sopralluogo. Il servizio è gratuito
1: e comprende tutto.
2: Ma tutto cosa?
1: Tutto tutto. E prima che scada il contributo.
3: Per privati e aziende,
1: Non Solo Clima,
3: 030 91 31 117.
4: Son cari cognari.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Studio Più. Station of emotion. Everybody listen to Studio Più. All around the world, all around the place, you know. Studio Più. Frequency.
7: At 30 minutes of every hour.
8: Al minuto 30 di ogni ora.
9: Studio Più.
8: Party time.
9: Party time.
8: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
7: The party starts now.
10: Posso dirlo che è un po' di tempo che non lo dico? Ero in ferie da giubidì a giubidì. Ciao a tutti, sono Alex Castellini. Per la prossima mezz'ora mixerò per voi i migliori successi dance 92.000 scelti proprio da voi, in questo caso da Gianluca Di Predazzo. Questa mattina, come sempre, perché il padrone di casa è Walter Massa, siamo all'interno del Morning Fever. Poi noi la sera ripartiamo dalle 20 alle 22 di nuovo con i grandi successi dance 92.000. Gianluca Di Predazzo ha scelto DJ Dado, Ready or Not, Prezioso, Emergency, DJ Ross, Dreamland, ma partiamo subito con W, Dancing with an Angel.

0: Mikey, but we got a time. Okay.
1: All right.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q. Your dance station.
3: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
4: Radio Studio Più è sempre con te. Ad Ancona sui 105.2, a Macerata sui 105.3.
5: Spot.
6: Da Magazzini Firme è fuori tutto! Tutto l'abbigliamento estivo delle grandi firme è già scontato dal 30 al 90% e alla cassa lo sconto raddoppia! Cerca il bollino colorato, extra 20, extra 30, extra 40, fino a extra 50% in meno alla cassa!
7: Approfitta del vero fuori tutto!
6: Corri subito nei negozi Magazzini Firme, più bollini trovi, più risparmi!
8: Da giovedì 3 a lunedì 7 settembre, la Sagra della Madonna della Cintura a Grezzana. Giovedì, The Stoned Band Live. Venerdì, The Strangers in concerto. Sabato, da Radio Studio Più, The Untouchable Party. Con il sound di Alex Castellini e l'animazione di Ugo Palmisano. Domenica, serata latina con DJ Zanna e la sonora Ola Lola. Lunedì, la Larry Band Live. Si chiude in bellezza con lo spettacolo pirotecnico, Pirofantasia. Dal 3 al 7 settembre, la Sagra della Madonna della Cintura a Grezzana in Valpantena.
9: Cucina, rima. Divano, rima.

0: Armadio rima, tavolo rima, sedie rima, letto rima, tutto rima!
1: Fermati!
0: Non riesco!
1: Respira.
0: Rima.
1: Rima arredamenti. Amore a prima vista.
2: Come rima, più di rima, t'amerò.
3: A Cappelletta di Borgo Virgilio Mantova torna la festa di Tourtei. Sabato 5 settembre, Miss DJ Band 92.000. Domenica 6, l'orchestra spettacolo Lara Agostini. Venerdì 11, sarà perché ti amo. Sabato 12, Radio Studio Più in diretta nazionale con Alex Castellini e Frankie Gada con DTM 90. Domenica 13, si balla con i Queen Rocks. La festa di Tourtei, nel grande spazio eventi di Cappelletta in Festa. In via San Cataldo 1, a Cappelletta di Borgo Virgilio Mantova. Apertura cucine 19.30. Tutte le info alla pagina Cappelletta in Festa.
4: Sconto termico 3.0
5: che rivoluziona tutto.
4: Il nuovo conto termico 3.0 non solo clima, te lo sconta subito direttamente in fattura
5: su stufe, caminetti, pompe di calore e tanto altro ancora.
4: Per privati e aziende fino a 15.000 euro di incentivo in un'unica soluzione.
5: Gestione pratiche, pagamenti rateali, interessi zero, sopralluoghi, consulenze gratuiti anche in orario serale.
4: Contattaci allo 030 91 31 117 o visita il sito nonsoloclima.com.
6: Sabato 5 settembre, le hit che hanno fatto ballare intere generazioni arrivano a Gardaland Stars Night. Special guest, Molella, DJ Antoine, Christian Marchi e tanti altri. Parco aperto fino a 1 di notte.

0: Studio più Dance Station. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Non Solo Clima e con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con Lassil.k.
1: Buongiorno, buongiorno cari miei guest for lancini, ben arrivati a Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Io sono Lassil.k e oggi iniziamo un'altra puntata di Guest for Lunch. Io spero che siate benissimo e che sia una splendida giornata per voi.

0: spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Una grande novità sta arrivando a Curtatone in provincia di Mantova. Dal 3 settembre apre Ipermoda, il primo dei due grandi spazi di questa nuova realtà dedicata allo shopping. Scopri un mondo di stile e convenienza tra abbigliamento, accessori e calzature, con tantissime proposte per tutta la famiglia e prezzi sempre convenienti. Ti aspettiamo in via dei Piemontesi 37 a Curtatone. Ipercasa e Ipermoda, due grandi spazi, un'unica esperienza. Dal 3 settembre vieni a scoprire Ipermoda.
2: Tre giorni di magia, costumi spettacolari e divertimento ti aspettano. Dal 4 al 6 settembre vivi al Parco Giardino Sigurtà la 20ª edizione del Magico Mondo del Cosplay. L'evento dedicato ai fumetti, manga, cartoons e cultura pop. Migliaia di cosplayer, spettacoli, animazione, concerti e sfilate nella natura in uno dei parchi più belli al mondo. Special guest Giorgio Vanni e Omar Fantini con i Gem Boy. Parco Giardino Sigurtà, a Valeggio sul Mincio, Verona. Per scoprire le meraviglie del parco e tutte le info seguici su sigurta.it e su Instagram.
3: Farinon Sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni Farinon Sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, specializzata nella stesura di vernice intumescente resistente al fuoco e impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. Farinon Sabbiature cerca geometra, verniciatori e sabbiatori per assunzione immediata.
4: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica la app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.
5: Yes for lunch on Studio Pew.
6: Summer Edition.
7: Yes for lunch
8: on Studio Pew.
9: The dance station of Italy.
10: The dance station d'Italia.

Eccoci, eccoci, guest for lunch, ospiti a pranzo, la Sil.k, questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E io oggi ho trovato delle curiosità per voi interessanti. Ad esempio, il Festival della Battaglia del Vino, voi sapete che cos'è? E ve lo dico tra poco, e soprattutto dove si trova.

Sì. Parliamo del Festival della Battaglia del Vino. È una curiosità che magari pochi di voi sanno o tanti, però io non la sapevo. Ad esempio, in Spagna c'è questo Festival della Battaglia del Vino, che è un evento annuale che si svolge al Haro. E originariamente era un festival religioso in onore di San Pedro, il patrono di Haro, ma con il passare degli anni ha assunto un carattere proprio più ludico, più divertente, il festival infatti è diventato è famoso per la Battaglia del Vino, che si svolge ogni anno a giugno. I partecipanti, vestiti con abiti bianchi e foulard rossi, si recano sulle colline vicino a Haro per versarsi addosso del vino rosso, utilizzando ogni tipo di contenitore, dalle bottiglie agli spray da giardino. Dopo la battaglia, la festa continua nelle strade di Haro con musica, ballo e ulteriori festeggiamenti. Un festival che racchiude perfettamente la vivacità della cultura spagnola. Non ho mica capito, però, perché si versano il vino addosso, ma deve essere probabilmente divertente e molto profumato soprattutto.

0: dopo esserci imbevuti di vino, io vi lascio al meteo, un po' di spot e il primo party time.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo, agli amici di Radio Studio Più. Abbiamo da poco iniziato il nuovo mese di settembre, mese che ci conduce all'autunno, ma in realtà questa prima decade del nuovo mese sarà tutto tranne che autunnale, anzi sarà molto calda per una nuova pulsazione dell'alta pressione africana, una nuova avvezione di aria calda verso le nostre regioni. Al nord quindi una giornata di giovedì con cielo sereno o al più poco nuvoloso, anche al centro tempo soleggiato con temperature anche fino a 35 gradi sulla parte tirrenica. Il sud vedrà tempo soleggiato o poco nuvoloso nel weekend, punte anche fino a 37-38 gradi in Puglia. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
2: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte.
3: Spot. Dal 17 settembre all'11 ottobre torna Risolandia presso l'antica Riseria Ferron a Isola della Scala. Ti aspettiamo a Risolandia in ambienti climatizzati con le specialità a base di riso Ferron, servizio al tavolo e ogni venerdì musica dal vivo. Risolandia, una tradizione da vivere. In via Torre Scaligera 9 a Isola della Scala, con ampio e comodo parcheggio gratuito. Un omaggio per tutti i clienti.
4: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it, telefono 045 80 52 953.
5: L'appuntamento più atteso è pronto a tornare. Finalmente riapre il Capretti. Venerdì 4 settembre ripartono al Capretti gli appuntamenti con
6: I Remember Yesterday,
5: la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli, voice Giorgio Forti, guest Elena Camo.
6: I Remember Yesterday,
5: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
7: Sabato 5 settembre, lasciati travolgere dal sound internazionale di Gardaland Stars Night. Special guest, DJ Antoine, Molella, Christian Marchi e tanti altri. Musica, emozioni e attrazioni aperte fino a luna di notte.
5: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

E continuiamo ancora con Valentina e il suo compleanno. Happy birthday to you. E mamma Enrica che ci dice di questo compleanno. E Valentina compie 4 anni. Tesorina.

0: verso la fine di questo primo party time, prima di dare lo stop, salutiamo Vittorio. E tutti insieme, 3, 2, 1, stop, party time.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Pew.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: Dal 4 al 9 settembre a Cisano di Bardolino torna la storica Sagra degli Osei. Specialità gastronomiche, Luna Park, mercatini e ottima musica. Venerdì, la Albi Band. Sabato, in console Walter Master J. Domenica, si balla con Susanna Pepe. Lunedì, Circo Max, tributo 883. Martedì, i Toys Planet Queen live. Mercoledì, la Sangue Blues Live Band. Dal 4 al 9 settembre, tutti alla Sagra degli Osei a Cisano di Bardolino.
7: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il duro scontro Russia-Unione Europea sulla guerra ibrida. Questa mattina il Cremlino sembra smorzare i toni. La Russia non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania, ha detto il portavoce Peskov, o almeno non saremo noi ad iniziare. Berlino, dopo alcune settimane di indagini, ha attribuito a Mosca il lancio di droni esplosivi all'aeroporto di Lipsia, affermando di aver subito atti di guerra ibrida. Unione Europea e NATO fanno quadrato intorno a Berlino. E gli 007 tedeschi avrebbero anche identificato gli autori dei falliti attentati: un uomo di origine russa con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nell'area Schengen con visto italiano rilasciato dal nostro consolato a Minsk, ma senza passare per il nostro paese. Diverse le cancellerie che hanno convocato i rappresentanti diplomatici russi. Oltre 1.000 morti e quasi 4.000 dispersi è l'ultimo bilancio della catastrofe avvenuta la scorsa settimana in Nepal. I soccorritori sono intanto ancora impegnati nel tentativo di salvare centinaia di lavoratori rimasti intrappolati in alcuni tunnel idroelettrici. Si susseguono gli allarmi dell'ONU sul clima. El Niño, un fenomeno di proporzioni gigantesche,

0: sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo, a dirlo è il segretario generale dell'ONU Guterres, parlando del temuto ciclo climatico, noto come El Niño, che si manifesta con un aumento delle temperature degli oceani e conseguenze su scala planetaria. Secondo gli esperti delle Nazioni Unite, il fenomeno è destinato a intensificarsi ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio. Si chiudono oggi i giochi del Mediterraneo a Taranto, quando manca da segnare soltanto il titolo della pallanuoto maschile. Alle 13.30 la finale Italia-Montenegro, il medagliere dominato dagli azzurri con numeri record, 223 podi con 73 ori, 78 argenti e 72 bronzi. È tutto, a più tardi.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Non Solo Clima e con Guest for Lunch. Ospiti a pranzo con LaSil.com.

Diamo inizio alla seconda ora di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Buongiorno, benvenuti su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Come va? Tutto bene? Io sono la Sil.K e oggi sono qui per raccontarvi qualcosa di divertente.

prima parte del programma, nella prima ora abbiamo visto qualche curiosità, nella seconda parte vedremo qualcosa di ancora più stupefacente.

0: spot.
1: In occasione delle feste settembrine, dal 4 al 7 settembre, torna la Sagra Paesana di Povegliano Veronese. 4 giorni di divertimento con DJ set, live band, stand gastronomici, cucina locale, drink bar e Luna Park. Ma non solo, anche spettacoli, mostre e area espositiva. Venerdì 4, Radio Studio Più accende la festa con il sound di DJ Dami e l'animazione di Eleonora Salvi. Dal 4 al 7 settembre, ti aspettiamo alle feste settembrine presso le scuole medie di Povegliano Veronese.
0: Goito Beer Festival, venerdì 4 settembre, si apre con Radio Studio Più, la musica di Paromix DJ, special guest Claudio Tozzo, la voce di Nicolò Torielli, sabato 5 DJ Rubens, domenica 6 Remember Fura, la domenica italiana con Rolly e Martin, stand gastronomici, birra e tanto divertimento, Castello di Cerlongo, Goito, Mantova.
2: Scriani, il vino per passione e tradizione. Valpolicella Superiore, Ripasso, Recioto e Amarone. Scriani, l'arte del vino. www.scriani.it

0: desiderano sognare e vivere attimi indimenticabili, o uomini d'affari che prediligono l'ottimo servizio all inclusive di Vips Motel. Parcheggio individuale, connessione wifi, sky, calcio, formula 1, in camere confortevoli e suite da sogno, anche con idromassaggio in camera. Maggiori info su www.vipsmotel.it. Allonato del Garda, uscita autostrada A4 Desenzano.
1: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi, vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne, invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp, trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.
2: Studio Più.
3: Guests for lunch.
1: Summer Edition.

0: Ed eccoci qui, Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Io vi ho promesso una super sorpresona fantastica. E allora, tra poco saremo a Natale e dobbiamo pensare non all'ondata dei 40 gradi, ma dobbiamo pensare a iniziare a riscaldarci. E io chi ho chiamato al telefono adesso? Pronto? Con chi sono al telefono?
1: Pronto, pronto? Cosa c'è di buono a tavola oggi?
0: Allora, niente, c'è una barretta perché sono a dieta e sei dimagrito anche tu, mi sembra.
1: Sì, siamo messi un po' a stecchetta, infatti immaginavo tu mi potessi invitare a mangiare una poke, qualcosa di... leggero per pranzo.
0: No, io c'ho la barretta, una buona ma triste.
1: Sono sfiziose, sì. Sono sfiziose queste,
0: sì,
1: barrette.
0: Però un po' tristi, ti dirò, è un po' tristi, sicuro.
1: Le chiamo mangime.
0: Sì, esatto.
1: Per le sorcopassere.
0: Esatto, è vero, è mangime. È mangino e compattato.
1: È mangime. Esattamente.
0: E allora siamo con Non Solo Clima, andiamo di sigla.
2: Studio Più presenta, yes, One Day Sponsor. 3 minuti con Non Solo Clima.
0: Aprite la vostra app e guardate anche il video e ascoltate la voce del nostro Vincenzo che oggi darà dei consigli anticipatori. Così si dice?
1: Assolutamente sì, perché parlavamo prima fuori onda. Stavamo giustamente con la Sil. Cosa ci inventiamo oggi, Sil? Ma io gli faccio Sil. Allora, o parliamo di sesso, che allora teniamo banco. Teniamo belli vivi gli ascoltatori, che è un argomento che tira tutto l'anno, però bisognerà fare una considerazione. Qui sta per arrivare l'ennesima ondata di calore a 40 gradi che ci porterà, voglio dire, ancora a patire il caldo, ma rendendoci conto che tra meno di 20 giorni siamo in autunno.
0: E se tra 20 giorni vogliamo fare sesso, c'è bisogno però di un po' di caldo se arriva l'autunno.
1: Beh, qui ragazzi i cambi saranno repentini, il meteo fa proprio quello che ne ha voglia. Cioè, già voglio dire, abbiamo da sopportare i cambiamenti d'umore delle nostre donne. Provate a immaginare il meteo che ci consegnerà un weekend a 37-38 gradi in Pianura Padana e poi magari fra 15-20 giorni ci sbatte là una perturbazione che ci fa magari vedere addirittura la neve a 1000 metri.
0: È vero,
1: cioè,
0: è follia
1: totale. E quindi qui la fa da padrona, dicevo prima, la prestagionale nel mondo delle stufe, dei caminetti, del riscaldamento. Quest'anno, sai, abbiamo avuto i combustibili alti tutto l'anno, diciamo, quando cresce il carburante, no?
0: Certo.
1: Si dice che cresce il trasporto. Quando cresce il trasporto aumenta qualsiasi cosa, dai pomodorini, passando per il latte, passando per qualsiasi bene e merce venga trasportata chiaramente con mezzi su gomma. Quindi abbiamo avuto il caro energia, il caro chiaramente, sai, delle bollette del gas e della luce, pellet che gli corre dietro, è tutto un po' più alto quest'anno. Cosa deve fare un ascoltatore che vuole difendersi? Deve iniziare a guardarsi intorno prima che inizi la stagione, cominciare a fare due considerazioni: se magari può installare una stufa a legna perché ha necessità di acquistarla a un prezzo più basso, magari se la taglia, diciamo, nel bosco di famiglia, e allora lì andiamo su un prodotto a legna. Un ascoltatore che dice: ma sì, io il pellet lo compro adesso, so quello che lo pago, mentre l'energia chissà dove andrà a finire, il costo della luce, del gas. È verissimo, perché comunque i disagi e le problematiche che ci sono state per questo benedetto stretto di Ozimuth, come cavolo si chiama lui, ancora oggi, insomma, abbiamo dei flussi ridotti di queste petroliere che non passano, sono tutte le balle che ci raccontano. Sta di fatto che tutta sta tutta sta faccenda qua, poi alla fine, ragazzi, ci mettono le mani in tasca a noi, quindi c'è da dirlo apertamente. Quindi prendete tutti ispirazione da ciò che vi dico, siate curiosi, cominciate a muovermi adesso nel prestagionale e richiedete un bel sopralluogo per l'installazione o la sostituzione, meglio ancora, di una vecchia stufa. Montandone una nuova avrete il contributo del conto termico scontato subito direttamente in fattura. Siamo praticamente tra le pochissime aziende in grado di fare questa cosa e farvi risultare un'operazione poco dispendiosa.
0: Esatto.
1: Che dici?
0: No, io direi che a me sì, ma a me mi convinci sempre, però sono
1: allora,
0: la tua cliente da sempre.
1: Firma il contratto che guardiamo il finanziamento. Dai, qua una firma.
0: Va bene. Ma caspita, quindi anche con il finanziamento poi quando è che inizio a pagare? Lo sai?
1: Ah, beh, lì abbiamo diverse formule, c'è il pagamento a interessi zero con prima rata a 60 giorni, abbiamo il tasso agevolato, portiamo la rata a 4 mesi, ci sono tante soluzioni per rendere questa operazione, diciamo, sostenibile, senza eccessi, senza dover versare tutto in un'unica soluzione. Quindi siate curiosi, contattateci, richiedete un sopralluogo. Sapete che da quest'anno c'è il nuovissimo showroom per la zona di Verona, diciamo provincia di Verona, che è a Bussolengo in via Virgilio al numero 4. Sapete tutti che operiamo in tutte le province di Brescia, Verona, Mantova, Cremona, Bergamo, insomma copriamo il milanese. Se siete in zona sabato, avete magari pochi impegni, volete fare un giro, le sale mostra sono aperte, tutte le nostre sale mostra, quindi via Mantova Lonato, via Rassica Lonato, via Virgilio Bussolengo, e prestissimo avrete un mega store anche a Bergamo. Per fine settembre ci siamo, eh?
0: Intanto lo diciamo. Ma senti, scusa, ma è periodo anche di caldaie, di farle pulire queste cose?
1: Certo,
0: qua?
1: certo, mi raccomando, le manutenzioni non aspettiamo l'ultimo momento. Se avevate già qualche problemino tecnico nel finale della scorsa stagione, fateci un colpettino di telefono, arriviamo noi da voi, se è da cambiare si cambia. Ci sono parecchi impianti in coda, gli incentivi alti quest'anno hanno guidato diciamo le vendite, per cui non sottovalutate l'alta richiesta del nostro settore. Pompe di calore prendono 6-8 mila euro di conto termico scontato in fattura. Se volete fare il passo, è l'anno giusto. Grazie al conto termico 3.0, sostituendo una vecchia caldaia, vi scontiamo tre quarti del preventivo direttamente in fattura, immediatamente, pagate solo la differenza.
0: Insomma, Vincenzo, noi il consiglio l'abbiamo dato, adesso speriamo che lo colgano, quindi fino a sabato e poi dal lunedì ancora al sabato.
1: Esattamente.
0: Le aperture. Sì, sto dicendo le aperture. Ok, noi abbiamo dato. Diamo anche un numero di telefono, un sito.
1: Certamente,
0: e poi ci salutiamo.
1: Certamente. 03 91 31 117. Dopo le 14 lasciate detto chi siete, dove chiamate, di che cosa avete bisogno. Arriveremo noi da voi. Pagina social, mi raccomando, andate su Instagram, Non Solo Clima, e seguite la pagina.
0: Grazie Vince, alla prossima!
1: Ciao Sil!
2: Guest for lunch on Studio Q. Guest for lunch. Summer Edition.

dai, vieni in radio. Ed eccoci qua, Gastor Lancio, ospite a pranzo. Tra pochissimo il secondo party time.

0: spot.
1: Da giovedì 3 a lunedì 7 settembre, la sagra della Madonna della Cintura a Grezzana. Giovedì, The Stone Band Live. Venerdì, The Strangers in concerto. Sabato, da Radio Studio Più, The Untouchable Party. Con il sound di Alex Castellini e l'animazione di Ugo Palmisano. Domenica, serata latina con DJ Zanna e la sonora Ola Lola. Lunedì, la Larry Band Live. Si chiude in bellezza con lo spettacolo pirotecnico Piro Fantasia. Dal 3 al 7 settembre, la sagra della Madonna della Cintura a Grezzana in Valpantena.
2: Una grande novità sta arrivando a Curtatone in provincia di Mantova. Dal 3 settembre apre Ipermoda, il primo dei due grandi spazi di questa nuova realtà dedicata allo shopping. Scopri un mondo di stile e convenienza tra abbigliamento, accessori e calzature, con tantissime proposte per tutta la famiglia e prezzi sempre convenienti. Ti aspettiamo in via dei Piemontesi 37 a Curtatone. Ipercasa e Ipermoda, due grandi spazi, un'unica esperienza. Dal 3 settembre vieni a scoprire Ipermoda.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Girardi Pubblicità, i cartelli più belli della città. Impossibile non vederli. Colori, formati, grafica, altissima qualità per un'alta visibilità. Insegne di qualsiasi genere e formato. Segnaletica e arredo urbano pubblicitario. Stendardi e striscioni. Allestimenti fieristici in Italia e all'estero. Da 40 anni la professionalità di Girardi Pubblicità, San Giovanni Lupatoto, Verona. 045 92 50 777.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: At 30 minutes of every hour.
7: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
6: The party starts now.

Inizia il secondo party time di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. 338 141 1001 per i vostri messaggi. Dai.

Io vi ricordo sempre di scaricare l'app gratuita di Radio Studio Più e di rimanere anche con il nostro sito per conoscere gli eventi che ci saranno nel weekend e non solo.

0: eccolo, è arrivato. All together. 3, 2, 1, stop. Party time.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: In occasione delle feste settembrine, dal 4 al 7 settembre, torna la Sagra Paesana di Povegliano Veronese. 4 giorni di divertimento con DJ set, live band, stand gastronomici, cucina locale, drink bar e Luna Park. Ma non solo, anche spettacoli, mostre e area espositiva. Venerdì 4, Radio Studio Più accende la festa con il sound di DJ Dami e l'animazione di Eleonora Salvi. Dal 4 al 7 settembre, ti aspettiamo alle feste settembrine presso le scuole medie di Povegliano Veronese.
7: Cucina, rima. Divano, rima. Armadio, rima. Tavolo, rima. Sedie, rima. Letto, rima. Tutto rima!
8: Fermati!
7: Non riesco!
8: Respira.
7: Rima.
8: Rima arredamenti. Amore a prima vista.
9: Come rima, più di rima, t'amerò.
10: A Cappelletta di Borgo Virgilio Mantova torna la festa di Turtei. Sabato 5 settembre, Miss DJ Band 92.000. Domenica 6, l'orchestra spettacolo

0: presto come un tempo. Presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Studio Più. Station of emotion, everybody listen to Studio P all around the world, all around the place, you know, Studio P frequency.

0: Ed anche oggi siamo arrivati alla fine di Guest or Lunch Ospite a Pranzo, un'altra puntata passata insieme a voi. Vi do un abbraccio, vi mando un bacio grandissimo, vi auguro sempre tantissima serenità e ci troviamo al prossimo giro, perché prossimo giro altro regalo. Ciao!
1: Questa è

0: Studio Più News.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Lo scontro Russia-Unione Europea sulla guerra ibrida è ai livelli di guardia. Le indagini sui droni esplosivi rinvenuti a Lipsia e attribuiti dagli investigatori tedeschi alla Russia hanno portato anche all'identificazione di due uomini. Mosca nega responsabilità. Laura Supino.
2: Nel clima ad alta tensione tra Mosca e la UE stamane, il Cremlino sembra smorzare i toni. La Russia non avvierà un declassamento delle relazioni diplomatiche con la Germania, ha detto il portavoce Peskov, o almeno non saremo noi a iniziare. Le relazioni restano comunque ai livelli di guardia. Berlino, dopo alcune settimane di indagini, ha attribuito a Mosca il lancio dei droni esplosivi rintracciati presso l'aeroporto di Lipsia nei primi giorni di agosto, affermando di aver subito atti di guerra ibrida. Ne sono seguite la chiusura del consolato russo a Bonn e la risoluzione del contratto con la casa russa a Berlino. Mosca ha negato con decisione le accuse, minacciando conseguenze. Proprio stamane il ministro degli esteri Lavrov ha prospettato la chiusura di istituti di cultura tedesca in Russia. UE e NATO fanno quadrato intorno a Berlino, non

0: Coloriamo attacchi, dobbiamo essere pronti a reagire. Gli 007 tedeschi avrebbero anche identificato gli autori dei falliti attentati, un russo con passaporto lettone e un bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo sarebbe entrato nello spazio Schengen con un visto italiano rilasciato dal nostro consolato a Minsk, pur senza mai entrare nel nostro paese.
1: E gli allarmi per una possibile escalation in Europa, insieme alle nuove tensioni in Medio Oriente, alimentano i timori di ricadute inflazionistiche. Continuano a salire i prezzi dei carburanti, la benzina sulla rete stradale sale a 2,039 euro, il gasolio a 2,147. In autostrada invece il prezzo medio self è di 2,124 euro per la benzina e per il gasolio di 2,222. Lo rende noto l'osservatorio del Mimit. In appena due giorni sulla rete stradale un pieno da 50 litri costa 85 centesimi in più, denuncia l'Unione Nazionale dei Consumatori. Lo sport, l'Ital Volley femminile tra le prime quattro d'Europa, dopo il sofferto successo sulla Svezia, le azzurre scopriranno oggi l'avversaria nella semifinale di sabato a Istanbul.
2: Missione compiuta, contava solo vincere, certo, ma quando c'è di mezzo l'Italia campione olimpica e mondiale in carica conta anche come. E allora il 3-1 in rimonta sulla Svezia, trascinata dalla stella Isabel Haack, è stata la vittoria della volontà e del gruppo, sottolineano Paola Igone e Miriam Silla.
3: Credo che la svolta sia stata stare tutte insieme, soprattutto nei momenti di tensioni e nervosismo, rimanere lucide nonostante tutto, continuare a lottare, perché alla fine si basava tutto su chi volesse di più vincere. E sono molto contenta di potermi godere questi momenti con questa squadra.
4: Non è stato facile, ma ancora una volta abbiamo dimostrato la forza del gruppo. Siamo state lì, non era facile, poteva andare anche diversamente, ma non abbiamo mollato fino alla fine. Ci serve anche questo.
2: D'accordo, ma non troppo, il CT Velasco.
5: Il gruppo e la squadra c'è sempre, la determinazione, la voglia, la focalizzazione c'è sempre, però a volte manca la lucidità.
2: Che andrà ritrovata presto, sabato le azzurre affronteranno in semifinale una tra Polonia e Olanda di fronte dalle 15, mentre la Serbia aspetta la vincente della sfida tra la Turchia di Daniele Santarelli e la Germania di Giulio Cesare Bregoli.
1: Ed è tutto, a più tardi.
6: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Michi Garzilli e I Feel Good.
7: Sa.
8: Vai.
7: Frase in apertura.
8: Subito.
7: Vai, secca.
8: Vai.
7: Che cosa ci fa un maiale in auto?
8: Cosa ci fa?
7: Cerca porcheggio.
8: Io lo so. Abbiamo finito il programma. Ci si ribecca domani alle 2. È stato bello.
7: Ragazzi,
8: porcheggio,
7: dammi la soddisfazione.
8: Va bene, avete già capito come inizia il programma oggi, ma noi siamo contenti. Poi abbiamo dei messaggi, questo che scrive, ragazzi, ho voglia di far l'amore con queste belle giornate a te. Ma vai a casa, vai!
9: Feel good! Studio P.
8: Porcheggio.

0: Miguel è in giro per il mondo, eh sì, lavorando il suo tour. Mazza, bravo, bravo, mi piace. Va bene, il nostro Lorenzo The Voice è venuto fuori con una massima che, oh, ragazzi miei, ci ha smudellato. Perché il porcheggio, da poi c'è gente che ha preso la palla al balzo qua per tirarle fuori. Va bene, inizia i Feel Good, carichi come sempre, giovedì 3 settembre. Ecco, arrivano già messaggi particolari, comunque punti di contatto, vabbè, sono sempre quelli, anche grazie ai social che ci mandate tanti messaggi, dunque i social da prendere in considerazione. Poi c'è il 338-141-1001, qua potete mandare di tutto, però mandare dei messaggi tipo: ragazzi, ho voglia di far l'amore con queste belle giornate di settembre, cioè, ragazzi miei, ma voglio, ma fatevi ricoverare, ma c'è, ma e non lo, tutti qua stanno. Vabbè, ma a proposito di tutti qua stanno, vuoi che non ci sia lui?
1: Signore e signori, qua, anche in questo giovedì,
0: sì,
1: I Feel Good è, sì, qui.
0: È qui, in, bravo,
1: in onda, ora su Radio Studio Più,
0: bravo,
1: la Station d'Italia.
0: Sì,
1: ai microfoni, il mitico, unico, grandissimo,
0: bravo,
1: Mickey
0: Gardini. Anche lui.
1: Un saluto anche al grande Paromix, Lauren The Voice.
0: Tieni buono.
1: Un saluto mio, cioè da Antonio di Parma, Antonio Nazionale. Ciao ciao.
0: Oddio mio, ragazzi,
2: Antonio.
0: È sempre più strano il nostro Antonio di Parma, ma ci sta. La gente ci ferma per strada a chiedere se ci fa o c'è, e io, noi diciamo che ci fa perché è un attore nato. Però dai, a parte Antonio di Parma, allora i punti di contatto li sapete. Di che parliamo oggi? Del Festival del Film di Venezia? Oh, dai! Abbiamo già accennato ieri che c'era l'apertura di tutto quello che ci succede intorno. Noi siamo qua, vabbè, adesso andiamo a beccare. Però se c'è qualcosa di strano dalle vostre parti, fatecelo sapere, è importante, eh?

0: You're tuned to Radio Studio P.
1: Maya cielo.
2: Spot. Immagina il tuo risveglio con il suono del mare, il profumo dei ginepri e dei limoni. Benvenuto all'Ecovillage Baia delle Ginestre sulla costa sud della Sardegna.
3: Una vacanza unica nella natura, a due passi dalle meravigliose acque turchesi. Eco Village, 50 confortevoli villini bilocali e trilocali per ospitare fino a 7 persone, la piscina, il ristorante, la pizzeria e il centro benessere.
4: Per gli ascoltatori di Radio Studio Più, il 10% di sconto prenotando sul sito baiaecovillage.it, digitando il codice Studio Più.
5: Ti aspettiamo nella splendida cornice di Capo Teulada all'Eco Village Baia delle Ginestre. Info 070 79 68 886.
6: Goito Beer Festival, venerdì 4 settembre, si apre con Radio Studio Più, la musica di Paromix DJ, special guest Claudio Tozzo, la voce di Nicolò Torielli, sabato 5 DJ Rubens, domenica 6 Remember Fura, la domenica italiana con Rolly e Martin, stand gastronomici, birra e tanto divertimento. Castello di Cerlongo, Goito, Mantova.

nazionale audio e video. Prevendite online su Ticket SMS. Sabato 26 settembre, Discoteca Florida, Ghedi, Brescia. Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze

critica musicale, il miglior DJ tedesco. C'è stata una piccola votazione in Germania, no? Un piccolo concorso, e lo hanno votato come miglior DJ produttore dell'anno. Vabbè, si è incazzato Sven Vat, però. Comunque, mi hanno girato un articolo, ragazzi, rilasciato sul Messaggero, e non solo, dunque fonti veritiere, perché la cosa mi fa un po' sorridere, può anche essere però seria da prendere in considerazione. Vabbè, sapete il cambiamento climatico, i ghiacciai si stanno sciogliendo dovuto a questa cappa, no? A questo calor, dovuto a tante cose. I ghiacciai però si sciolgono, in maniera particolare quelli dell'Everest, perché a quanto pare, no, non lo so, comunque se lo... Se è sulle testate giornalistiche è veritiera la cosa, no? Comunque l'articolo dice: Everest, l'urina dei turisti ha fatto fondere 154 tonnellate di ghiaccio. L'effetto dei visitatori sullo scioglimento del ghiacciaio. Cioè, adesso tu devi dire, ammazza, 154 tonnellate sono tante, eh? E a quanto pare c'è questo studio, gli scienziati hanno preso in considerazione varie cose per questo scioglimento del ghiaccio. Vabbè, molte volte con tutti coloro che vanno sulla montagna, vedi, l'Everest dispone di principali campi base, e tra destra e sinistra, ammazza, ragazzi miei, quanta gente lo visita. Comunque, c'è gente che va lì in montagna sull'Everest, che ti devi portare? Cioè il pisciatoio, l'urinatorio, ma dai, non ci credo. Vedi, temperature più alte, vabbè, intorno alla base, anche l'urina contribuisce allo scioglimento. Tra i dati più insoliti emersi dalla ricerca c'è quello legato alla gestione della pipì, te capisci? Cioè, capisci? A mappa! A causa dell'altitudine e l'intensa attività fisica, gli alpinisti devono assumere grandi quantità di acqua e di conseguenza... al campo base vengono prodotti migliaia di litri di urina ogni giorno. Sì, ma che schifo, cioè, voglio dire, è pure così. Mentre una parte dei rifiuti solidi viene raccolta e trasportata lontano, l'urina viene in alcuni casi smaltita direttamente nell'ambiente. Bello, bello. Giochiamo a palla di neve, raga. Mamma mia, ragazzi miei. Dunque, una cosa, se andate sul Monte Everest, per favore, non fate la pipì. Cioè, ma questa è veritiera sta cosa, eh? Cioè, questo influisce, tra le tante cose, agli scioglimenti del ghiaccio del Monte Everest, hai capito? Allora, 154 tonnellate di ghiaccio, via!

0: e riportato su tutte le testate giornalistiche questa cosa. Anche il nostro Lawrence DeVoy sta approfondendo questa notizia e danno conferma che è realmente così, come dicono anche, vedi, che anche i peti delle mucche inquinano. E vedi, sì, anche le mucche producono gas che inquinano, ma contrariamente a quanto si pensa comunemente, la maggior parte del metano viene emesso attraverso il rutto e non dalle scoregge. Cioè, ma cose vere!
1: Io mi chiedo, ma perché tutti i giorni io devo venire di qua
0: e dire la tua?
1: E sentire queste cagate.
0: Ma no, cagate, sono cose vere! Sono cose vere! Cioè, io pensavo anch'io fossero cavolate! Guarda che roba! Il messaggero, Sky 24.
1: Allora la fonte,
0: no, sono fonte veritiere come sta storia.
1: No, non questa,
0: anche queste. Le storie che le mucche digeriscono quando fanno il rutto, tac, ciao, inquinano l'aria.
1: Gas.
0: Cioè, lo sapevi sta cosa qua?
1: Cioè, no, mi hai aperto il mondo.
0: Hai visto? Cioè, oggi, oppure domani quando andrai in montagna e ti scapperà di far pipì, pensa all'Everest si sono sciolti,
1: si
0: 150 tonnellate di ghiaccio. Qua scorreggia
1: dirò
0: pipì.
1: Dirò alle mucche di non farla più, di tenersela.
0: Le scorreggie non devono più farle, neanche i rutti, e far pipì basta.
1: No.
0: Cioè, siamo arrivati a un livello.
1: Dopo come
0: ecco
1: facciamo?
0: Perché fa così caldo.
1: Come facciamo dopo?
0: E che ti devo dire? Guarda che dove siamo
1: mucche.
0: Arrivati, ragazzi.
1: Senza le mucche.
0: Vedi, come anche fai? Mirko, il vocalist, il nostro vocalist ufficiale, che lui sai che lavora l'agricoltore, lavora con la mia, lo dice, le mucche scorreggiano di brutto, voglio dire, e inquinano.
1: Andiamo a sentire come fanno.
0: No, immagino però voglio dire,
1: possiamo farci mandare un audio?
0: Abbiamo qualche minuto, dai, vediamo un attimino.
1: Facciamoci mandare un audio, dai.
0: Sì, ma a parte, ma io io non le sapevo queste cose.
1: Ma neanch'io, sei te che apri i mondi delle scorreggie, delle pupù.
0: Cioè, ecco perché, no, le pupù, le cose, il ghiaccio che si scioglie, ecco perché fa tanto caldo, perché hanno preso l'Everest come pisciatoio, il ghiaccio si scioglie, capito? E viene fuori.
1: Vediamo se comincia con una.
0: Pronto, Mirko? Mirko?
2: Ciao, Gazzo.
0: Ciao, scusa, siamo seri perché arrivano queste notizie e noi vogliamo avere conferma con attenzione, perché sennò sarai tutto inquinato. Cioè, a quanto pare, sia le scoregge che i rutti delle mucche portano inquinamento. Stai messo male? Metti la maschera tu quando lavori là?
2: No, però ti assicuro che le mucche, tra ruttare e lo scorreggiare, c'è un bel mix qua.
0: Immagino, voglio dire, caspita.
2: E qua ne abbiamo 900.
0: Te pensa a queste 900?
1: Che inquinamento.
0: Ragazzi, ecco perché l'Odi non si può vivere. Adesso capisco la nube tossica che c'è sull'Odi. Tu con 900 te immagina se queste vanno in contemporanea. Però io pensavo fosse una cavolata, ma è veritiera sta cosa.
2: No, ma è vero. Ma loro, sai, soprattutto quando lo fanno, quando non sono sdraiate, che si alzano in piedi, automaticamente fanno il disaster bomb.
0: Va bene, allora hai finito un programma
1: scoperta,
0: che dice la verità e che apre nuovi orizzonti. Grazie Mirko, un abbraccio, ti aspetto sabato.
2: Ciao.
0: Hai visto? E noi pensavamo di dire cavolate.
1: Dai, fai la sentire lì che magari
0: sentire un po' di
1: qualcosa.
0: Messaggi. Sentiamo, che ti dico. Vai. Che sei alzato?
3: E questo qui è una buona mucca.
0: Aspetta,
3: comunque, vista la notizia, adesso si è capito perché sono estinti i dinosauri. Se riparavano le mucche.
0: Vedi, ognuno si dà delle risposte.
1: Fai sentire.
0: Sentiamo.
1: Garzino.
0: Quest'altro qua.
3: Garzo!
0: Questa è una mucca grande.
3: Comunque, vista la notizia,
4: buongiorno. Basta con tutte ste balle.
0: Ma è vero!
4: E la pisciata sull'Everest che scioglie la neve. Non fai neanche ora pala che ti sei.
0: Ma ragazzi,
3: Marzo, si preoccupa per una scoresa di una vacca, Marza. E dopo è l'uomo che inquina di più di tutti, buttando intorno borse, roba, basta guardare.
0: Va bene.
5: Buona giornata a tutti. Peccato che le mucche però sono sempre esistite.
0: Allora,
5: a differenza di tante altre cose. Le mucche, cioè, da che io mi ricordi, le mucche ci sono sempre state. Adesso le mucche inquinano. La gente ha buon tempo.
0: Che ti devo dire? Ma è così, ragazzi. Comunque sono notizie vere.
6: Bello, contento? Però questo argomento mi è piaciuto un sacco.
0: Ah, possiamo andare col disco del passato, che dici?
6: Se vuoi.
7: Radio Studio Pew, the best sound from the past.

0: Beh, si sono usati tanti termini per definire Donna Summer, ma il termine esatto è magica, magica veramente. 1977, Could It Be Magic, il disco del passato sulla Dance Station d'Italia. Feel good. Now listen to the OP. Now listen to the OP. Now listen to the OP.
1: Spot. Locatop è la combinazione ideale per lavori di successo. Noleggio, vendita, formazione e assistenza di mezzi per ogni vostro lavoro in altezza. Oltre 200 modelli tra piattaforme aeree, sollevatori telescopici, autogru, muletti e autocarrate. Il nostro team è a vostra disposizione per individuare il mezzo più adatto, organizzare la consegna e un eventuale supporto tecnico sia telefonico sia in cantiere. Scopri le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. www.locatop.it.
2: Wow, Marco, ma che sorriso!
3: Ciao Chiara, ho appena finito di curarmi i denti in Denova, a Fiume, in Croazia.
2: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
3: Ma no, pensa che ho messo i denti fissi con soli 3.900 euro. E poi è vicino, la clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
2: Ma la qualità è garantita?
3: Certo, ho trovato medici qualificati e attrezzature all'avanguardia.
2: Hai detto Denova, giusto? Ci devo andare assolutamente.
4: Denova, 045 97 0025. Clinica Denova. Nova.com. Primo viaggio, visita e preventivo sono gratuiti.
5: Dal 17 settembre all'11 ottobre torna Risolandia, presso l'antica Riseria Ferron a Isola della Scala. Ti aspettiamo a Risolandia, in ambienti climatizzati, con le specialità a base di riso Ferron, servizio al tavolo e ogni venerdì musica dal vivo. Risolandia, una tradizione da vivere. In via Torre Scaligera 9 a Isola della Scala, con ampio e comodo parcheggio gratuito. Un omaggio per tutti i clienti.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: John Summit and Absolutely Don't Believe It.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: tutti sulla destination numero uno in Italia. Bravo. E ricordatevi, Gaza, che se non siete l'aceto non fate parte dei nostri. È lui, non è lui, ma certo,
1: vai, vai, Gaza,
0: lui,
1: Gaza,
0: il nostro re, sì, la stella cometa, l'onnipotente,
1: addirittura
0: il guru, sulle mani al cielo per il nostro mitico, vai, insuperabile, vai, intramontabile, vai, ineguagliabile, vai, insuperabile Miki Gargini.
1: Bravo, bravo,
0: e
1: bravo.
0: Ci vediamo sabato a Rover Bella.
1: Bravo, bravo, ti voglio bene, bravo, ti voglio bene, bravo, continua così.

0: Datevi una svegliata, ragazzi, datevi una svegliata. Party time è uguale energia, punto, basta. Vediamo un attimino se ci risponde, perché sto andando a beccare uno che sta zappando la terra. Guagliò, stai zappando?
1: Oia, ragazzi, certo, bisogna fare anche questo.
0: Bravo! Chi vive zappando, c'è un'altra rima, ma è positiva, bravo! Dove siamo? Dove sei?
1: Allora, io sono di Trento, ma sto lavorando qua a Isola della Scala.
0: A Isola della Scala, perfetto.
1: A Verona.
0: Bravo. Tutto a posto?
1: Tutto a posto! Bene. Finché c'è vita, c'è speranza!
0: Ti vogliamo bene, buon lavoro, ciao!
1: Ciao!

e ve li cantiamo. Da Isola della Scala, qua della zona di Verona, ci spostiamo. Vabbè, vediamo un attimino, perché quello stava zappando, questo non so cosa sta facendo. Dovremmo andare, se ci risponde, cioè di Foggia, fuggi da Foggia, non lo so, perché sai, lì a San Severo bisogna stare attenti. Comunque vi dico.

0: Eh beh, no, non è che nevica qui dalle nostre parti. Sei al mare tu, in spiaggia? Vacanziero?
1: Già.
0: Com'è? Tutto bene?
1: Tutto bene, grazie Garzilli per la telefonata.
0: Ma figurati, tutto okay. Tutto mi raccomando.
1: Sei mitico.
0: Ma va, siete mitici voi. Salutaci Cattolica, ti vogliamo bene. Ciao.
1: Ok, ciao.
0: Ammazza, questo stava in spiaggia, stava ora. Oh.

questo cambia, cambia la giornata. Anche per quelli che stanno lavorando, sentono quello lì che è cattolica, quell'altro vedi che se sta facendo il fontello in provincia di Verona. Però gente che lavora o gente che fa vacanza, ma c'è l'energia. E quando uno emette energia, beh, la porta ad altre persone e le altre persone si ricaricano. E dai, mazza che filosofia che hai tirato fuori. Party time sulla Dance Station d'Italia. Benvenuti, faccio come i vocalist. Welcome. Eh beh, va figo dire così, vai. Arrivano anche messaggi dalla Germania, salutiamo gli amici. Zona Berlino anche, ci stanno ascoltando e hanno alzato anche lì il volume della radio. Grazie.

0: ascoltano altre radio da questa parte per farli star bene. Uè, andiamo a Messina, mi dicono. Pronto?
1: Ciao, io.
0: Ammazza, ragazzi. Chi sei?
1: Chi non sei? Parlo bene io.
0: Vabbè, fa niente. L'importante è che mi fai sapere se è tutto ok. Va tutto bene? Tutta Messina.
1: Oh, sono mia figlia.
0: Beh, meno male, meno male. Ti vogliamo bene. Un bacione, mi raccomando. E salutaci Messina, ok? Ok, ok, tranquillo, va bene, vai, vai. Ah, l'importante è che sia tutto positivo.

0: devo dire una cosa, ci emoziona tantissimo molte volte, no? Che portiamo un po' di solarità, no? Di simpatia, di allegria anche a gente che magari è un periodo che se la sta passando un po' così, no? E ascoltandoci si rallegrano. Questo, ragazzi, è tanta roba per il nostro lavoro, veramente. Noi cerchiamo sempre di dare il meglio, poi io non so se ce la facciamo sì o no, però già tentare è già tanta roba. Va bene, allora un po' in giro per l'Italia, siamo andati a Messina, abbiamo fatto Cattolica, Trento. Adesso ci dicono che dobbiamo salutare anche gli amici che ci ascoltano fuori dall'Italia e se non erro siamo in Romania. Pronto? Pronto?
1: Pronto!
0: Chi sei? Chi sei?
1: Maurizio!
0: Maurizio, stai calmo, Maurizio! Dove siamo in Romania? Dove?
1: Siamo qua a Pitești.
0: Ui, dove sei Pitești? Dov'è? A nord, a sud?
1: Pitești, a 120 km prima di Bucarest.
0: Uellala, capo de cavolo! Te la passi bene, tra Sarmale, Papanache, È vero o no? Ciorba, ne mangi di ciorba tu, Si sente?
1: Sì,
0: dalla...
1: sì, io muoio la ciorba a volontà,
0: voglia!
1: Il Sarmale, Madonna. Tutte le cose tradizionali di qua.
0: Ragazzo, voglio dire, qui stai mica parlando con un cipalippa, Cocco, quando vado lì a suonare, che mi trovo a Bucarest o a Timișoara, questi sono i piatti principali che mangio. Comunque, come ti trovi? Come ti trovi da italiano in Romania?
1: Mi trovo molto bene, dai, mi trovo molto bene, grazie.
0: Tu sei di origini, di dove sei? Di dove sei?
1: Dai, io sono originario di Riccione, però vivo da un po' di anni qua in Romania, perché c'è ancora tanta libertà.
0: Certo, Riccione e Romania è un attimo, uno sputo, Pum, vai subito alla grande. Va bene, ti vogliamo bene, divertiti e vai anche con le sarmale. Ciao, caro!
1: Ciao, grazie, un abbraccio, grazie anche a te della telefonata. Ciao,
0: vai!
1: Ciao.

0: questo da Riccione in Romania, veramente ragazzi, è bene, così ci sono più spazi. Dove andiamo adesso? Mi dicono che andiamo a Patti, in Sicilia, pronto?
1: Pronto!
0: Chi sei? Chi sei?
1: Ciao, sono Carmen!
0: Carmen, ma sei in vacanza o vivi in Sicilia?
1: Sì, sono in vacanza, vabbè, sono in vacanza.
0: Carmen, che cazzo fai?
1: Mi... si parte,
0: beh, hai fatto 2 mesi di vacanza come minimo, cioè... cioè, voglio dire, Carmen, datti una calmata. Come si sta a Patti? Come si sta a Patti?
1: Benissimo.
0: Ti sento. Sei lì da sola in compagnia col marito?
1: Sono con mio marito, Ok,
0: sei legata con le catene, ho capito, non ti preoccupare, sì, sì. Ti abbiamo già capito dalla voce, però salutiamo anche il marito. Quando è che rientrate?
1: Sabato partiamo.
0: Beh, di dove siete? Dove vivete?
1: Di Valenza, Valenza.
0: Quella, Valenza, Valenza, certo, si conosce. Va bene, buon termine vacanza, godetevela, grazie. Vi vogliamo bene, ciao!
1: Anche noi!
0: Buona ciao, giornata, ciao! Vai! Hai capito?

0: Comune e Provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il Veronese.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: L'appuntamento più atteso è pronto a tornare. Finalmente riapre il Capretti. Venerdì 4 settembre ripartono al Capretti gli appuntamenti con
3: I Remember Yesterday,
2: la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli, voice Giorgio Forti, guest Elena Camo.
4: I Remember Yesterday,
2: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
5: Tre giorni di magia, costumi spettacolari e divertimento ti aspettano. Dal 4 al 6 settembre vivi al Parco Giardino Sigurtà la 20ª edizione del magico mondo del cosplay. L'evento dedicato ai fumetti, manga, cartoons e cultura pop. Migliaia di cosplayer, spettacoli, animazione, concerti e sfilate nella natura, in uno dei parchi più belli al mondo. Special guest Giorgio Vanni e Omar Fantini con i Gem Boy. Parco Giardino Sigurtà, a Valeggio sul Mincio, Verona. Per scoprire le meraviglie del parco e tutte le info, seguici su sigurta.it e su Instagram.
6: Ehi, hey, una domanda. Ti lanceresti con un paracadute che 9 volte su 10 funziona?
7: No!
6: E sceglieresti un depuratore d'acqua qualsiasi che 9 volte su 10 funziona bene?
7: No!
6: Allora scegli solo il purificatore d'acqua IVM, sempre connesso a una centrale di controllo.
8: Monitoriamo ogni giorno la qualità della tua acqua. Parola di Alfredo Garisto.
6: Info su ivmacqua.it.
8: Acqua garantita? Acqua super garantita!
6: Solo su ivmacqua.it.
9: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it, telefono 045 80 52 953.

0: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo, agli amici di Radio Studio Più. Abbiamo da poco iniziato il nuovo mese di settembre, mese che ci conduce all'autunno, ma in realtà questa prima decade del nuovo mese sarà tutto tranne che autunnale, anzi sarà molto calda per una nuova pulsazione dell'alta pressione africana, una nuova avvezione di aria calda verso le nostre regioni. Al nord quindi una giornata di giovedì con cielo sereno o al più poco nuvoloso, anche al centro tempo soleggiato con temperature anche fino a 35 gradi sulla parte tirrenica. Il sud vedrà tempo soleggiato o poco nuvoloso nel weekend, punte anche fino a 37-38 gradi in Puglia. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Mickey Garzilli e I Feel Good.

0: Dove lavoravi una volta? In Tirolo?
1: No, no,
0: nella valle del Tirolo.
1: Io ero nella zona...
0: Eri uno di quelli che faceva la la la.
1: Oh, ciao Franky, buon pomeriggio. Sono rimasto impressionato da due notizie.
0: Due notizie di oggi?
1: Pesanti.
0: No,
1: anche sul Messaggero gira sta voce che in poche parole, e anche su tanti portali giornalisti, che il ghiacciaio dell'Everest, 150 tonnellate di ghiaccio, si sono sciolte grazie all'urina dei visitatori, cioè grazie alla pipì. Poi vengo anche a sapere, dato che eravamo in quel filone di gesti, che i rutti e i peti delle mucche inquinano l'aria.
0: Ma quello si sapeva. Non sarà mai come le grandi industrie, però
1: no,
0: quello ragazzi, è metano, ragazzi.
1: Allora esatto, allora
0: ma non
1: fatto,
0: solo,
1: abbiamo chiamato
0: ma...
1: Mirko che hanno 900.
0: Sì, Mirko sì, vero. Mirko sì.
1: Mirko 900.
0: Se fanno un peto a Lodi cambia il tempo, a Cremona.
1: Ma è impressionante, dai.
0: Lo so, è impressionante, ma non sarà mai impressionante tanto quanto serve in realtà di anidride carbonica per allevare.
1: È vero,
0: cioè,
1: anche questo.
0: Il consumo di energia per l'allevamento è più inquinante del peto della mucca.
1: Certo.
0: Che poverina, un animale.
1: Ma, non deve scoreggiare.
0: Scoreggiamo tutti, scoreggiamo anche
1: noi. Ho capito. Va bene, allora sono rimasto un attimino.
0: No, questa roba del ghiacciaio.
1: Non la sapevo, cazzo.
0: Ragazzi, se tu fai la pipì nel ghiaccio,
1: si scioglie.
0: Fa il buco.
1: Ma 150 tonnellate vuol dire che ammazza.
0: Hanno fatto tutte le pipì in quell'angolo lì.
1: Mamma mia, ragazzi. Va bene, questo era un po' per dare il là e far partire il giovedì con belle notizie.
0: Adesso ci sono dei cartelli di vieto, la devi fare in bottiglia.
1: Sì, porti la bottiglia e dopo la svuoti dopo.
0: Ma la bottiglia, se sei l'Everest, innanzitutto unisci due cose. La pipì è calda, la metti nella bottiglia e fa da scaldino. Te
1: poi,
0: la fili in tasca per qualche minuto ti scaldi crei energia
1: come se fosse una borraccia calda così
0: poi
1: tac.
0: Devi metterci l'etichetta perché se ti sbagli col tè è un casino.
1: Va bene ragazzi, cose strane.
0: Okay.
1: Ah ecco, no vabbè, che bello, ho chiamato una persona, ma mi piace che noi diamo solarità e facciamo sorridere anche le persone che magari non se la stanno passando bene in questo periodo,
0: giusto,
1: ed ascoltandoci così dicono
0: ma questo è il motivo per cui una persona dovrebbe ascoltare la radio. La radio porta un sorriso a casa tua, anche della stupidità a casa tua,
1: certo,
0: ma la riceviamo anche indietro tra l'altro, quindi comunque è un dare e ricevere.
1: Sì, okay. Bravo.
0: E serve a questo, a un attimo a disintossicarsi dalle cose brutte che già ci sono nel mondo, e per questo motivo c'è la garzoterapia.
1: Ma poi noi ci emozioniamo anche su questo.
0: Come
1: dai,
0: no?
1: Che caspita,
0: è un'emozione.
1: Ragazzi,
0: sarà perché ti amo.
1: Iniziamo!

0: the radio studio. Studio.
1: Spot. Dall'11 al 15 settembre torna la storica festa del vino Custoza. Degustazioni, stand enogastronomici, sport, laboratori per bambini e ottima musica. Venerdì, i tre amigos. Sabato, in console, Walter Master J. Domenica, la Albi Band. Lunedì, la Diapason Band. Martedì, gran finale con il sound di DJ Dami da Radio Studio Più. E spettacolo pirotecnico. Dall'11 al 15 settembre, tutti al Custoza in festa. Sui social, digita Proloco Custoza. Da giovedì 3 a lunedì 7 settembre, la sagra della Madonna della Cintura a Grezzana. Giovedì, The Stone Band Live. Venerdì, The Strangers in concerto. Sabato, da Radio Studio Più, The Untouchable Party. Con il sound di Alex Castellini e l'animazione di Ugo Palmisano. Domenica, serata latina con DJ Zanna e la sonora Ola Lola. Lunedì, la Larry Band Live. Si chiude in bellezza con lo spettacolo pirotecnico Piro Fantasia. Dal 3 al 7 settembre, la sagra della Madonna della Cintura a Grezzana in Valpantena.
2: Dal 4 al 9 settembre a Cisano di Bardolino torna la storica Sagra degli Osei. Specialità gastronomiche, Luna Park, mercatini e ottima musica. Venerdì, la Albi Band. Sabato, in console Walter Master J. Domenica, si balla con Susanna Pepe. Lunedì, Circo Max, tributo 883. Martedì, i Toys Planet Queen Live. Mercoledì, la Sangue Blues Live Band. Dal 4 al 9 settembre, tutti alla Sagra degli Osei a Cisano di Bardolino.
3: Dimentica le bollette. Ti monto il fotovoltaico.
4: Mi monti chi?
3: Fotovoltaico.
4: E dove lo metto?
3: Lo monto a tetto.
5: Da Non Solo Clima, il tuo fotovoltaico da 4 kW
3: costa meno di uno scooter.
5: Scopri le nostre offerte, contattaci subito e richiedi il tuo sopralluogo. Il servizio è gratuito
3: e comprende tutto.
4: Ma tutto cosa?
3: Tutto tutto. E prima che scada il contributo.
5: Per privati e aziende,
3: Non Solo Clima
5: 030 91 31 117.
3: Son cari cognari.
1: Locatop, il partner giusto per i tuoi cantieri. Il nostro team di esperti ti accompagnerà nella scelta del mezzo più adatto alle tue esigenze a prezzi competitivi. Noleggiamo, vendiamo, formiamo e assistiamo per un servizio completo. Oltre 2000 mezzi per sollevare e movimentare persone e materiali. Vi aspettiamo nelle nostre 16 filiali tra Emilia Romagna e Lombardia. Chiamaci o consulta il nostro sito www.locatop.it e ti sentirai sollevato.
6: Studio Pew. Station of emotion. Everybody listen to Studio Pew. All around the world, all around the place, you know. Studio Pew. Frequency.
7: Ah, feel good.
8: A Trento stanno ballando.
9: Sì, cercano funghi. Ho visto.

0: E allora, durante questa inaugurazione ieri del Festival Film a Venezia,
1: diciamolo che noi ieri eravamo il gran galà del calcio, però.
0: Sì. È vero, hai ragione, caspita, sì, è vero, perché poi è arrivata la mail di Messi che non è riuscito ad arrivare anche
1: sì,
0: lui.
1: Sì. Bene, bene. Ha detto, come siete messi? Noi siamo messi bene.
0: Siamo all'aceto ormai! Sai, così, guardando il Festival del Film, c'era la presentazione dei vari film che ho seguito ieri su Rai Movie, una cosa volevo chiederti, ma metti caso che ti chiedessero di interpretare un personaggio in un film, che film ti piacerebbe fare?
1: A me i film che mi piacerebbe fare.
0: Frankie, sei farei... l'interprete principale, però il genere
1: farei un film muto.
0: Come muto?
1: Sì, un film muto stile Charlie Chaplin.
0: Sì.
1: Sì. Oh. Così non hai il problema delle battute. Uno.
0: Vabbè, nel senso,
1: poi,
0: ma che tipo,
1: non
0: tipo
1: hai
0: comico,
1: lo stuntman, devi
0: come,
1: farlo
0: come comico, film
1: certo,
0: comico.
1: Mi ci vedi bene come comico, no?
0: No, film comico, drammatico, d'azione,
1: non lo so,
0: romantico.
1: Ma d'azione non c'è il fisico, quindi non
0: romantico.
1: Romantico nemmeno quello,
0: perché tu sei un pirata.
1: Ma non abbiamo la faccia da romantici, ma no,
0: ci vestiamo da pirati. Io già ti vedo sul vascello con la bandiera del teschio.
1: Noi possiamo fare solo dei ruoli quelli lì, quelli come si chiamano? Quelli filodrammatici, melodrammatici all'italiana proprio. Noi possiamo fare gli impiegati negli uffici statali come comparse, perché l'aspetto che abbiamo è difficile darci un ruolo.
0: Scusi,
1: noi siamo comparse.
0: Certo, l'autore ci dice: scusi, che ruolo vuoi fare?
1: Ma quello delle poste, sono lì dietro.
0: Perché miseria.
1: Che ruolo vuoi avere?
0: Ti adegui così.
1: Ma sì, non è quello. E tu devi. Allora, se tu ti
0: Ma io ti vedo, è con la bandana.
1: Tu mi vedi a fianco ad Antonio Banderas.
0: Antonio Banderas, che lui è diventato vecchio.
1: E allora, cioè, non è che puoi fare le cose che fa, che ne so, Timothy Dalton. Mi vengono dei nomi così.
0: Usiamo le comparse.
1: Però un Mel Gibson di ultima generazione, sì, quello sì.
0: Ti piace, un po' drammatico.
1: Mel Gibson con l'aspetto fisico che ha. Potrebbe.
0: Va bene, comunque.
1: Il padre di famiglia potremmo fare. Cos'è che vuoi fare? Cos'è che vuoi fare, Mickey? Cioè, nel senso, lo 007? No.
0: Noi dovremmo fare la nuova versione della famiglia Adams.
1: Sì, cioè.
0: Sai quanti
1: Zio
0: ne becchiamo da mettere?
1: Zio Festa,
0: ma sai quanti ne becchiamo da mettere insieme? Abbiamo anche delle persone che possono fare solo la mano.
1: La mano, sì. Che è un'interpretazione difficile. C'è gente che non saprebbe nemmeno. Vabbè, comunque lo stesso.
0: Vabbè, comunque niente. Dai, andiamo sul muto. Sul muto. Che siamo
1: film
0: sicuri.
1: Muto, un classico. Così. Bello.

0: disco di un po' di tempo fa, Zara Larsson. E adesso attenzione, signore e signori, perché vi mettiamo alla prova.
1: Eh già, perché se fare gli attori è difficile, ragazzi, usare la voce non è più facile. Infatti, perché magari, insomma,
0: c'è
1: perché
0: gente se, che usa, insomma, dillo, che usa la voce per stuzzicare.
1: Sì, però fantasia. Diciamo anche la verità, a ognuno di noi non piace la propria voce, quindi comunque riuscire a fare la voce che ti piace non è facile. Però se con un minimo di allenamento potreste provare, modulando tono e ritmo, a fare un po' la dirty talk, che vuol dire la parlata sporca,
0: sì,
1: che non è poi sporca in senso di erotico volgare, no. Ma semplicemente sono quelle frasi tipo ti voglio, ti
0: che
1: desidero,
0: poi dipende sempre l'interpretazione,
1: mi piaci,
0: no?
1: Esatto, cioè, quindi
0: è uno strumento di eccitazione,
1: esatto,
0: ce lo dicono,
1: allora,
0: sia le donne che gli uomini.
1: Le donne voteranno, gli uomini parleranno.
0: Solo gli uomini, non facciamo fare anche le donne.
1: No, le donne devono votare, Miki.
0: Sì, dici che
1: perché vota. La donna è sensuale sempre. Quando dice frasi tipo ti voglio, ti desidero, già. Sei già fatto. Esatto. Invece è l'uomo che deve colpire la donna.
0: E allora
1: quindi
0: mettiamo voi alla prova.
1: Allora, l'orecchio della donna è il 338-141-1001.
0: Oh,
1: ok, fate finta che quello è l'orecchio della donna e dovete dire: oh, ti voglio. Cara, ti desidero.
0: Oddio mio.
1: Ok.
0: Già diventa
1: mi
0: difficile.
1: Piaci.
0: Cara, ti desidero.
1: Vabbè, ho voglia di te.
0: Aiaiai.
1: Ok, queste cose qua.
0: Sensuali.
1: Nulla
0: sensuali.
1: Di volgare.
0: No, però,
1: nulla di volgare. Quelli volgari non verranno menzionati e
0: cioè,
1: ascoltati.
0: Esatto.
1: E basta. E le donne voteranno chi è quello più sensuale tra
0: bello,
1: i nostri ascoltatori.
0: Perché così noi vi diamo modo di essere sensuali, di praticare
1: il sensualismo.
0: Il sensualismo.
1: Sensualismo cosmico. Famoso.
0: Ragazzi miei,
1: allora, dovete dire sussurrando al 338-141-1001 la frase ti voglio, mi piaci, ti desidero, ho voglia di te. Una di queste quattro. Non è difficile. Dai, non è difficile. 338-141-1001. Pronto, chi è? Ti voglio.
0: Ti voglio.
1: Basta.
0: Sono
1: Marco.
0: Sono Marco.
1: Nome almeno.
0: Esatto.
1: Dai. Okay.
0: Va bene, vi mettiamo alla prova. Intanto
1: subito
0: arriva il disco
1: però,
0: del passato.
1: Subito,
0: vai,
1: adesso,
0: vai,
1: oltre una settimana.
2: Radio Studio Pew, the best sound from the past.

0: Adesso sentiamo le voci persuasive, le voci calde, le voci sensuali.
1: Madonna, da dove parti? Da sopra?
0: Partiamo da sopra. Andiamo da sotto.
1: 3, 2, 1, vai! Andiamo, vai!
2: Andiamo. Amore, ti desidero stasera.
1: Ok. Beh, questo è il primo. Secondo, vai. Secondo.
3: Ho voglia di te, amore.
1: Beh, questo...
0: Il latte, pigliati il latte!
1: No, questo è stato bravo.
4: Ciao Carmela, sono Simone, ti voglio.
1: Ammazza, questo è arrapao proprio, eh?
0: Vabbè,
1: arrapao,
0: dai, diciamo. Poi...
3: Ti voglio. Ho bisogno di te.
5: Andrea da Suzzara.
1: Vai, bravo Andrea, bravo. Grande che ha lasciato anche il nome.
6: Fabio da Milano. Niente, voi due dovete fare quello che fate adesso. Siete troppo simpatici. Ah,
1: bene, questo non c'entra niente. Vai. Grazie, prego. Ciao. Sentiamo. Grazie.
7: Mamma, non sai neanche quanto ti desidero. Bella bionda, una bella media. O magari anche due col caldo che fa.
0: Guarda!
8: Ehi, ciao. Ti ho vista lì seduta al tavolo del bar.
1: Sì.
8: Niente, volevo dirti semplicemente che mi piaci.
0: Bello.
8: Mi chiamo M.
1: Mi chiamo M. M. Bellissimo.
6: Yeah. Dopo 25 anni di matrimonio, la voglio, la desidero a malatrompo pure a mia moglie.
0: Ma sì, no, vabbè, ma che c'entra?
1: A parte quello,
0: dai.
9: Desidero.
0: Cos'è che ho detto?
1: Ti desidero.
0: Ha detto
9: un po'... Ti desidero.
1: Quasi un robot. Ti desidero.
10: I want you, baby.
1: Uela.
6: Allora, Feo.
1: Ciao, Feo, grazie.
0: Va bene.
1: Donne, c'è qualcosa che vi ha colpito? 338-141-1001. Dobbiamo andare, siamo in
9: ritardo. Ti desidero.
0: Vabbè, devo dire che il ti desidero.
1: Ti desidero anch'io. Ci vediamo stasera. Appuntamento MS. Appuntamento yes.
11: I feel good. You tune to radio. Studio Q. Studio Q.
12: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
13: Dal 17 settembre all'11 ottobre torna Risolandia, presso l'antica Riseria Ferron, a Isola della Scala. Ti aspettiamo a Risolandia, in ambienti climatizzati, con le specialità a base di riso Ferron, servizio al tavolo e ogni venerdì musica dal vivo. Risolandia, una tradizione da vivere. In via Torre Scaligera 9, a Isola della Scala, con ampio e comodo parcheggio gratuito. Un omaggio per tutti i clienti.
14: Cucina, rima. Divano, rima. Armadio, rima. Tavolo, rima. Sedia, rima. Letto, rima. Tutto rima!
15: Fermati!
14: Non riesco!
15: Respira.
14: Rima.
15: Rima arredamenti. Amore a prima vista.
16: Come rima, più di rima, t'amerò.
17: Sabato 5 settembre, le hit che hanno fatto ballare intere generazioni arrivano a Gardaland Stars Night. Special guest, Molella, DJ Antoine, Christian Marchi e tanti altri. Parco aperto fino a l'una di notte.
18: Ristorante da Renato, uno dei preferiti da noi di Studio Più. Ti aspetta a mezzogiorno e sera. Oltre a grigliate, fritti di pesce e svariate pizze speciali, lo chef Marco Franzini per l'estate ha preparato piatti come tartare di salmone con avocado, camon iberico con pan brioche, ceviche di orata in lecce di tigre e frutta esotica. Ristorante Pizzeria da Renato, via Gramsci 61, zona Capolaterra, Desenzano del Garda. Telefono 030 912 11 31.
19: In occasione delle feste settembrine, dal 4 al 7 settembre, torna la Sagra Paesana di Povegliano Veronese. 4 giorni di divertimento con DJ set, live band, stand gastronomici, cucina locale, drink bar e Luna Park. Ma non solo, anche spettacoli, mostre e area espositiva. Venerdì 4, Radio Studio Più accende la festa con il sound di DJ Dami e l'animazione di Eleonora Salvi. Dal 4 al 7 settembre ti aspettiamo alle feste settembrine presso le scuole medie di Povegliano Veronese.
18: Studio Più, la Dance Station d'Italia. scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Semplicemente ho voglia di te. Dani da Pavia.
1: Bravo Dani.
2: Bravo.
3: Però le donne stanno votando.
1: Le donne stanno votando, ragazzi, stanno votando. È vero, stanno votando. Però anche questo è appena arrivato.
3: È appena arrivato.
1: Anche questo non è male. Se fossi donna. Ma non lo sono.
3: Va bene, comunque molte donne hanno votato la seconda e la quarta voce.
1: Che sono queste, che sono queste. Questa è la seconda.
4: Ho voglia di te, amore.
1: Okay. E questa è la quarta.
5: Sì, Fabio da Milano. Niente, voi due dovete fare quello che fate adesso. Siete troppo simpatici. Ciao ragazzi.
3: Via questo. Beh, la seconda, abbiamo perso la quarta, però voglio dire. Però vedi, l'impostazione è proprio da infoiato, vedi?
4: Ho voglia di te, amore.
3: Ammazza,
1: Tra l'altro è stato votato anche da un uomo.
3: Il che bisogna stare.
1: È stato votato anche da un uomo.
3: Ragazzi, complimenti. Vedi che colpisce, la donna viene colpita da queste cose.
6: Sì. Il secondo sono io, Alex D'Alessandro, da Desenzano. Grazie, donne.
3: Bravo, visto, ringraziato le donne.
1: Ah, Alex si chiama Alex, secondo. Sì, vado a ribeccare il quarto.

0: Darvi un applauso perché siete dei fenomeni, voglio dire, c'è sempre un artista dentro di voi, lo si capisce. Senti Frankie, senti questo.
1: Vado in cucina, prendo un caffè, mi scotta la lingua e mi ricordo di te. Ciao da Damiano Davasto.
2: Bello, bello, una bello, una frase, Damiano, bravo. Il romanticismo sprizza da tutti i pori. Bellissimo.
0: Va bene, poi c'è lui il classico che però noi
3: radio
0: amiamo,
3: più. La radio che non deve chiedere niente.
0: Anzi.
3: A nessuno.
0: E come dice l'anzi.
2: Anzi.
0: Mi piace, bravo, anzi. Bravo, va bene. Va bene, comunque, alle donne piace il caldo, la voce calda. Beh, sì. Chi è questo? Perché non ascoltate il mio?
2: Non so, abbiamo ascoltato ancora.
0: Non so, sarà questo qui, però sì. A sentire.
4: Oh, sono Natalino Basso, te buio miccio! Andiamo,
2: È assicurato il successo.
0: Adesso ho capito perché non l'avevamo ascoltato.
2: Sì. Sei ancora single, vero?

0: Tornato con la vostra voce calda, però a tal proposito, Franky, vedi
1: cosa succede?
0: Leggi bene qualche cosa.
1: Il top Eros della settimana a livello dei segni, al primo posto, vuoi partire dal 4 o dal 3?
0: No, meglio dal 4, va, teniamo come sorpresa.
1: Al quarto posto c'è la bilancia.
0: Olè, applauso!
2: Sciolte le lenzuola, finalmente torna la voglia di sperimentare.
0: Quella,
2: attenzione, seguite bene le istruzioni onde finire in ospedale.
0: Poi
2: 3, hai voglia di lasciarti andare, c'è il cancro. Cancro, hai voglia di lasciarti andare, l'intesa fisica migliora quando smetti di voler controllare ogni cosa. Quindi lasciati andare. Al numero 2 c'è la Vergine. L'attrazione è forte, puoi vivere momenti molto passionali, soprattutto se prendi tu l'iniziativa.
0: E al numero 1
2: lo Scorpione.
0: Frinchete!
2: Desidera crescere senza preavviso, una serata normale può prendere una piega decisamente piccante.
0: Stai attento, che ti chiamo durante il weekend.
2: Piccante.

0: anche ringraziarci, perché noi diamo delle dritte, vi informiamo su quello che può succedere nella vostra vita, vedi, anche con i segni zodiacali. Stai carrellando 3700 foto, che
1: sì,
0: stai guardando?
1: Sto cercando mio nipote.
0: Devi fare una cartella famiglia.
1: C'è la cartella famiglia.
0: Ah, ecco. E quante cartelle hai là dentro?
1: 197.
0: Bene, bravo.

0: scusa, tenendo così tante foto là dentro non hai problemi poi a trovarle.
1: È quello. Ma io ne ho meno di quelle che ne ha. Allora, ci sono alcune persone che hanno tipo 14.000 foto sul telefono. Io ne ho 7.007 adesso in questo momento. E già per me sono troppe.
0: Che ce ne fai di 7.000?
1: E sono quelle che fai. Se sei un fotografo, se ami fotografare, Michi, 7.000 sono poche.
0: Ma le tieni.
1: Facciamoci dire dai nostri ascoltatori quante foto hanno in galleria. Ah no, i nostri ne hanno 3. Dici? No, non ne hanno.
2: Guarda che non è detto.
0: No, per l'amore di Dio. E cosa te ne fai di tutte quelle foto?
1: Eh beh, insomma, ecco,
0: quando non c'è di te a fare guardo.
1: Ma non è così, Michi. Noi adesso nella vita facciamo un sacco di fotografie. Poi io sono un recensore, faccio viaggi, pubblico. Magari tu no, non hai questa passione. Fotografi la tua famiglia una volta sola.
0: Sì.
1: Io no. Io ho fatto per anni a non fotografare niente. E adesso in questi ultimi anni mi piace avere dei ricordi. Visto che altri ricordi non ne ho più, ne creo dei nuovi. Basta, io amo fotografare.

0: Vedi 35.324 foto.
1: Vedi Gianni da Lanciano ha foto e video mia, 35.324, quindi le mie 7.700
0: zero,
1: sono poche.
0: Zecola, proprio, cioè.
1: Sono poche, cioè, e già questo, io ne faccio.
0: Perché questo sveglia al mattino la prima cosa.
1: No, ma non è quello, Michi.
0: No, lo so, è che
1: se tu hai la passione della fotografia, fai foto a varie cose. Poi dopo tante le scarto, le elimino. Non abbiamo tempo. Non riusciamo.
0: Te, dobbiamo chiudere.
1: Ripartiamo dopo.
0: Dopo ascoltiamo dopo. Messaggi, vai, dai.
2: At 30 minutes of every hour,
3: the party is here.
4: Party time.
3: Party time.
4: On Studio Q.
5: Your dance station.
6: Spot.
7: Quando ci fa sentire così.

ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: nazionale audio e video. Prevendite online su Ticket SMS. Sabato 26 settembre, Discoteca Florida, Ghedi, Brescia.
1: Sconto termico 3.0
2: che rivoluziona tutto.
1: Il nuovo conto termico 3.0 non solo clima, te lo sconta subito direttamente in fattura
2: su stufe e caminetti, pompe di calore e tanto altro ancora.
1: Per privati e aziende fino a 15.000 euro di incentivo in un'unica soluzione.
2: Gestione pratiche, pagamenti rateali, interessi zero, sopralluoghi, consulenze gratuiti anche in orario serale.
1: Contattaci allo 030 91 31 117 o visita il sito nonsoloclima.com.
3: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo agenti e mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con

0: Studio Più News.
1: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Il pianeta è in grave pericolo e il Niño a proporzioni gigantesche durerà fino a febbraio. Sono di questo tenore gli allarmi che si succedono dagli esperti dell'ONU che monitorano l'andamento del ciclo climatico che ogni anno fa salire la temperatura degli oceani. Quest'anno si prevede molto intenso. Nei prossimi mesi di condizioni meteo estreme parla il segretario generale dell'ONU Guterres. Il Niño ha il potenziale di infliggere un colpo devastante alle comunità e alle economie di tutto il mondo, avverte intanto Celeste Saulo, segretaria generale dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite. La conduzione di Report al centro delle polemiche dopo la rimozione dello storico conduttore Sigfrido Ranucci per la vicenda di La Vitola rimane in primo piano. I nomi dei conduttori li scelgo io, Pier Vincenzi resta, dichiara il direttore dell'approfondimento RAI Paolo Corsini ai giornalisti che gli chiedevano della conduzione dopo il passo indietro di Giulia Presutti. Report, spiega Corsini, andrà in onda l'8 novembre e a breve daremo tutte le risposte possibili. Indiscrezioni stampa danno come papabile Claudia Di Pasquale. Dopo l'apertura in maggiore con Fan in delirio per George Clooney, che ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera e ha dichiarato «Gli Stati Uniti sono guidati dai più incapaci», la mostra del cinema di Venezia vede sfilare oggi due maestri, Werner Herzog e Martin McDonagh. Il primo, con Bucking Fastard, mette nella stessa pellicola le sorelle Kate e Rooney Mara e Orlando Bloom. Il secondo sfoggia nella spy story Wild Horse 9, un trio composto da John Malkovich, Sam Rockwell e Steve Buscemi. Si chiudono con un bilancio record per l'Italia i giochi del Mediterraneo di Taranto. Azzurri primi nel medagliere con 224 podi, 74 ori, 78 argenti e 72 bronzi. Ultimo l'oro della pallanuoto maschile. Stasera alle

0: 20 allo stadio Erasmo Iacovone la cerimonia di chiusura. Ed è tutto, a più tardi.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Michi Garzilli

Ragazzi, quanti baci gira roba lì. Va bene, tantissime foto nel telefono il nostro Franky Gada, poi ne arrivano linea 7007, questo 35.000 dicevamo prima, Giangi da Lanciano, quest'altro ne ha 10.498, beh, ragazzi miei, poi ognuno... Però dobbiamo chiamare una persona perché durante la telefonata si sentiva un effetto vento notevole, dunque una donna, vediamo di contattarla se riusciamo perché... aveva mandato un messaggio, penso inerente al discorso delle foto, non si capiva, c'era un vento fortissimo oppure era il cellulare posizionato in maniera sbagliata. Vediamo un attimino se riusciamo a contattarla. Dai, super piacere, vai. I Feel Good si muove, viene da voi. Quando ci sono problemi, tac.

0: Allora, aspetta, aspetta, vediamo un attimino se risponde negli ultimi secondi. Il messaggio era questo qua, vediamo, sentiamo. Senti.
1: Sono Laura.
0: Laura, ci dispiace, non ci si riesce a sentir bene la voce, dai. Va bene, abbiamo cercato di contattarlo, nulla. Poi, altre foto, 20. Ma che fate tutte ste foto qua, veramente? Vabbè, lo faccio anch'io, da oggi inizio. Dunque, poi cose strane, particolari. Ce n'è una negativa, apro e chiudo la parentesi perché non si può arrivare a certi livelli dove una ragazzina di 13 anni, neanche 14 anni, quella lei, entra in un mini market per far spesa e viene violentata. Ragazzi, diciamo, qua siamo proprio a livelli, cioè, perché così è successo, ormai tutti i giornali ne parlano. Apriamo e chiudiamo la parentesi, però è giusto ogni tanto entrare nella cronaca. Questa è, a parte che ne succedono tante di situazioni, ma qua siamo arrivati veramente a uno schifo totale, scusate se uso questo termine. Va

0: good. You're tuned to Radio Studio P. Studio P.
1: Spot. Goito Beer Festival, venerdì 4 settembre, si apre con Radio Studio Più, la musica di Paromix DJ, special guest Claudio Tozzo, la voce di Nicolò Torielli, sabato 5 DJ Rubens, domenica 6 Remember Fura, la domenica italiana con Rolly e Martin, stand gastronomici, birra e tanto divertimento, Castello di Cerlongo, Goito, Mantova.
2: Da Magazzini Firme è fuori tutto! Tutto l'abbigliamento estivo delle grandi firme è già scontato dal 30 al 90% e alla cassa lo sconto raddoppia! Cerca il bollino colorato, extra 20, extra 30, extra 40, fino a extra 50% in meno alla cassa!
3: Approfitta del vero fuori tutto!
2: Corri subito nei negozi Magazzini Firme, più bollini trovi, più risparmi!
4: Da giovedì 3 a lunedì 7 settembre, la Sagra della Madonna della Cintura a Grezzana. Giovedì, The Stone Band Live. Venerdì, The Strangers in concerto. Sabato, da Radio Studio Più, The Untouchable Party. Con il sound di Alex Castellini e l'animazione di Ugo Palmisano. Domenica, serata latina con DJ Zanna e la sonora Ola Lola. Lunedì, la Larry Band Live. Si chiude in bellezza con lo spettacolo pirotecnico Piro Fantasia. Dal 3 al 7 settembre, la Sagra della Madonna della Cintura a Grezzana in Valpantena.
5: Wow, Marco, ma che sorriso!
6: Ciao, Chiara! Ho appena finito di curarmi i denti in Denova Fiume, in Croazia.
5: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
6: Ma no! Pensa che ho messo i denti fissi con solo 3.900 euro. E poi è vicino. La clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
5: Dovrei chiamare, ma ho sempre poco tempo.
6: Non serve! Vai su clinicadenova.com, clicchi sull'icona WhatsApp ed entri subito in chat per chiedere informazioni e preventivi.
5: Comodo su WhatsApp, clinicadenova.com. Primo viaggio, visita, panoramica e preventivo sono gratuiti.
7: A Cappelletta di Borgo Virgilio Mantova torna la festa di Turtei. Sabato 5 settembre, Miss DJ Band 92.000. Domenica 6, l'orchestra spettacolo Lara Agostini. Venerdì 11, sarà perché ti amo. Sabato 12, Radio Studio Più in diretta nazionale con Alex Castellini e Frankie Gada con DTM 90. Domenica 13, si balla con i Queen Rocks. La festa di Turtei, nel grande spazio eventi di Cappelletta in Festa. In via San Cataldo 1, a Cappelletta di Borgo Virgilio Mantova. Apertura cucine 19.30. Tutte le info alla pagina Cappelletta in Festa.
8: Lo sai che in Calabria e a Corigliano stanno ballando?
9: E anche i papaveri sono alti, alti, alti.

0: Attenzione Franky, chiamiamo una mamma che ha mandato un messaggio da SOS che deve fare gli auguri di buon compleanno a suo figlio. Allora
1: sta,
0: è piacevole il fatto se noi la contattiamo, certo. Lei si chiama Donatella, se ha voglia di rispondere al telefono.
1: È la dona di ieri, no?
0: Non so se è la dona di ieri, cioè figlio di 18 anni, voglio capire quando un figlio diventa maggiorenne. Se la mamma poi gli fa fare quello che vuole,
1: perché allora, lui diventa maggiorenne, la festa la fanno al castello delle cerimonie.
0: Sì, immagino. Donatella non è preso.
1: In cui vengono liberate delle.
0: Che bello, capito? Però, ti ricordi quando hai fatto
1: il diciottesimo, quindi l'entrata in società, diciamo.
0: La ricordi, com'è che si chiama? La tua entrata in società.
1: Ma com'è che si chiamano quelle che vanno a fare il ballo?
0: Il ballo dei debuttanti.
1: Il ballo delle debuttanti che vanno a ballare con i.
0: Arriva lui.
1: No, vanno a ballare con quelli lì che hanno la spada, come si chiamano? Dai.
0: I cadetti. I cadetti militari. Ti viene in mente sta storia?
1: Perché c'è tutta questa storia.
0: Ma non sempre, perché tu quando hai fatto 18 anni hai partecipato.
1: Io quando ho fatto 18 anni.
0: Hai ballato col cadetto?
1: No. Cadet? No, io no, perché non sono una fanciulla. Però in America c'è molto sentito il diciottesimo. E dal centro Italia in giù è sentitissimo.
0: Sì.
1: Miki.
0: Ma è vero che dopo
1: arriva
0: 18
1: il
0: anni
1: arriva il cantante neomelodico. Poi
0: bello.
1: Ci liberano le colombe.
0: Guarda.
1: Ti vestono, ti mettono gli occhiali da sole. Anche se è notte.
0: Lui che canta, sì, ti
1: fanno
0: grande.
1: Ti fanno arrivare con la limousine. Poi fanno la torta. Le robe lì, gli amici, i fuochi d'artificio.
0: Allora io ero nel posto sbagliato quando ho fatto i 18.
1: Siamo nati, manco il padrino si è ricordato di farci un regalo.
0: Ragazzi.
1: Hai capito?
0: Però bello, 18
1: però
0: anni.
1: Però 18 anni è un'età importante, non realizzi subito che hai 18 anni perché non cambia niente.
0: Ha già 16 inizi con le pippe mentali, arriva 18 la patente,
1: 18
0: la macchina,
1: ormai basta, la vita è finita. A 18 vedi quelli di 22 che ti sembrano che ne hanno 45.
0: Sì, bello.
1: Quindi è questo il bello. Del 18,
0: tutte le nuove esperienze, quello che non hai fatto fino ai 18 fai.
1: Però adesso tanto i ragazzi di oggi la patente non la vogliono fare, cioè la fanno ma non vogliono, non possono permettersi la macchina. Sono poche le persone che quindi vanno col monopattino.
0: Ragazzi, è importante. Sai che tu ridi e scherzi, io sono andato a vedere una macchina usata per mio figlio, ma una macchina del 2019.
1: Ma tuo figlio ha la sua prima macchina?
0: La prima, sarebbe la prima.
1: E quanti anni ha?
0: Lui? Lui adesso sta pigliando quelle a noleggio. No,
1: ho capito, quanti anni ha?
0: 24
1: anni, non hai ancora la macchina di proprietà, perché comunque se hai studiato e non sei entrato nel mondo del lavoro, quindi verso i 30 forse ti compri una macchina in autonomia.
0: Forse.
1: Quindi immagina la casa. Una volta la macchina ce l'avevi a 18.
0: La casa te la devi
1: perché lavoravi da 14, quindi a 18 avevi già la macchina e la casa ce l'avevi a 25. Adesso la casa non ce l'hai.
0: Adesso tu vai in banca per chiedere un prestito alla casa, ti mandano direttamente al camping Riva dei Pini di Porto San Giorgio.
1: Ti dico, guarda, per una tenda.
0: Però ieri dicevo, una macchina usata del 2019, 2018,
1: insomma,
0: 2019,
1: è recente, dai.
0: Però c'ha 7 anni di vita.
1: 7 anni.
0: Oh, 11.000 euro. Mica era un pandino.
1: Un pandino. Ma dove l'hai preso?
0: No, non l'ho preso.
1: Da Bulgari.
0: Ma no, ma sei rimasto di cacca.
1: Ma devi comprare macchine tipo quelle del 2003.
0: Ma che 2003? Li prendo quelle del 2022 io.
1: Devi comprare auto tipo 1900 euro. La prima auto è un'auto destinata
0: da combattimento.
1: Da combattimento, Miki. La prima
0: una macchina di 7 anni, 8 anni. Pandino che fai prima a spingere.
1: Ma il pandino nuovo sai cosa costa?
0: Non lo so ormai cosa sarà.
1: Costerà 40.000.
0: 30, non lo so. Ragazzi, diamoci una calmata.
1: Diamoci una calmata.
0: Vabbè, che vi devo dire, però tornare indietro a 18 anni.
1: Lo so.
0: Vedi?
1: Vediamo.
0: Vieni qua, Paro, vieni qua.
1: Quando hai compiuto gli anni?
0: Quando hai compiuto 18 anni. Hai fatto una festa particolare. Avevi in mente
1: fuochi
0: delle
1: d'artificio,
0: cose strane,
1: cantanti neomelodici.
2: A 18 anni.
0: Mi sa che eri ubriaco perché già
2: ho un video. Ho un video fotonico.
0: Bello,
2: l'ho visto l'altra sera. No, perché il mio compleanno viene a fine agosto, ci sono in ballo delle feste. Eravamo a fare una festa sul laghetto.
1: Sì. In un laghetto.
2: In un laghetto sopra, la sponda del laghetto.
0: Sì, la sponda del lago.
2: C'erano tante belle cucciole.
1: Ci
0: sono le cucciole.
2: Adesso ve lo trovo.
0: Fai vedere le cucciole.
1: Metti una canzone così noi guardiamo il video.
0: Noi vediamo le cucciole intanto. Vai.

0: anche questo c'ha 2.700.000 foto, non riesce,
1: ragazzi,
0: a trovare,
1: ma guarda che
0: foto,
1: l'unico senza foto sei tu, eh.
2: Dai, io vengo in momenti, quelle rifatte,
1: lui c'ha le foto solo fatte con l'intelligenza artificiale, cioè lui c'ha solo foto di Robert Bella,
2: lui fa il Master,
0: stia anche calmi. No, vabbè, io le foto della famiglia, le cose intime, mica le faccio vedere.
1: Ma quelle non devi farle vedere.
0: Ecco, poi è un droga party, era quello lì, ai 18 anni.
1: Beh, sembrano quei film americani.
0: Quella, 18 quella, anni il nostro Lorenzo.
1: Hai capito? Le cucciole.
0: Quante cucciole? Quante cucciole c'era il tuo compleanno?
1: Beh, quelle che servono. Tante quelle
0: vedi
1: che servono.
0: Come cambia.
2: Anche tanti cuccioli.
0: Certo, cioè, come cambia la vita anche a te.
1: Beh, la compagnia,
0: una volta a 18 anni aveva tante cucciole, invece adesso l'ultimo compleanno che ha fatto c'era solo una cucciola. Vedi, poi andando avanti.
2: Avanza.
0: sta facendo il bravo perché ci sta ascoltando.
1: Va bene, è giusto che sia così.
2: Ciao.
0: Vogliamo dire il nome.
1: Non si dice il nome.
0: Va bene, che bello. Comunque 18 anni, tutti i sogni, faccio la patente, non ce n'è più per nessuno, mi realizzo, prendo, vado via, vado a vivere da solo.
1: Però ti dirò che alcune mie compagne di scuola, quando siamo arrivati alla quinta superiore, quindi alla maturità, pochi giorni dopo hanno deciso di partire veramente, sono andate in Inghilterra, a Londra.
0: Bello.
1: E non sono più tornate.
0: Ha fatto bene.
1: No, nel senso, vivono a Londra. Una sicuramente vive ancora a Londra e l'ho risentita l'anno scorso, ok? Quindi per anni non ci siamo più sentiti, grazie ai social ci siamo ritrovati, no? Ok, e comunque sia, è una scelta anche quella.
0: Ma sai che io ritengo che sia quella più giusta?
1: Non lo so, uno a 18 anni bisognerebbe provare questo. Siccome la vita di oggi è molto più dura a livello di pressioni, di cose esterne, della gente, i giudizi, le cose, forse bisognerebbe affrontare subito la durezza della vita fin da piccoli. Quindi il fatto che comunque a scuola ti prendono un po' in giro, cioè devi saper immagazzinare tutto, certo, perché altrimenti nella vita ti troverai male. Se vivi nella bambagia, poi esci nel mondo, il mondo ti trovi male. È giusto, da un lato, diciamo, già provare delle cose dure, tra virgolette, non cattive, dure,
0: che sono situazioni
1: che
0: della
1: ti insegnano
0: vita,
1: a vivere insegnano già nella vivere. Fascia di età che va dall'adolescenza alla maggiore età, e poi è giusto fare le esperienze. Queste esperienze devono essere fatte con coscienza, ma conta anche molto come il genitore insegna.
0: Beh,
1: perché altrimenti
0: io ti posso dire, da parte mia,
1: le persone
0: sono andato via
1: perdono.
0: Di casa molto presto, nel senso che a 18 anni ero già via di casa, certo. E questo mi ha aiutato sia per quando ho fatto la nave, certo, che c'era il distacco, certo, dunque ero già abituato, e sia anche per l'esperienza, quello che apprendi fuori,
1: la scuola della vita, scuola, anche mio padre a 18 anni è venuto via dalla Puglia, non è più tornato, e quindi di conseguenza
0: la scuola della strada, la scuola della vita, la scuola del
1: lavoro, sono tutte cose che contano, perché il mondo non è bambagia, sarebbe bello lo fosse, ma non è così, quindi però anche il genitore deve fare il genitore.
0: Beh, sì, quello sì,
1: perché
0: è
1: se non insegni
0: i valori
1: al figlio, il figlio a 18 anni prende e va rogoredo.
0: È brutte strade, quello ce n'è. Però voglio dire, noi vi diamo un consiglio: se avete l'opportunità, viaggiate, andate fuori.
1: Viaggiare,
0: che è importante.
1: Viaggiare è bello. Fare una macchinata e andare da qualche parte, se avete voglia, io sono disponibile.
0: Bene, chi è?
1: Nel senso.
3: Baromix, prova una cosa molto dura.
0: Oddio,
3: abbiamo Rocco.
0: Ma che c'entra? Questa adesso
1: vuole fare il compleanno a Baromix con Rocco.
0: Non lo so. Comunque è bello, vedi, toccare certi argomenti, perché poi voglio dire,
4: quello che è capitato a miei figli, mi hanno fatto un po' di giri, Inghilterra eccetera, dopo sono fermata in Germania e non sono più tornati, arrivano a trovarmi, ma però non sono più tornati in Italia.
0: Vuol dire che hanno trovato
4: da Pesaro, perché e sono cresciuti anche, mi dicevano sempre: mamma, quanto esci da casa cresci 30 volte.
0: Ma è vero,
1: quello è vero. Peccato solo per il discorso poi della lontananza, perché arriva un momento della vita in cui vorresti averli vicino, e purtroppo sono lontani. Basta.
0: Va bene, godetevela comunque.
5: Radio Studio Pew, the best sound from the past.

0: feel good. Now listen to the OP. Now listen to the OP. Now listen to the OP.
1: Spot.
2: In occasione delle feste settembrine, dal 4 al 7 settembre, torna la Sagra Paesana di Povegliano Veronese. 4 giorni di divertimento con DJ set, live band, stand gastronomici, cucina locale, drink bar e Luna Park. Ma non solo, anche spettacoli, mostre e area espositiva. Venerdì 4, Radio Studio Più accende la festa con il sound di DJ Dami e l'animazione di Eleonora Salvi. Dal 4 al 7 settembre, ti aspettiamo alle feste settembrine presso le scuole medie di Povegliano Veronese.
3: www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona, fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il Veronese.
4: Cucina, rima. Divano, rima. Armadio, rima. Tavolo, rima. Sedia, rima. Letto, rima. Tutto rima!
5: Fermati!
4: Non riesco!
5: Respira.
4: Rima.
5: Rima Arredamenti. Amore a prima vista.
6: Come rima, più di rima, t'amerò.
7: L'appuntamento più atteso è pronto a tornare. Finalmente riapre il Capretti. Venerdì 4 settembre ripartono al Capretti gli appuntamenti con
8: I Remember Yesterday,
7: la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli. Voice Giorgio Forti. Guest Elena Cano.
9: I Remember Yesterday.
7: Il party che inizia alle 21. Presto come un tempo. Presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
10: Locatop è la combinazione ideale per lavori di successo. Noleggio, vendita, formazione e assistenza di mezzi per ogni vostro lavoro in altezza. Oltre 200 modelli tra piattaforme aeree, sollevatori telescopici, autogru, muletti e autocarrate. Il nostro team è a vostra disposizione per individuare il mezzo più adatto, organizzare la consegna e un eventuale supporto tecnico sia telefonico sia in cantiere. Scopri le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. www.locatop.it.
11: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it, telefono 045 80 52 953.
12: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
13: At 30 minutes of every hour.
14: Al minuto 30 di ogni ora.
15: Studio Più.
14: Party time.
15: Party time.
14: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
13: The party starts now.

0: I feel good, tanti sono i messaggi che ci inviate, questo ci fa piacere. C'è gente che è su di morale, abbiamo parlato di quando compi 18 anni, diventi maggiorenne, c'è una vita davanti a te, no? Senti, senti lui cosa ci dice.
1: Ciao ragazzi, volevo dirti che sì, è bello, cresci, diventi grandi, è tutto bello. Beh, poi che mondo c'è là fuori? Io voglio tornare a Picenin, Gabriele da Verona, stavo molto meglio.
0: Hai la bacchetta magica, fallo tornare secco.
2: Per farlo tornare piccolo non c'è la bacchetta magica. Però ragazzi,
0: vabbè.
2: Perché da piccolo non capisci, ma il mondo è sempre quello.

0: Allora, a 12 anni non vedevo l'ora di avere 14 per prendere il motorino. A 14 ho preso il motorino, non vedevo l'ora di avere 16 per avere la moto 125. A 16 non vedevo l'ora dei 18 per prendere la patente. Ho raggiunto tutti questi traguardi dai 18 ai 54 che ho adesso. È stata una scaoriola polac, cioè una capriola di una pulce. Sono volati, letteralmente volati.
1: Stai aspettando la pensione.
0: Ma volati.
1: Vabbè, per tutti è così.
2: Cioè, da spavento, però, sono volati.
1: Sono volatili anche. Sono volatili amari.

0: Volevo chiedere a Jennifer Lopez se sono volati anche per lei, voglio dire.
1: Sì, sì. Sai. Sì, volano. Volano anche per la Cuccarini.
0: Dai,
1: vola, vola tutto.
0: Va bene, vabbè. Cose belle, positive. Il jackpot
1: sono volati anche per te.
0: Ma non volano mai, siamo fermi noi.
1: Come siamo fermi? Noi siamo fermi, per me la mia vita è volata, io non so la tua, ma la mia da quando ho compiuto 20 anni è volata così.
0: Perché noi ce la siamo goduta, cioè tutti
1: sì, noi facciamo
0: vola.
1: Tante cose, cazzo, ma forse quando eri giovane avevi più cose da aspettare, eri costretto a stare più in casa, allora
0: anche più era anche una spugna, no, qualsiasi cosa
1: no tingevi, però tu dire, volevi arrivare in quel punto lì perché facevi quella cosa lì, no,
0: cioè,
1: gli obiettivi dopo
0: gli obiettivi,
1: i 20 sono cambiati.
0: Comunque, a proposito di obiettivi, il jackpot è di 218 milioni e 700 mila, non lo so,
1: non gioco al Super Enalotto, credo da
0: bisogna tornare. Filosofia della vita invece, senti,
2: egregi signori, la vita è bellissima,
0: certo.
2: Si nasce da piccoli, si cresce, è stata una figata unica.
0: Certo.
2: Adesso ho 64 anni, sembra che la vecchiaia arrivi troppo in fretta, però vi dico, speriamo che la dura. Ciao ragazzi.
1: Certo, la filosofia della vita è questa. Poi dipende.
0: Ci stiamo incanalando in un programma serio, però, così, perché
1: comunque l'età media di chi ci ascolta, ragazzi,
0: è 22.
1: Sì,
0: 22 centimetri.

0: Gli anni sono volati da quando ho avuto i figli, ho 10 anni di vuoto che non riesco a capire dove sono volati via.
1: È un vuoto a perdere, tra l'altro.
2: Senso, stare attenti,
1: però,
2: ragazzi,
1: dai, i figli li hai visti crescere, dai. No?
2: Sì, è vero.
1: Fai delle cose.
2: Poi crescono, ovviamente. Ti fanno diventare nonno. E a quel punto dici: forse aspetta un attimino, stoppiamo, torniamo indietro un attimo.
1: Sì,
2: però è vero, dai.
1: Però
2: vero.
1: Succede anche quello: che quando arrivi a quell'età lì, over 60,
2: sì.
1: Ok, inizi a avere la tendenza a fare cose che non facevi da una vita.
2: Sì.
1: Ti prendi lo skateboard, ti compri il motorino.
2: Ah.
1: Vai a sciare con lo snowboard.
2: Poi caspita.
1: Vai a fare parapendio.
2: Fai paracadutismo.
1: Fai paracadutismo. Vai a allenarti alla ginnastica militare.
2: Certo, bello.
1: Fai tutte quelle cose lì strane.
2: Bello. Perché vuoi tornare giovane, capito?
1: Esatto. E usi tanti filtri.
2: Sì, e poi se ti pigliano un infarto mentre lo fai, fa niente. Però
1: compri Ruga Stop.

0: allora già siamo entrato in un filone dove si parla che la vita vola, il tempo, che poi lo si dice sempre questi discorsi quando è raggiunto una certa età, no? Le giornate sembrano più lunghe quando sei sbarbato, invece crescendo sembra che le giornate diminuiscano, no? Sono più corte, ma poi realmente che vedi la vita magari sotto un altro punto di vista, no? È un'altra ottica. Poi c'è gente che rimane giovane, senti,
1: ascolta. Io per rallentare il tempo e migliorare la vita ascolto Radio Studio Più.
0: Certo, vedi,
2: lui ascolta la radio, va bene.
0: L'importante, come dice qualcuno, è essere giovani dentro. Sì,
2: anche perché i giovani la radio non l'ascoltano, quindi se fosse un giovane non l'ascolterebbe.
0: Vabbè. Parliamo di cose belle, ma se vinci 218 milioni al Super, che fai?
2: Niente.
0: Vai avanti così con la vita.
2: Mando qua un ologramma. Che ora qua a dire sempre
0: che
2: bello, sì.
0: Che bello, 218 milioni.
2: 218 milioni.
0: Cambiano la vita.
2: Cosa devi fare?
0: Quante foto fai con 218 milioni?
2: No, mi compro un server.

0: sì. Dobbiamo questa, ma l'altro messaggio sentiva niente, Frank.
1: Sarà... messaggio... sarà in qualche luogo dove sì, non prende.
0: Voleva dirci qualcosa col pensiero, sai che molte volte se tu fai una chiamata e non parli, però col pensiero.
1: Non lo so, io l'altro giorno ho mandato un messaggio tutto fatto di Y sì. e qualche Z a una persona e mi ha scritto: ah, bello! Però... perché era in tasca il telefono.
0: Ah, schiacciato. Era un codice.
1: Ha inviato un codice. Ho detto: perdonami. È mio Pipino che scrive sul telefonino.
0: Beh, certo, vabbè. Anche il Pipino il Pipino usa tanto
1: non
0: la
1: lo so,
0: Y,
1: perché ho il telefono in tasca. Non riesco a capire perché si sblocca da solo. Che comunque ci metto il blocco, riesce a mettere il codice il Pipino
0: così
1: e dopo manda messaggi a caso.
0: Molte volte il Pipino fa delle cose che tu non ti aspetti,
1: senza contare davvero. Che mi ha acquistato tre cose su
0: pure
1: su Amazon.
0: Beh, bene, chi è questo? Fate gli auguri, oggi compie 49 anni tutti Frank si chiama, è una roba.
1: Vabbè, Frank, dai, un giovanotto, 49 cosa vuoi che sia. I veri problemi arrivano a 50.

0: Locco Locco. Cosa stai pensando?
1: Niente.
0: Niente, nulla.
1: Riesci
0: tu a non pensare nulla?
1: Io riesco a non pensare a niente.
0: Niente, riesci proprio. Buio totale?
1: Sì, sì.
0: Caspita.
1: Sono come i delfini.
0: Come fai?
1: Spengo una parte del cervello.
0: Sì, dov'è l'interruttore? Dove lo trovi l'interruttore per spegnere una parte del cervello?
1: Ah, scusa, ero spento.

0: E allora del tè arriva qui di mascherzate, ragazzi, con 218 milioni di euro manderei a quel paese gli ultimi 40 anni di merda che ho dovuto passare qui in provincia.
1: Che è questo?
0: Vabbè, ragazzi, Pescara, dall'85 ad oggi, dai miei 13 anni ai miei 53 anni. Questo 40 anni proprio se li
2: contate. 40 anni.
0: Ragazzi. Beh, secondo me bisogna toccare il fondo, perché poi così sì, valorizzi sì. Quando migliori, certo, capito? Certo. Migliora la vita, lo sai.
2: Auguri, auguri, ti vogliamo bene. At 30 minutes of every hour, the party is here. Party time. Party time. On Studio Q. Your dance station. Spot.

0: gli altri. Musica, emozioni e attrazioni aperte fino a luna di notte.
1: Dal 4 al 9 settembre a Cisano di Bardolino torna la storica Sagra degli Osei. Specialità gastronomiche, Luna Park, mercatini e ottima musica. Venerdì, la Albi Band. Sabato, in console Walter Master J. Domenica, si balla con Susanna Pepe. Lunedì, Circo Max, tributo 883. Martedì, i Toys Planet Queen live. Mercoledì, la Sangue Blues Live Band. Dal 4 al 9 settembre, tutti alla Sagra degli Osei a Cisano di Bardolino.
2: Wow, Marco, ma che sorriso!
3: Ciao, Chiara! Ho appena finito di curarmi i denti in Denova Fiume, in Croazia.
2: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
3: Ma no! Pensa che ho messo i denti fissi con solo 3.900 euro. E poi è vicino. La clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino.

0: Ehi, una domanda. Ti lanceresti con un paracadute che 9 volte su 10 funziona?
1: No!
0: E sceglieresti un depuratore d'acqua qualsiasi che 9 volte su 10 funziona bene?
1: No!
0: Allora scegli solo il purificatore d'acqua IVM, sempre connesso a una centrale di controllo.
2: Monitoriamo ogni giorno la qualità della tua acqua. Parola di Alfredo Garisto.
0: Info su ivmacqua.it.
2: Acqua garantita? Acqua super garantita!
0: Solo su ivmacqua.it.
3: Tre giorni di magia, costumi spettacolari e divertimento ti aspettano. Dal 4 al 6 settembre vivi al Parco Giardino Sigurtà la 20ª edizione del magico mondo del cosplay. L'evento dedicato ai fumetti, manga, cartoons e cultura pop. Migliaia di cosplayer, spettacoli, animazione, concerti e sfilate nella natura in uno dei parchi più belli al mondo. Special guest Giorgio Vanni e Omar Fantini con i Gem Boy. Parco Giardino Sigurtà, a Valeggio sul Mincio, Verona. Per scoprire le meraviglie del parco e tutte le info, seguici su sigurta.it e su Instagram.

0: È arrivata l'ora del tè. Io vado a bere il tè, tu che fai? Vuoi che ti porto la merenda dopo? O tutto a posto?
1: Porti.
0: Non so, decidi se vuoi quello che vuoi.
1: Portami un... Anche due.
0: Due.
1: Va bene.
0: Ah, c'è Claudio. Va bene, siamo al termine. Io vi lascio con Frankie.
1: Sei al termine. Sei terminante.
0: Fino alle 6 del pomeriggio.
1: I Feel Good finisce alle 6.
0: No, I Feel Good finisce alle 18.
1: Alle 18, alle 6, alle 18.
0: Dunque, siamo a posto. Va bene, tutto a posto. Ci sentiamo domani. Ci becchiamo domani.
1: Forse.
0: Dai, un po' di enfasi.
1: Forse.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo, agli amici di Radio Studio Più. Abbiamo da poco iniziato il nuovo mese di settembre, mese che ci conduce all'autunno, ma in realtà questa prima decade del nuovo mese sarà tutto tranne che autunnale, anzi sarà molto calda per una nuova pulsazione dell'alta pressione africana, una nuova avvezione di aria calda verso le nostre regioni. Al nord quindi una giornata di giovedì con cielo sereno o al più poco nuvoloso, anche al centro tempo soleggiato con temperature anche fino a 35 gradi sulla parte tirrenica. Il sud vedrà tempo soleggiato o poco nuvoloso nel weekend, punte anche fino a 37-38 gradi in Puglia. Maggiori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
3: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di

0: Chemical Brothers su Studio Villa Dance Station d'Italia, Galvanize. Ultima parte di I Feel Good. E naturalmente un'ora a disposizione. Un'ora a disposizione, tanta roba. Bello questo disco comunque.
1: I Feel Good.

E allora eccoci qua, giovedì 3 di settembre, naturalmente su Studio Pirata Destination Italia. Fra le cose accadute oggi, che magari qualcuno di voi ricorda, la scomparsa di Gaetano Scirea. Era il 1989 quando 37 anni fa un calciatore, allenatore nato a Cernusco sul Naviglio in provincia di Milano è morto appunto a settembre, il 3 settembre in Polonia per un incidente stradale, per cui insomma molti di voi ce lo ricordano, molti magari non l'hanno mai conosciuto. Ha partecipato però ai mondiali comunque sia in Argentina del 78, insomma l'Italia si è classificata quarta all'europeo, poi al mondiale dell'82, insomma un personaggio davvero molto importante. Dopo l'attività insomma agonistica a fine stagione nell'87-88 è rimasto in bianco e nero come vice allenatore di Dino Zoff, quindi insomma qualcuno di voi magari si ricorda di Gaetano Scirea, che veniva a scomparire proprio il 3 settembre. E poi un'altra scomparsa 14 anni fa, quella di Michael Clark Duncan, che magari detto così non ricorda niente, però nel 2012 lui è stato il volto del film Gigante Buono, insomma del Miglio Verde, per cui anche questo personaggio, questo attore è scomparso nel 2012 e quindi era bello tosto lui, insomma il Miglio Verde è un grandissimo film. Volete che vi dica una cosa proprio? Io credo di essere l'unico in tutto il mondo a non avere mai visto il Miglio Verde, cioè non chiedetemi perché, non chiedetemi per come, ho sempre visto solo un pezzettino, ho sempre visto l'arresto, lui veniva portato in carcere, ma non ho mai visto tutto il film Il Miglio Verde. Lui pesava 150 kg, alto 1,98 m e quindi... Allora la domanda nasce spontanea, qual è il film che non avete mai potuto vedere tra tutti i film della storia? Perché ad esempio io per almeno 20 anni non volevo saperne niente del film Titanic, ho detto insomma così. Quindi io l'ho visto almeno 20 anni dopo l'uscita. Non ho visto un sacco di film famosi per due motivi. Uno, ho fatto 15 anni a lavorare su Radio Studio Più la sera e quindi non potevo andare al cinema perché comunque sia lavoravo in un orario in cui magari venivano proiettati i film nelle sale cinematografiche e quindi di conseguenza è anche in televisione. Poi dopo con l'arrivo della TV, quella via cavo come volete voi, non è che mi sia sbizzarrito a guardarmi i film, anzi faccio fatica delle volte a trovare dei film interessanti, però i film del passato hanno sempre qualcosa in più dei film del presente, se posso dire la mia. Certi capolavori del passato sono molto meglio di certi finti capolavori del presente. Detto questo, qual è il film che non avete mai visto e che è famosissimo? 338 141 1001. Così se non l'avete visto voi, non l'avevo visto io, magari andiamo insieme. Se può fa'?

0: Benu dalla Sicilia scrive: io non ho mai visto Avatar. Sai che ti dico, Benu? Nemmeno io ho mai visto Avatar. Non lo so, è lunghissimo, mi sembra, anche come film, no? Molto lungo Avatar. E non l'ho mai visto. Siamo in due. Dopo vedo altri vostri messaggi, ce ne sono tanti, li vediamo tra poco.
1: I feel good.

0: Weekend Medusa. Allora, anche io non ho mai visto Titanic. Non ce lo manda un uomo, ce lo manda una donna, Lucy. Capito? Lei non ha mai visto Titanic. Via col vento, Morgan da Soliera. Io non ho mai visto quel film. Io non ho mai visto Pulp Fiction. E non me ne frega una mazza, vedi? Tutti mi ridono quando dico che non l'ho mai visto. Anch'io l'ho visto molti anni dopo, comunque, questo film. Io devo ancora vedere Titanic e Via col vento, forse anche tanti altri, Alessandro da Reggio Emilia. Io non sono mai riuscito a vedere il primo Top Gun. Riccardo, non sei l'unico, perché sei in ottima compagnia, Non sei l'unico.
1: Ciao Gada, sono Max da Mairano, Brescia. Io non ho mai visto Top Gun, ad esempio. L'hanno visto tutti. Ho visto Maverick, che è il seguito, ma non ho mai visto Top Gun. Eppure la storia è infinita. Due film capolavoro, anni 80.
0: Quello sì,
1: Ciao.
0: Sono due film molto diversi, Never Ending Story, La Storia Infinita e Top Gun. Io ho visto Maverick e ho visto anche Top Gun. Però vabbè, dai ragazzi, adesso onestamente, Top Gun è un'altra cosa, dai. Adesso, non me ne vogliano i fan di Maverick, ma Top Gun è un'altra cosa. È tutto un'altra cosa, dai. È veramente tutto un'altra cosa. Però vabbè. Perché poi delle volte capita che tu vedi il 2 o il 3 di un film di cui non hai visto l'1, cioè tipo Terminator. Se tu magari hai visto solo il 2, non ha senso, cioè devi aver visto almeno il primo, se no non ha senso. Come guardare, che ne so, Rocky e parti da Rocky 4, no? Non ha senso, devi partire sempre dal primo. Però vabbè, ci sta assolutamente. Film che non ho mai visto, C'era una volta in America. Americo da Verona, vedi? Lui non ha mai visto questo film, anche questo è un capolavoro. Io non ho mai visto Papillon, troppo lungo. Papillon non ce l'ho presente nemmeno io, non sono sicuro nemmeno io di averlo visto. Papillon. Comunque, per quanto riguarda Never Ending Story, quindi La Storia Infinita, tra poco ti metto, diciamo, il disco del passato. Anzi, te lo metto subito e così ce lo ascoltiamo.
2: Ready Studio Pew, the best sound from the past.

0: Never Ending Story, che disco! Giorgio Moroder qua, tanta roba davvero.
1: Ciao Gaza.
0: Sì,
1: io
0: ciao.
1: Non ho mai visto Pulp Fiction,
0: ecco,
1: per esempio.
0: Un'altra.
1: Ciao, che Nadia.
0: Non ha mai visto Pulp Fiction, io non ho mai visto Balla coi lupi, non l'ho visto nemmeno io. Balla coi lupi non l'ho visto nemmeno io, per cui non so se parla di lupi. Anche L'uomo che sussurrava i cavalli non ho mai visto. Non ho mai visto tutti i sequel di 50 sfumature di grigio. E non ho mai visto Star Wars. Questo l'ha scritto un ascoltatore. Non ho mai visto Star Wars. Comunque, io non ho mai visto Forrest Gump. Daniela da Trento. Vedi che sembra strano che la gente, cioè trovare qualcuno che non ha mai visto dei film come Forrest Gump, ragazzi, è come non avere mai visto, non so, un film The Mask o Matrix, cioè su quei film che se non li hai visti. Io non ho mai visto, non avevo mai visto Così fan tutte di Tinto Brass, l'ho rivisto più volte a 40 anni, mi piace, vabbè, c'era anche quel, diciamo, genere. Tinto Brass faceva parte di quegli autori lì, insomma, un pochino osé, se vogliamo. C'era anche La Chiave, quei film lì, Mortadella, eccetera, eccetera, eccetera. Poi
2: sono Mando da Cazzago San Martino. E io non ho mai visto Kill Bill 1 e Kill Bill 2.
0: Kill Bill non hai mai visto? Incredibile. Come se qualcuno non avesse mai visto Karate Kid o Il Tempo delle Mele. Ci sarà qualcuno che non ha mai visto Il Tempo delle Mele. Tra l'altro una cosa che è andata prettamente in Italia. Prettamente in Italia.
3: Ragazzi, ma il miglior film della storia è Il Cavaliere Oscuro, guardatelo. Il Cavaliere Oscuro è uno dei film più belli che abbiano mai fatto.
0: Ma noi abbiamo chiesto il film che non hai mai visto, non il film che dovresti vedere, il film che tu non hai mai visto. Io non ho mai visto 9 settimane e mezzo, Roberta da Isola della Scala. Io non ho mai visto Fast and Furious, nemmeno uno. Quanti ne hanno fatti? Io ne ho visto mezzo. No, ho visto il primo, forse anche un pezzo del secondo, dopodiché basta. Cioè, dopo, quando una storia è bella, no, che è un po', diciamo, che potrebbe sembrare reale, quando va sul surreale e fanno passare il reale per surreale, mi incarto anche, allora no, dai, cioè nel senso, perde un po' di fascino il film, no? Quando devono continuare a mettere sempre più cose spettacolari dentro, perché altrimenti non attira l'attenzione. Allora diventa un anime, cioè diventa un qualcosa tipo, che ne so, Spider-Man a quel punto lì, no? Non ho mai visto Spider-Man. A proposito.

0: You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Dall'11 al 15 settembre torna la storica festa del vino Custoza. Degustazioni, stand enogastronomici, sport, laboratori per bambini e ottima musica. Venerdì, i tre amigos. Sabato, in console, Walter Master J. Domenica, la Albi Band. Lunedì, la Diapason Band. Martedì, gran finale con il sound di DJ Dami da Radio Studio Più. E spettacolo pirotecnico. Dall'11 al 15 settembre, tutti al Custoza in festa. Sui social, digita Proloco Custoza.
2: Da Magazzini Firme è fuori tutto! Tutto l'abbigliamento estivo delle grandi firme è già scontato dal 30 al 90% e alla cassa lo sconto raddoppia! Cerca il bollino colorato, extra 20, extra 30, extra 40, fino a extra 50% in meno alla cassa!
3: Approfitta del vero fuori tutto!
2: Corri subito nei negozi Magazzini Firme, più bollini trovi, più risparmi!
1: Farinon Sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni, Farinon Sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, specializzata nella stesura di vernice intumescente resistente al fuoco e impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. Farinon Sabbiature cerca geometra, verniciatori e sabbiatori per assunzione immediata.
4: Dimentica le bollette. Ti monto il fotovoltaico.
5: Mi monti chi?
4: Fotovoltaico.
5: E dove lo metto?
4: Lo monto a tetto.
6: Da Non Solo Clima, il tuo fotovoltaico da 4 kW
4: costa meno di uno scooter.
6: Scopri le nostre offerte, contattaci subito e richiedi il tuo sopralluogo. Il servizio è gratuito
4: e comprende tutto.
5: Ma tutto cosa?
4: Tutto tutto. E prima che scada il contributo.
6: Per privati e aziende,
4: Non Solo Clima,
6: 030 91 31 117.
4: Son cari cognari.
1: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo agenti e mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: At 30 minutes of every hour.
9: Al minuto 30 di ogni ora.
10: On Studio Più.
9: Party time.
10: Party time.
9: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
8: The party starts now.

Vabbè, io non ho mai visto Il Signore degli Anelli, io no, e nemmeno io, nessuno di quei film, nessuna di quella saga lì, ma io non ho visto neanche Harry Potter, nessun film di quella saga lì, niente. Però un ascoltatore ha scritto: ho ascoltato la lista dei film non visti da tutti quelli elencati, C'era una volta in America è uno di quelli che forse è da vedere, poi tutto il resto si può anche fare a meno. E lì sono sempre punti di vista, hai capito? C'era una volta in America è tosto, eh? Comunque sia un pezzo di storia della nostra Italia, inteso come regia, come musiche, come attori, come momenti. Sicuramente. Per apprezzare il presente bisogna conoscere anche il passato delle cose, se no.

E in alcuni casi non avere visto dei film può anche voler dire non avere sentito dei dischi. Perché se facciamo la stessa domanda riferendoci ai dischi, può essere che nessuno abbia mai sentito, che ne so, The Wall dei Pink Floyd, o che nessuno abbia mai sentito l'album Thriller di Michael Jackson tutto, e si conoscono solo due canzoni, no? Che sono Thriller e Billie Jean. Può essere tutto nella vita. È questo che... Quindi, non so, io non ho mai ascoltato l'intero album degli U2, per dire. Potrebbe esserci anche questo discorso musicale da fare. Io non ho mai sentito tutti i dischi di Frankie Gada. Quanti sono? Almeno una ventina. Ah sì? Delle volte me li dimentico anche io quelli che ho fatto.

0: Vedi che poi vengono a galla le cose. Io non ho mai ascoltato fino in fondo un discorso di mia moglie, vedi? Vengono fuori le cose.
1: Bellissima.
0: Io non ho mai sentito una donna fare un peto, ad esempio Sergio da Trento. È capitato. Ma la donna lo fa in maniera molto, molto distinta, molto... Fa la loffa, la donna non fa quella rumorosa, fa quella che fa... La donna non è così come noi, che da sbrego, hai capito? Comunque stavo guardando che Michael Clark Duncan, il gigante buono del miglio verde da cui è partito il nostro discorso, oltre ad aver fatto il miglio verde, ha fatto anche altre cose, ok? Nella fine degli anni 90 aveva fatto delle comparsate negli episodi di Willy il principe di Bel-Air, cioè... Quindi magari qualcuno di voi si ricorda, associa questa cosa, no? Con ruoli più in vista, come quello del colossal catastrofico Armageddon. Ha fatto anche Armageddon, giudizio finale del 98. Poi è arrivato il miglio verde.

Rinaldo Lorenzo di Ragoli. Abbiamo parlato l'anno scorso quando cercavamo il significato dei modi di dire, no? Forse facevamo ancora la puntata insieme a Eleonora Salvi, quindi può essere anche 2 anni fa. E ogni tanto andavamo a vedere i vari modi di dire, no? Perché si dice così, perché si dice cos'ha. E parlare a vanvera, uno può anche non sapere da dove arriva il termine, no? Ecco, se avete voglia, se avete tempo, cercate col telefonino significato di parlare a vanvera. Che cos'è la vanvera? E lì vi spiega una cosa molto interessante che riguarda le donne e che riguarda i peti, che magari non tutti sanno. Allora, mi sembra che quell'attore sia comparso anche con Demi Moore in Striptease. Può darsi. Sai, quando sei un giovane attore e vuoi fare cinema a Hollywood, ti fanno fare la gavetta, devi fare 1000 comparse in 1000 film e poi magari vieni su. Può essere, caro Beppe. Può essere, chi lo sa. I had the wildest dream.

Cat People, che disco! David Bowie. Bello, bello, quella canzone lì, Cat People di David Bowie, mi piace da morire. Da morire. Molto bello quel disco lì, quel vinile lì. Dai, mettila su, magari. Magari si potesse mettere Cat People di David Bowie. Anche China Girl e tanta roba in quell'album.

Good night, che disco! Mi ha fatto sbloccare un ricordo l'ascoltatore che mi parlava di Giorgio Moroder e del fatto che Moroder abbia scritto Cat People, perché quando ha intervistato Giorgio Moroder mi ha raccontato che praticamente David Bowie, come tanti altri, una volta che lui aveva realizzato, diciamo, il basso di Donna Summer, cioè gli andavano a citofonare a casa, hai capito? E non solo è arrivato David Bowie, che poi si sono accordati per fare questa registrazione del disco, ma anche Freddie Mercury, cioè comunque tu sei a casa, sei lì e ti suona il campanello. Chi è? Ah, sono il Duca Bianco, sono David Bowie, vorrei fare un disco. E allora che cosa è successo? Che Giorgio Moroder ha registrato la base di quella canzone a Los Angeles, a casa sua, a Beverly Hills, dove praticamente vive, ok? E ha il suo studio. David Bowie, invece, che non poteva essere a Los Angeles, ha registrato le voci a Montreux, in Svizzera, e poi sono state assemblate ed è nato quel disco. Quel disco è stato anche colonna sonora di un film, ok? Che è Il bacio della pantera. Basta. Quello che c'era da dire l'abbiamo detto. In sostanza vi ho dato anche uno spoiler di quello che faremo nella nuova stagione di I Feel Good per quanto riguarda la mia ora, eh? Vi sto già dando uno spoiler perché parleremo molto di musica. Ma non solo parleremo di musica, scoprirete da dove arrivano i dischi, da dove sono nati, degli anni 70, 80, 90 e 2000, oltre Dreamland, cosa vuoi di più?

0: Are you ready to go? I'm ready to go. Ah, io vado, è certo che vado. Vi lascio con Eleonora Salvi, noi ci risentiamo domani venerdì sulla Dance Station d'Italia, giorno conclusivo della semaine, e poi tra l'altro mi aspetta un weekend libero e quindi chissà dove vado, i miei viaggi, chissà che destinazioni sconosciute avrò. Va bene, vi saluto, buona serata, a presto, domani.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80.
5: Questa sera a mezzanotte.
6: Spot.
7: Una grande novità sta arrivando a Curtatone in provincia di Mantova. Dal 3 settembre apre Ipermoda, il primo dei due grandi spazi di questa nuova realtà dedicata allo shopping. Scopri un mondo di stile e convenienza tra abbigliamento, accessori e calzature, con tantissime proposte per tutta la famiglia e prezzi sempre convenienti. Ti aspettiamo in via dei Piemontesi 37 a Curtatone. Ipercasa e Ipermoda, due grandi spazi, un'unica esperienza. Dal 3 settembre, vieni a scoprire Ipermoda.
8: Da giovedì 3 a lunedì 7 settembre, la Sagra della Madonna della Cintura a Grezzana. Giovedì, The Stone Band Live. Venerdì, The Strangers in concerto. Sabato, da Radio Studio Più, The Untouchable Party, con il sound di Alex Castellini e l'animazione di Ugo Palmisano. Domenica, serata latina con DJ Zanna e la sonora Ola Lola. Lunedì, la Larry Band Live. Si chiude in bellezza con lo spettacolo pirotecnico Piro Fantasia. Dal 3 al 7 settembre, la Sagra della Madonna della Cintura a Grezzana in Valpantena.
9: Wow, Marco, ma che sorriso!
10: Ciao Chiara, ho appena finito di curarmi i denti in Denova, a Fiume, in Croazia.
9: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
10: Ma no, pensa che ho messo i denti fissi con soli 3.900 euro. E poi è vicino, la clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
9: Ma la qualità è garantita?
10: Certo, ho trovato medici qualificati e attrezzature all'avanguardia.
9: Hai detto Denova, giusto? Ci devo andare assolutamente.
11: Denova, 045 97 0025. Clinica Denova. Nova.com. Primo viaggio, visita e preventivo sono gratuiti.
12: A Cappelletta di Borgo Virgilio Mantova torna la festa di Turtei. Sabato 5 settembre, Miss DJ Band 92.000. Domenica 6, l'orchestra spettacolo Lara Agostini. Venerdì 11, sarà perché ti amo. Sabato 12, Radio Studio Più in diretta nazionale con Alex Castellini e Frankie Gada con DTM 90. Domenica 13, si balla con i Queen Rocks. La festa di Turtei, nel grande spazio eventi di Cappelletta in Festa. In via San Cataldo 1, a Cappelletta di Borgo Virgilio, Mantova. Apertura cucine 19.30. Tutte le info alla pagina Cappelletta in Festa.
13: Vips Motel presenta 5 meravigliose suite ideate all'insegna della tecnologia più avanzata, dotate di ogni comfort, dalla vasca idromassaggio in camera al caminetto romantico, dalle docce emozionali agli arredi più eleganti, ricercati ed esclusivi. Vips Motel vi invita inoltre a scoprire

0: Studio Più News.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Gli ultimi incontri della tre giorni di Coppa Italia si intrecciano con la vigilia della terza giornata di Serie A. Alle 18 Palermo-Mantova e alle 21 Cagliari-Verona, validi per i sedicesimi della Coppa, che si completeranno martedì 15 con Genoa su Tirol e Fiorentina-Pisa. Dagli ottavi entreranno in scena le big, le migliori 8 dello scorso campionato, mentre quello in corso è alla vigilia di un weekend all'insegna delle grandi sfide. Sabato Inter-Napoli e Roma-Atalanta, domenica Juventus-Milan. Ad aprire la terza giornata sarà domani la sfida di Marassi tra il Genoa, 2 sconfitte su 2 finora, e il Como che dopo il pari a Udine è andato a vincere a Napoli. L'approccio dei due tecnici, il rossoblù De Rossi, ilariano Fabregas.
2: È una partita difficile, ormai la consideriamo a tutti gli effetti una big del nostro campionato, anche perché si è qualificata in Champions League, non a caso. L'ho visti molto bene a Napoli e quindi dobbiamo essere consapevoli che sono una squadra forte, come lo sono tutti quanti consapevoli di questo. Dobbiamo essere consapevoli anche che siamo forti noi e che possiamo metterli in difficoltà.
3: Siamo, penso, in un momento buono, ogni volta migliorando, ogni volta ritornando alla forma di quello che eravamo l'anno scorso. Una grande sfida, perché domani, se non siamo al top, sarà una partita dove loro ti metteranno in tantissima difficoltà.
1: Tennis, tutti in campo oggi, gli azzurri ancora in corsa nel tabellone maschile degli US Open. Nel secondo turno avversari australiani per Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti, opposti rispettivamente a Scholkate e Sweeney. Luciano Dardi riaffronta il ceco Svrcina, Mattia Bellucci contro Taylor Fritz. Formula 1, con la conferenza dei piloti si è aperto il weekend del Gran Premio d'Italia, 13° appuntamento del Mondiale. Popolo Ferrari mobilitato per le rosse, ma a Monza si tifa anche per Kimi Antonelli in lotta per il titolo piloti. Qui c'è un tifo gigantesco, ma è ancor più per la Ferrari. Fa strano, in effetti, per i tifosi non è facile, sottolinea il bolognese della Mercedes, e aggiunge: arrivare a questo appuntamento davanti a tutti in campionato è un motivo di grande orgoglio per me e per tutto il team. Domani le prime libere, sabato alle 16 le qualifiche, domenica alle 15 la gara. Sta per calare il sipario su un'edizione da record per l'Italia dei Giochi del Mediterraneo. A Taranto gli azzurri sono primi nel medagliere con 224 podi, 74 ori, 78 argenti e 72 bronzi. Ciliegina sulla torta, l'oro della pallanuoto maschile nella finale vinta col Montenegro, ultima gara della manifestazione. Stasera alle 20 allo stadio Erasmo Iacovone la cerimonia di chiusura. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Si Salvi Chi Può, con Eleonora Salvi.
4: Attention please! 3, 2.
5: Dai che ci siamo, dai che ci siamo!
4: Eleonora Salvi presenta.
5: Sì. Buonasera, ben ritrovati, siamo a giovedì, finalmente arriva il weekend, siamo al 3 settembre, inizio del mese, sì, siamo all'inizio. Come vanno i buoni propositi, bene? Allora, buonasera, ben ritrovati, siete in compagnia con Eleonora Salvi, iniziamo il nostro appuntamento fisso dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 20, tantissime belle sorprese, tra cui questa sera, come ogni giovedì che si rispetti, il collegamento andrà nell'orario del party time, perciò 18.30 e 19.30, con i DJ di Ibiza. Ci collegheremo nell'isola più caotica con tanti DJ che suoneranno alla O Beach Music, quindi mi raccomando, un super appuntamento e tanta buona musica.

0: ci siamo. Dai, dai, dai. Oggi mi sento carica come una molla. Spero che lo siate anche voi. Guardalo il nostro amico da Napoli che già scrive al 338 141 1001.
1: Ciao Eleonora.
0: Ciao
1: Vincenzo da Napoli, buon lavoro, ciao.
0: Grazie,
1: ciao.
0: grazie Vincenzo. Allora, vedi, prestissimo Ele sei arrivata in radio senza investire nessuno, il nostro amico da Reggio Emilia. Allora, caro amico ascoltatore, lui dice questo perché ha visto la mia stories su Instagram dove dicevo che secondo me, a parer mio, ditemi se sbaglio, le persone che abitano in città o che comunque vanno in macchina in città non sanno guidare. C'è uno che magari va dal senso opposto, l'altro che non frena, l'altro che non ti dà la precedenza. Una roba impressionante, no? Dopo, vabbè, è ovvio che in città c'è più probabilità che in un paesino piccolo, però è come quando piove, no? Cioè sembra che non siano capaci di guidare. Pensa che dopo che ho fatto questo video, che ho pubblicato appunto sui social, poco dopo sono andata a fare la spesa ed è successa una cosa simpaticissima che rido ancora al pensiero. Sono andata a fare la spesa, avevo il mio carrello, no? Mi giro dall'altra parte perché dovevo acquistare delle cose, stavo leggendo insomma le cose, i prodotti, vi dicendo, mi giro e guardo che non c'è più il mio carrello, no? Al che ho detto: ma dove è andato? Cioè, o sono pazza io che mi ricordavo di averlo messo qua, era sparito, no? Sono andata nella corsia, quella successiva, e c'era il mio carrello, no? Con questo signore. Io lo guardo un po' così come per dire: ma sono io pazza o sei tu? E lui mi guarda, un po' così stranito, no? E allora gli ho detto: scusi, ma ha preso il mio carrello? Lui guarda, fa: oddio, io sì. E ha fatto tre quarti d'ora a ridere e a scusarsi della cosa, no? Ed è stata una cosa un po' simpatica, no? Vabbè, può succedere, dai, può succedere, è così.

0: Easy Pizzo, un grande trio. Allora, qui mi dicono: vedi che la storia del carrello è un sistema di abbordaggio anni 2000, il nostro Beppe da Rovereto. Ah, quindi tu dici che questo signore l'ha fatto, insomma, per provarci sostanzialmente. Io mi auguro e spero di no, perché questo signore poteva essere mio padre, quindi, cioè, voglio dire, mi auguro di no. Comunque, dato che si parla di spesa, di provarci, eccetera, un anno fa, se non erro, ne avevo parlato anche qui in radio. Insomma, all'estero c'era questa usanza che è andata un po' di moda, un po' virale, dove praticamente le persone mettevano un ananas, se non ricordo era l'ananas, sul carrello al contrario, e questo voleva dire che era un modo di abbordaggio, no? Come per dire: guarda, con l'ananas al contrario, quindi sono alla ricerca, quindi ci puoi provare con me, no? E tante persone, insomma, l'hanno fatto, e io sono super pro per questa cosa, perché è meglio conoscersi dal vivo che magari con una piattaforma o altro, quindi è sempre carino fare delle cose nuove, no? Perché no? Era una cosa molto molto molto molto divertente e simpatica. Poi si parlava delle persone che non sanno guidare, perché ahimè oggi mi è capitato di andare in città e noto che molte persone magari intralciano, insomma, la strada, o comunque mettono in difficoltà altre persone, no? E a quanto pare non sono l'unica a pensarla in questo modo. Sentiamo, vai.
1: Salve, sono il tuo Optimus.
0: Ciao, ciao.
1: Allora, quando io entro con l'auto gru in città,
0: sì,
1: mi rendo conto, ma davvero me ne rendo conto,
0: sì,
1: di quanto sono impediti in città a guidare. Ma è bello che si credono tutti delle Hamilton,
0: sì,
1: arriva,
0: sì,
1: tutti sotto dalle parti, a destra, a sinistra. Sai, io peso 60 tonnellate, ragazzi, sono lungo 14 metri. Io non verrei vicino con i vostri arricciacapelli elettrici mentre vi guardate lo smartphone. E poi questi cittadini, quando escono, sono,
0: sì,
1: mica kamikaze praticamente. Ciao, salvi.
0: Ciao, grande abbraccio. Mi raccomando, come dice lui, state sempre attenti, che è pericoloso stare in strada. Non guardate il telefono, fate i bravi, mi raccomando, eh. Vi tengo d'occhio.

Che novità. Vabbè, che ve lo dico a fa. Hanno fatto uno studio, no? E dicono che nella vita abbiamo bisogno di questi 5 hobby per una vita bilanciata, per avere una vita sana, no? E le passioni nel tempo libero hanno un impatto ovviamente profondo sulla quotidianità, trasformandosi in strumenti di crescita personale e benessere psicofisico, no? Coltivare tali interessi stimola anche la creatività, favorisce l'apprendimento di nuove abilità e può persino generare opportunità di guadagno. Un corretto equilibrio vitale si raggiunge dedicando spazio alle attività che ci fanno evolvere. Ma quali sono questi 5 hobby? Uno che ti aiuti a rilassarti, no? Qualcosa di lento, calmo per rilassarti, che magari non so, banalmente posso dire anche leggere i libri, no? Uno che ti aiuta a crescere o imparare o praticare un'abilità che espande la tua mente. Uno che ti rende invece creativo, creare qualcosa solo per la gioia di farlo, no? Magari disegnare, qualsiasi cosa. Uno che ti fa restare in salute. Vabbè, ovviamente qui si parla di sport, magari uno sport che ti piace davvero, che puoi fare con chi vuoi, che puoi fare anche solo, perché no? E uno per ultimo, forse anche il più importante, perché ahimè nella vita bisogna anche guadagnare, uno che ti fa, sì, guadagnare, un'abilità che genera reddito o fa avanzare la tua carriera. Perché no? Arriva Federico

0: bellissimo, bellissimo. Allora, sentiamo cosa hanno da dire i nostri ascoltatori al 338 141 1001. Vada.
1: Eleonora, sì. Ma io come faccio a rilassarmi? Sì. Che ogni santa mattina, sì, appena mi alzo dal letto, mi sta già tutti sulle palle.
0: Ma no!

completamente discorso. Parliamo di questa notizia, no? E devo dire la verità, non mi stupisce quello che sto per dire, no? Quello che ho letto in questa notizia, perché l'industria dell'alcol ha perso 830 miliardi di dollari in 4 anni, signori. Perché? Perché? Per quale motivo? Perché la generazione Z non beve. Avete capito bene, il settore globale degli alcolici affronta un calo senza precedenti, con una perdita di ben 830 miliardi di dollari di valore di mercato in soli 4 anni. L'indice Bloomberg evidenzia un crollo del 46% rispetto al picco del 2021, colpendo duramente grandi colossi, no? E gli esperti confermano che si tratta di una trasformazione radicale dei consumi, no? Cioè, i dati negli USA mostrano il livello di consumo più basso dal 1939, con appena il 54% degli adulti che beve. Sempre più persone considerano rischioso anche un uso moderato, costringendo i principali marchi virali, insomma, con decisione sul mercato dell'analcolico. Ma allora, io devo dire che a parer mio siamo, e questo non lo dico solo io ma lo dicono anche degli studi, siamo la prima generazione che tiene molto allo stato fisico e soprattutto mentale. Mi spiego meglio, magari agli anni 80, 90, 2000, confermatemi se non è così, tante volte magari molte persone magari non frequentavano, per citarne uno, lo psicologo. Al giorno d'oggi magari siamo in una generazione che tiene molto allo stato fisico, mentale, e quindi che fanno? Tanti frequentano lo psicologo e una volta magari ci si vergognava per questa cosa, no? Invece molti ne parlano liberamente, perché è una cosa più che normale, no? Cioè, adesso è quasi strano non dover andare. Questo non è perché la generazione Z, diciamo, che ha problemi mentali, non sto dicendo questo, dico semplicemente che ci tiene magari molto di più a una generazione che magari gliene importava un po' meno, e adesso ci tengono magari un po' di più allo stato, diciamo, mentale. Perché no? Perché no? Arriva Purple Disco Machine.

0: Aiuto, aiuto, aiuto. Mamma che casino. Devo dire, sono arrivati tantissimi messaggi al 338-141-1001 riguardo all'argomento di prima, no? Raccontando che la generazione Z, diciamo, non beve più alcolici, no? Perché l'industria dell'alcol ha perso in questi ultimi 4 anni 830 miliardi di euro rispetto ad anni fa. E quello che io pensavo, questo è un parere mio, diciamo, è che secondo me la generazione Z importa molto di più dello stato fisico, quindi la gente non beve più, non mangia più porcherie, non ci tiene all'aspetto fisico. Infatti guardate quante palestre che si riempiono magari in questi ultimi anni. Una volta praticamente, cioè, è diventata una moda, no, il fatto di andare in palestra, che da un lato ti posso dire meglio così, cioè una persona ci tiene al suo fisico, quindi è una cosa bella che la generazione Z insomma importi del proprio fisico, ma oltre a importarsene del proprio fisico importa anche dello stato mentale. Quindi tante persone della mia età, della generazione Z stiamo parlando, vanno dallo psicologo perché ritengono che sia giusto anche andare, anche quando magari non si hanno tanti problemi, no? E per me è una cosa bella, cioè nel senso, una persona che gli importi dello stato fisico e mentale di se stessi, per me è una bella cosa. Però non tutti la pensano in questo modo, perché alcuni scrivono: non è che ci importa di più, è che adesso ci facciamo un sacco di pippe mentali. E qui aprirei una tra parentesi enorme, perché io dico sì, siamo vero una generazione in cui abbiamo tante paranoie, chiamiamole così, perché tanti vanno in overthink, no? Quando pensano troppo, forse perché un tempo, quello che ci raccontano i nostri genitori e la generazione più vecchia, diciamo, ci raccontano che un tempo si aveva poca roba e quella poca, diciamo, stavano bene così. Adesso il fatto che abbiamo troppa roba, non siamo mai contenti, e su questa cosa, vabbè, non posso darvi torto. Allora, ma non sarà che andate dallo psicologo proprio perché non bevete più? Vabbè, ci ridiamo su, sentiamo, vai.
1: Io invece guardo mia figlia.
0: Sì.
1: Guardo gli amici di mia figlia.
0: Sì.
1: 23-24 anni.
0: Ok.
1: E a me mi sembrano tutti un branco di puntini.
0: No, no,
1: puntini,
0: ma come? Perché?
1: Scusate, ma è un mio punto di vista. Ciao belli.
0: Ciao, un grande abbraccio. Anche lì potremmo aprire una grandissima tra parentesi. Signori, allora, non è che la generazione Z sono tutti color bianco. C'è chi è di colore rosso, chi è di colore verde, chi è di colore blu. Quindi non tutti siamo uguali.

0: saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Studio Più da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di venerdì 4 settembre sulla nostra penisola con ancora un contesto anticiclonico. L'anticiclone è in rinforzo, in ulteriore espansione e determina condizioni di assoluta stabilità sull'Italia ed anche ampi spazi di cielo sereno da nord a sud su Sardegna e Sicilia, ma con caldo in graduale accentuazione. Difatti le temperature diurne già questo venerdì saranno diffusamente prossime ai 33-35 gradi, nella giornata di sabato saranno anche in ulteriore aumento, decisamente ben oltre le medie del periodo. Nelle aree interne del centro si toccano e si superano picchi di 36-37 gradi. Al sud al più soffierà un po' di vento da nord, soprattutto sulla fascia adriatica e ionica. Questo comporterà temperature leggermente più contenute. Ulteriori dettagli vi attendono sulla nostra app Trebi Meteo.
1: Spot. Dal 17 settembre all'11 ottobre torna a Risolandia, presso l'antica Riseria Ferron a Isola della Scala. Ti aspettiamo a Risolandia, in ambienti climatizzati, con le specialità a base di riso Ferron, servizio al tavolo e ogni venerdì musica dal vivo. Risolandia, una tradizione da vivere. In via Torre Scaligera 9 a Isola della Scala, con ampio e comodo parcheggio gratuito. Un omaggio per tutti i clienti.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Cucina, rima. Divano, rima. Armadio, rima. Tavolo, rima. Sedia, rima. Letto, rima. Tutto rima!
4: Fermati!
3: Non riesco!
4: Respira.
3: Rima.
4: Rima arredamenti. Amore a prima vista.
5: Come rima, più di rima, t'amerò.
6: Una grande novità sta arrivando a Curtatone in provincia di Mantova. Dal 3 settembre apre Ipermoda, il primo dei due grandi spazi di questa nuova realtà dedicata allo shopping. Scopri un mondo di stile e convenienza tra abbigliamento, accessori e calzature, con tantissime proposte per tutta la famiglia e prezzi sempre convenienti. Ti aspettiamo in via dei Piemontesi 37 a Curtatone. Ipercasa e Ipermoda, due grandi spazi, un'unica esperienza. Dal 3 settembre vieni a scoprire Ipermoda.
7: Ristorante da Renato, uno dei preferiti da noi di Studio Più. Ti aspetta a mezzogiorno e sera. Oltre a grigliate, fritti di pesce e svariate pizze speciali, lo chef Marco Franzini per l'estate ha preparato piatti come risotto carnaroli con asparagi e robiola, calamarata ai tre pomodori, aglio nero e basilico, bigoli alle sarde di lago. Ristorante Pizzeria da Renato, via Gramsci 61, zona Capolaterra, Desenzano del Garda. Telefono 030 912 11 31.
8: Locatop, il partner giusto per i tuoi cantieri. Il nostro team di esperti ti accompagnerà nella scelta del mezzo più adatto alle tue esigenze a prezzi competitivi. Noleggiamo, vendiamo, formiamo e assistiamo per un servizio completo. Oltre 2000 mezzi per sollevare e movimentare persone e materiali. Vi aspettiamo nelle nostre 16 filiali tra Emilia Romagna e Lombardia. Chiamaci o consulta il nostro sito www.locatop.it e ti sentirai sollevato.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
10: Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

Iniziamo così il party time in collegamento dall'isola più caotica. Di che isola sto parlando? Beh, che ve lo dico a fa, Ibiza! Dal O Beach Music, scaricate le nostre app oppure guardateci tramite i nostri canali TV per vedere questo gran momento che Majestic sta mixando live per noi.

3:38:141:1001, fateci sapere da quale parte del mondo state ballando, cosa state facendo, o semplicemente volete salutare qualcuno, volete fare gli auguri a una persona che oggi compie gli anni, o addirittura volete salutare un amante che si trova dall'altra parte del mondo. Beh, sappiate che in questo momento lo potete fare. Nel frattempo che noi chiacchieriamo, beh, mixa live per noi dal O Beach Music, un locale davvero rinomato e molto bello di Ibiza, Majestic.

0: E andiamo con il party time in diretta da Ibiza. Con questo grande collegamento dal O Beach Music in console, Majestic questa sera tocca proprio a lui alle 19.30. Invece saremo nuovamente in console, sempre da Ibiza. Come sempre i vostri messaggi al 338-141-1001, il nostro amico da Pesaro, sentiamo, vai.
1: Buonasera.
0: Ciao.
1: Da Ibiza. Eleonora Salvi.
0: Ciao.
1: Un saluto a tutti gli amici di Studio Più, Robertino Pesaro, buona serata. E ascolti in campo una bomba.
0: Grazie Robertino, ciao, benvenuto nel Party Time. Salutiamo anche Uliano da Sant'Ippolito, che non manca mai, noi ne siamo grati perché abbiamo tantissimi veterani e ci fa davvero tanto piacere, ogni giorno sempre tanta nuova gente.

0: Il party time è quello di Ibiza, l'appuntamento fisso del giovedì sera, oramai in collegamento dal O Beach Music di Ibiza. Qui nel programma si salvi chi può. Ringraziamo di cuore Majestic e noi nel frattempo faremo una brevissima pausa, lo ricordiamo, anche nella seconda ora ci collegheremo da Ibiza, però alle ore 19:30. Mi raccomando, rimanete con noi.
1: Studio Più, live from Ibiza, in diretta da Ibiza. Spot. www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona

0: Fino a 15.000 euro di incentivo in un'unica soluzione.
1: Gestione pratiche, pagamenti rateali, interessi zero, sopralluoghi e consulenze gratuiti anche in orario serale.
0: Contattaci allo 030 91 31 117 o visita il sito nonsoloclima.com.
2: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo agenti e mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
3: Tre giorni di magia, costumi spettacolari e divertimento ti aspettano. Dal 4 al 6 settembre vivi al Parco Giardino Sigurtà la 20ª edizione del magico mondo del cosplay. L'evento dedicato ai fumetti, manga, cartoons e cultura pop. Migliaia di cosplayer, spettacoli, animazione, concerti e sfilate nella natura in uno dei parchi più belli al mondo. Special guest Giorgio Vanni e Omar Fantini con i Gem Boy. Parco Giardino Sigurtà a Valeggio sul Mincio, Verona. Per scoprire le meraviglie del parco e tutte le info seguici su sigurta.it e su Instagram.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it, telefono 0 45 80 52 953.

un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Si Salvi Chi Può con Eleonora Salvi.

0: magia, devo dire. Un nuovo inizio. Martin Garrix, Ed Sheeran. Quanto mi piace questa canzone. E rieccoci qua. Buonasera. Ben ritrovati, siete in compagnia con Eleonora Salvi. Buonasera, staremo insieme fino alle ore 20. Abbiamo ancora tanti, tanti argomenti, ma soprattutto tanta buona musica. Lo ricordiamo, l'ho ricordato prima, alle 19.30 ci collegheremo di nuovo da Ibiza. Prima è toccato a Majestic dal O Beach Music. I vostri messaggi al 338-141-1001. Sentiamo, vada.
1: Ciao Eleonora.
0: Ciao.
1: Volevo fare un augurio speciale di pronta guarigione al serpente di Toano.
0: È certo.
1: È rimasto senza voce.
0: Ai ai ai.
1: Forza, non mollare.
0: Lo salutiamo il serpente di Toano e gli auguriamo una buona guarigione.

Ci siamo. Allora, signori, sul mio profilo social, il mio profilo Instagram, Salvi Eleonora, tutto attaccato con due A finali, ho appena pubblicato un video, perché ora fa figo fare i video mentre parli, quindi mi sono affidata a un social media manager, ha consigliato così. Vabbè, comunque, bando alle ciance, c'è una breve presentazione delle serate che si terranno questo weekend, quindi se vi va, insomma, andate a vedere.

Online. Era il 2017, quasi 10 anni fa. Allora, com'è? Allora, c'è una notizia che, insomma, non si fa altro che parlarne sui social, no? In Brasile una ragazza, una 29enne, rifiuta di cedere il posto a un bambino e viene filmata a cedere il posto in aereo, no? Del finestrino. E lei in realtà poi ha perso pure il lavoro. Adesso vi spiego meglio. Jennifer, una bancaria brasiliana di 29 anni, è finita al centro di un'accesa polemica sui social, no? Dopo essersi rifiutata di cedere il posto al finestrino da lei regolarmente prenotato, quindi il posto era suo, a un bambino in lacrime, no? Una passeggera ha ripreso la scena e ha pubblicato il video online, scatenando ovviamente un dibattito globale sull'obbligo o meno di cedere i posti a sedere, insomma, a pagamento, no? La virale gogna mediatica e le continue molestie digitali hanno compromesso pesantemente la vita privata e lavorativa della donna, tanto da perdere il lavoro, no? Diciamo che ha successivamente avviato azioni legali sia contro la compagnia aerea che contro l'autrice del filmato sui social, perché ovviamente questa cosa non andava ripresa. E io voglio chiedere a voi, così molto semplicemente, cosa ne pensate di questa cosa che è successa? Secondo voi questa signora, questa ragazza di 29 anni, ha fatto bene o non ha fatto bene? Insomma, diteci. Arriva

0: quanto mi piace quando c'è il dibattito, chi pensa nero, chi pensa bianco. Oh, mi piace, ma su cosa, su cosa? Si parlava di questa ragazza, è successo in Brasile, no? Una 29enne si è rifiutata di cedere il posto, diciamo, a un bambino, il posto a sedere al finestrino dell'aereo, no? E questa povera ragazza ovviamente è stata ripresa, ovviamente, non è ovviamente, una signora ha ripreso il tutto, ovviamente poi è stata denunciata, ha ripreso il tutto, ormai cosa si fa? Ovunque, perché questa cosa capita ovunque, succede qualcosa, cosa fai? Prendi in mano il telefono, è così. Vabbè, comunque... questa signora ha ripreso il tutto e ovviamente questa ragazza di 29 anni è stata derisa da tutti quanti, no? Perché questo bambino piangeva, voleva questo posto e lei a tutti i costi ha detto no, io questo posto l'ho pagato, perché l'aveva pagato, e non voglio. Sentiamo cosa hanno da dire i nostri ascoltatori, vai.
1: Ciao ragazzi, Antonio da Ravenna. Secondo me lei ha sbagliato a non cedere il posto a quel bambino. Però non è nemmeno giusto che sia stata così bombardata e addirittura abbia perso i posti di lavoro. Questo non lo trovo giusto.
0: Vero, vero, esatto, perché poi abbiamo spiegato che avendo fatto il giro del mondo questo video, che è diventato poi virale, l'ha visto anche il suo datore di lavoro e l'ha licenziata, cosa che per me ha avuto poco senso. Vabbè, anche se una persona sbaglia, cioè non è che l'hai fatto nell'orario di lavoro, che vuol dire? Vabbè, comunque ha fatto benissimo, è una questione di principio, non di soldi, ci scrivono. Qui invece da Londra ci scrivono: ciao Eleonora, per me è semplice, vuoi un posto, vuoi il mio posto? 300 euro e te lo do. E Sebastian da Londra. Poi che altro abbiamo? Vai.
2: Allora, io dico sempre che a volte, sì, anche se si ha ragione,
0: sì,
2: fare un gesto gentile verso qualcun altro,
0: sì,
2: può essere d'aiuto, però aveva tutto il diritto di tenersi il suo posto.
0: Vero, vero, vero.
2: Ciao, Michi da Rimini.
0: Ma la domanda di molti è: ma i genitori dove erano?

0: Che bello ascoltare i vostri messaggi vocali. Vedo che comunque tanti hanno pensieri contrastanti. Qualcuno dice che secondo loro la signora ha fatto bene a non cedere il posto al bambino. Invece altri dicono: ma no, vabbè, un bambino è giusto che gli abbia lasciato il posto. Vedi, Patrizio di Cinisello, lui praticamente dice che non tutto è dovuto, no? Quindi secondo lui, secondo Patrizio, è giusto come ha fatto la signora, che non ha sbagliato, no? Ed è vero, questo è anche un insegnamento proprio dei genitori, che tante volte devono insomma insegnare ai propri figli che non tutto è dovuto. Ecco, questo è un messaggio bello. Allora, ciao ragazzi, sono Francesco da Rimini. Secondo me ha fatto bene a non cedere il posto. I genitori del bambino, gli devono insegnare rispetto verso le persone adulte in generale nella vita. Ecco, vedi come si diceva prima, no? Poi ste persone sempre con i cellulari che riprendono cose banali, bla bla bla bla, solite cose, no? Ragazzi miei, sì, perché abbiamo spiegato prima che il tutto è stato ripreso, è diventato virale, insomma, quando non ce n'era bisogno, anche perché diciamo che non ha fatto un gesto bellissimo, però diciamo che è stata un po' derisa da tutto il mondo, signori, non si fa altro che parlare di questa notizia qua. E povera Chris, ha perso pure il lavoro per cosa, dai, che esagerati. Sentiamo, vai.
1: Buonasera.
0: Ciao.
1: Per me ha ragione la signora che non ha ceduto il posto.
0: Sì.
1: Perché i capricci sti bambini di oggi ne fanno tanti.
0: Vero.
1: E se damogli tutte le vinta, è finita proprio. Poi per quel che riguarda il licenziamento, io
0: sì,
1: impugnerei una bella causa contro il datore di lavoro, perché io sono fuori orario di lavoro e faccio tutto,
0: bravo,
1: quello che voglio.
0: Bravo.
1: Mica ero in orario di lavoro.
0: Bravo,
1: ciao,
0: esatto,
1: da Cristiano, l'imbianchino di Ancona.
0: Ma poi voglio dire, sembra che avesse fatto chissà che roba. Eppure, ragazzi, sui social non fanno altro che prenderla in giro e dire che ha sbagliato, perché ovviamente quando vedi un bambino che piange, la prima cosa che fai cos'è? Accontentarlo, no? Allora, ciao Ele, sono d'accordo con chi dice che non è tutto dovuto. Dovevano essere i genitori a intervenire sul bambino. Non trovo giusto la ripresa col telefono. Qua ce lo scrive Maya. Vedo che la maggioranza è che è d'accordo, insomma, con la ragazza. Non era sbagliato quello che lei ha fatto. Eppure.

0: Runaway Lady Gaga. Che bomba. Allora, qua ci scrivono tutta colpa dei genitori, lo sanno che il figlio gli piace la finestra, comprali insomma il biglietto al, vicino alla finestra, no? Al finestrino. Allora, non è detto, perché magari il posto non c'era, non erano esauriti, possono esserci mille varianti. E poi c'è chi si lamenta e dice: ma cavolo, ma quelli che hanno ripreso con il telefono, ma fatevi cavoli vostri. Ragazzi miei, avete ragione. Adesso però le riprese con il telefono, insomma, sono capita spesso e volentieri. Tra l'altro, ora non voglio citare per non fare pubblicità insomma al marchio, ma esistono degli occhiali dove riescono a riprendere il tutto. Quanto mi fa paura questa cosa, mi fa paurissima, perché metti caso che, non so, dico una cosa, faccio una cosa che non voglio essere ripresa e magari è mia insaputa, c'è chi mi sta riprendendo. Io questa cosa non la tollero proprio. E ovviamente magari non ti rendi conto, in tutto ciò ti stavano riprendendo perché avevano questi occhiali che non è che riprendono 24 su 24, cioè devi azionarlo tu con il telefono, però quando riprende il tutto non è che c'è una lucina che ti fa capire che sta riprendendo, non lo puoi sapere. Quindi io trovo che sia una cosa davvero allora siamo molto aggiornati, nel senso che la tecnologia va avanti, però dall'altro canto dico sì, però tutto ciò fa davvero paura, eh. Allora, l'ultimo messaggio vocale è che io in realtà non ne sapevo di questa cosa, però è curioso, sentiamo, vai.
1: Ciao Ele, ciao. Ma i posti neri non si possono cedere, è illegale, la posizione è quella, perché se succede qualcosa sull'aereo non sei identificabile, quindi non si possono cedere i posti. Ciao Ettore, Francesco da Varazze, buona musica!

0: Studio Più Dance Station. Spot.
1: Dal 4 al 9 settembre a Cisano di Bardolino torna la storica Sagra degli Iosei. Specialità gastronomiche, Luna Park, mercatini e ottima musica. Venerdì, la Albi Band. Sabato, in console Walter Master J. Domenica, si balla con Susanna Pepe. Lunedì, Circo Max, tributo 883. Martedì, i Toys Planet Queen live. Mercoledì, la Sangue Blues Live Band. Dal 4 al 9 settembre, tutti alla Sagra degli Iosei a Cisano di Bardolino.
2: Farinon Sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni Farinon Sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, specializzata nella stesura di vernice intumescente resistente al fuoco e impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. Farinon Sabbiature cerca geometra, verniciatori e sabbiatori per assunzione immediata.
3: Sabato 5 settembre preparati a una notte a pieno ritmo con Gardaland Stars Night. Special guest Christian Marchi, DJ Antoine, Molella e tanti altri. Energia pura e attrazioni aperte fino a luna di notte.
4: Dall'11 al 15 settembre torna la storica festa del vino Custoza. Degustazioni, stand enogastronomici, sport, laboratori per bambini e ottima musica. Venerdì, i tre amigos. Sabato in console, Walter Master J. Domenica, la Albi Band. Lunedì, la Diapason Band. Martedì, gran finale con il sound di DJ Dami da Radio Studio Più e spettacolo pirotecnico. Dall'11 al 15 settembre, tutti al Custoza in festa. Sui social digita Proloco Custoza.
5: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e nei

Signori, proprio lui, Alex Mills, qui in console live. Siamo in collegamento dal O Beach Music ad Ibiza, nell'isola, diciamo, più caotica, no? E come sempre i vostri messaggi al 338-141-1001. Allora, io devo chiedere scusa, chiedo venia, perché ho fatto una figuraccia, come sempre, no? Sì, lo puoi dir forte. Vabbè, comunque ho fatto un errorino. Allora, vedi, ciao Ele, gli occhiali che riprendono io li ho, e ti dico che quando fanno foto o video si accende la luce, perciò mi hai di fronte, chi mi ha di fronte, insomma, se ne accorge. Quindi vedi, io in realtà non ci avevo fatto caso che quando, insomma, viene ripreso si accende questa lucina qua. Io pensavo di no, non avevo fatto caso a questa lucina, invece a quanto pare c'è questa lucina, ecco. Meglio così, ovviamente.

Allora, che dire, Ibiza top, ci scrivono praticamente il top del top, tac, spettacolo. Il nostro amico da Varese che salutiamo. Stasera Alex Mills in console, signori, scaricate l'app oppure il nostro nuovo sito studiopiu.net per vedere live il DJ set di Alex. Ma soprattutto le belle, belle, belle fanciulle e i bei fanciulli che insomma si stanno divertendo al O Beach Music in questo momento. Salutiamo Moreno all'ascolto, buonasera. Chi altro abbiamo? Allora, abbiamo Tiziana, Gianluca, Nicolas, Giada, Leo, Gingio e Michael. Weila, che gruppo, che

Uila, qua già ci ospitano per un bel tè caldo. Mamma mia. Fa già così freddo, ragazzi. A Trento. Com'è a Trento? Fa già freddo.

Comunque, scherzi a parte, noi abbiamo preso insomma una casa a Valbondione, che si trova appunto a Bergamo, e in questa zona qua, che comunque è di montagna, io quando vado là, se qui nel lago di Garda ci sono 35 gradi, io non scherzo, là ce ne sono più o meno una ventina, se non qualcosa in meno. E poi immancabilmente piove sempre, piove, piove.

Allora, salutiamo il nostro amico da Modena. Ma che è successo? Cosa è successo? Spero che non sia successo quello che penso io, caro amico. Un grande saluto da Sottomarina. Ciao Simo, grazie mille di cuore. Benvenuto nel Party Time.

Michael Jackson. Vabbè, questa era pessima. Comunque in un DJ set non può quasi mai mancare Michael Jackson, eh? Tra l'altro quando è uscito anche il film, insomma, sono triplicati gli ascolti su tutte le piattaforme digitali dei suoi, insomma, dischi.

0: No, io rido perché qua propongono il tè freddo e Val di Sole dice: ma che freddo, quasi crepa, 30 gradi. Allora, qui a Rovereto c'è un caldo da paura. Ieri che continuano a spruzzare, insomma.
1: Live from Obeach Ibiza, today with the sound of Obeach music, the iconic venue's own

uploading, which I believe is on Complex.

0: O Beach Ibiza.
1: Ringraziamo di cuore per l'intervento, lo ricordiamo, il DJ set di Alex Mills dal All Beach Music di Ibiza. Anche i vostri messaggi al 338-141-1001. Allora, per il nostro carissimo ascoltatore di Modena, io ovviamente ti auguro il meglio. E quando affrontavo delle cose un po' brutte, perché la vita fa parte anche di questo, è tutto un sali scendi, mi avevano detto questa frase che mi ha fatto riflettere molto, ovvero anche la peggior delle cose che ti potesse capitare, insomma, è la più bella cosa che ti potesse capitare. L'ho detta in maniera non molto corretta, però il succo era un po' quello, no? E come dici tu, caro ascoltatore, beh, la vita, insomma, c'è sempre da imparare, ecco. Però forza e coraggio, dai! Una brutta giornata, non una brutta vita.

E al nostro ascoltatore che ritiene che gli aerei, insomma, creano una cappa artificiale, sono sì d'accordo, ma diciamo che non è stato di certo solo l'aereo a creare tutto ciò, sono state tantissime altre cose che hanno creato, diciamo, tutto questo caldo, afa e tutto quanto, ecco. Il clima. Ovviamente la colpa è dell'uomo.

Eccole qua, le tre dell'Ave Maria. Guardale, da Ravenna, vedi, Anna da Ravenna, che a sua volta saluta sua figlia Melissa e l'amicone Golfa. Uè, salutiamo i nostri amici da Modena, che ringraziamo davvero di cuore.

O Beach Music, Alex Mills. Fa figo dire Alex Mills. Alex. Alex il leone. Allora, il party time è quel momento dove tutto è concesso anche inviare dei messaggi che magari, non so, volete salutare una persona che sta dall'altra parte del mondo, un amante, un'amica, un amico, magari volete fare tanti auguri a una persona che compie gli anni o magari fa l'anniversario o è il suo onomastico, che so. Allora, come ha fatto, vedi, Nico da Rimini, che vorrebbe salutare il suo grande amico Timmy. Mauro dalla città dell'amore. Abbiamo anche il nostro Daniel da Castiglione delle Stiviere. Da Polignano a Mare, Ugo, ciao. Come sempre siete in tantissimi e questa cosa ci rende davvero tanto tanto tanto felice.

0: Ci siamo. Allora, saluti da Urciano di Pesaro. La pizza al ritmo di Studio Più è più buona. Guarda, pensa che io stasera mangio la pizza dopo non so quanti mesi che non la mangiavo, perché mi piace la pizza, però non ne vado matta, ecco, preferisco mangiare altro, quindi diciamo che sono rare le volte in cui mangio la pizza. E se la mangio, rigorosamente, wurstel e patatine, insomma, come i bimbi. Che belle parole, cioè belle parole un po' tristi, però è così. Ciao Eleonora, senti cosa ti dico, l'uomo sta distruggendo il mondo, ma prima di distruggere il mondo distrugge se stesso. Ce lo scrive Angela Nazionale presente. E cara Angela, io sono d'accordo. Purtroppo è così. È così. Anche perché una persona direbbe, ma se lo faccio io non è che cambia il mondo. Sì, ma se tutti dovessero pensare come pensa questa persona, allora il mondo non cambierà mai. Se invece ognuno di noi fa quel poco che basta, vi assicuro che il mondo sarebbe sì un mondo migliore. Perché ogni persona può fare anche il suo piccolo, ma insomma nel mondo conta anche il piccolo. Vabbè, comunque basta parlare di cose serie, mo se balla, Allora, è arrivato il momento di... È il nostro vigilante matto, vai.
1: Dai, super presenti, si balla go! Felicissima sera, principe, e salora tutto il popolo di Salvi che può! Sarà controllo di Pescara, sempre presente Gianluca, il vigilante matto, molleggia!
0: Mamma mia quanto mi piace quando molleggia, mamma mia!

0: E quando ti dicono sto ascoltando la musica di Ibiza, ti viene in mente solo, solo, solo questa musica. Abbiamo la nostra Luisa da Chieti che è presente. Ciao Luisa, buonasera. Benvenuto nel Party Time. Prendi il tuo posto, c'è posto per tutti, state calmi, non spingete. Può entrare Luisa, può entrare?
1: Non può entrare.
0: Ah vabbè Luisa, scusami, no, non si può.

Mamma mia, che parole. Il colore blu del mare, come l'acqua che si infrange sugli scogli. Tu mi hai preso a pugni in faccia, tu mi distrai dall'angoscia del mare. Lasci orme che vorrei seguire. Mamma mia! Pelle d'oca, pelle d'oca! Ciao Enrique!

0: Ci siamo, gli ultimissimi dischi, signori. Prima però, direttamente da Londra, il nostro caro amico, vai!
1: Spacca Leonora, spacca!
0: Da Londra, e vai! Ciao!
1: Let's go!
0: Wait, let's go! Put your hands up in the air! Che meraviglia! Allora, Tebaldo da Modena, buonasera, ciao Tebaldo, fai il bravo! Il nostro amico 186. Buonasera, passo e chiudo.

0: ci siamo e concludiamo così il party time.
1: Studio Più live from Ibiza, in diretta da Ibiza.
0: Devo dire, è stato davvero molto bello questo party time, anche quello precedente con insomma Alex Mills dal O Beach Music, insomma nell'isola più caotica, ormai è inutile citare il nome, ma vabbè, lo cito lo stesso, Ibiza. E che dire, è bello perché comunque si ha la possibilità anche di vedere i ragazzi insomma che ballano in questa discoteca, che si divertono, che ascoltano la musica, e noi insomma abbiamo la possibilità di poterla ascoltare live, ecco. Allora, che dire, signori, siamo arrivati alla fine. Io devo ringraziare tutte le persone che hanno interagito con noi al 338-141-1001. Ringrazio anche chi non l'ha fatto ma che comunque è stato all'ascolto. Ringrazio insomma chi è stato qui fino alle ore 19:52, non ancora le 20. Io vi lascerò in ottima compagnia con Alex Castellini con il DTM 92.000. Prima però di lasciarvi in ottime mani, devo ricordarvi gli eventi di Radio Studio Più, ce ne sono tantissimi. Per conto mio parliamo di venerdì sera, domani sera, infatti domani farò solo un'ora di programma, proprio perché poi andrò a Povegliano Veronese per la serata in piazza firmata Radio Studio Più, e domenica sera invece sarò con Graziano Fanelli al Mirella Sunset a Montichiari, sempre qui in zona, quindi saremo vicino. Chi si troverà un po' più lontano potrà insomma andare sulla sezione eventi sull'app di Radio Studio Più, un'app completamente gratuita. Troverà tutti gli eventi sparsi in tutta Italia, perché saremo un po' ovunque, Pescare, nel Salento, saremo un po' sparsi, ecco. Quindi se siete un po' più distanti, beh, sappiate che ci sarà sicuramente un evento un po' più vicino a voi, quindi vi invito insomma a scaricare l'app e andare sulla sezione eventi. Oppure per chi vuole, per chi è un po' più curioso, diciamo che un po' più social, diciamo che mi trova sui social, appunto, a nome Salvi Eleonora, tutto attaccato con due finali, e vi porterò nel mio mondo, vi porterò dietro le quinte della radio, vi porterò a parlare di tanti eventi, insomma tante belle cose. Quindi se vi va, se volete supportarmi, insomma, mi trovate anche sui social. Che dire, mi sono dilungata troppo? Sì, penso di sì. Allora, che dire, vi lascio in ottime mani e fate i bravi, ciao.
1: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte. Spot. Amore, ti faccio un regalo. Questa notte ti porto al Vips Motel e ti sorprendo con la magia e l'atmosfera della Regal Suite. Una vera favola. Con piscina, idromassaggio in camera e...
2: Basta, portami subito.
1: Vips Motel. Cura dei dettagli, intimità, parcheggio individuale, connessione wifi, sky, calcio, Formula 1. Completano l'ottimo servizio all inclusive di Vips Motel. A Lonato del Garda, uscita autostrada A4 Desenzano. www.vipsmotel.it.
3: Wow, Marco, ma che sorriso!
4: Ciao, Chiara! Ho appena finito di curarmi i denti in Denova Fiume, in Croazia.
3: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
4: Ma no! Pensa che ho messo i denti fissi con solo 3.900 euro. E poi è vicino. La clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
3: Dovrei chiamare, ma ho sempre poco tempo.
4: Non serve! Vai su clinicadenova.com, clicchi sull'icona WhatsApp ed entri subito in chat per chiedere informazioni e preventivi.
3: Comodo su WhatsApp, clinicadenova.com. Primo viaggio, visita, panoramica e preventivo sono gratuiti.
5: Una grande novità sta arrivando a Curtatone in provincia di Mantova. Dal 3 settembre apre Ipermoda, il primo dei due grandi spazi di questa nuova realtà dedicata allo shopping. Scopri un mondo di stile e convenienza tra abbigliamento, accessori e calzature, con tantissime proposte per tutta la famiglia e prezzi sempre convenienti. Ti aspettiamo in via dei Piemontesi 37 a Curtatone. Ipercasa e Ipermoda, due grandi spazi, un'unica esperienza. Dal 3 settembre vieni a scoprire Ipermoda.
1: Scriani, il vino per passione e tradizione. Valpolicella Superiore, Ripasso, Recioto e Amarone. Scriani, l'arte del vino. www.scriani.it.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Studio Più da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di venerdì 4 settembre sulla nostra penisola con ancora un contesto anticiclonico. L'anticiclone è in rinforzo in ulteriore espansione e determina condizioni di assoluta stabilità sull'Italia ed anche ampi spazi di cielo sereno da nord a sud su Sardegna e Sicilia, ma con caldo in graduale accentuazione. Difatti le temperature diurne già questo venerdì saranno diffusamente prossime ai 33-35 gradi, nella giornata di sabato saranno anche in ulteriore aumento, decisamente ben oltre le medie del periodo. Nelle aree interne del centro si toccano e si superano picchi di 36-37 gradi. Al sud al più soffierà un po' di vento da nord, soprattutto sulla fascia adriatica e ionica. Questo comporterà temperature leggermente più contenute. Ulteriori dettagli vi attendono sulla nostra app Trebi Meteo. The best music. The dance station.
1: Radio Studio Più. Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM Dance Time Machine 92.000 con Alex Car-

41001 e il nostro sito 90.studiopiu.net. mandate adesso un bel vocale, scegliete o uno o l'altro e nel vocale indicate un brano dance 92.000 che vi piacerebbe ascoltare nel party time delle 20.30 o in quello delle 21.30, perché ve lo mettiamo.

0: studiopiu.net, perché nel party time, il primo che arriva, potresti sentirla, oppure nel secondo. Ripartiremo grazie a Francesco di Trento, l'ho già spoilerato, cosa faccio? Dico anche il brano, sì?
1: Caramba!
0: Daddy DJ!

0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte. Spot.
1: A Cappelletta di Borgo Virgilio Mantova torna la festa di Turtei. Sabato 5 settembre, Miss DJ Band 92.000. Domenica 6, l'orchestra spettacolo Lara Agostini. Venerdì 11, sarà perché ti amo. Sabato 12, Radio Studio Più in diretta nazionale con Alex Castellini e Frankie Gada con DTM 90. Domenica 13, si balla con i Queen Rocks. La festa di Turtei, nel grande spazio eventi di Cappelletta in Festa. In via San Cataldo 1, a Cappelletta di Borgo Virgilio Mantova. Apertura cucine 19.30. Tutte le info alla pagina Cappelletta in Festa.
2: Sabato 26 settembre torna C'era una volta il
3: Florida.
4: C'era una...

0: nazionale audio e video. Prevendite online su Ticket SMS. Sabato 26 settembre, Discoteca Florida. Ghedi, Brescia.
1: Girardi Pubblicità, i cartelli più belli della città. Impossibile non vederli. Colori, formati, grafica, altissima qualità. Per un'alta visibilità, insegne di qualsiasi genere e formato. Segnaletica e arredo urbano pubblicitario. Stendardi e striscioni, allestimenti fieristici in Italia e all'estero. Da 40 anni, la professionalità di Girardi Pubblicità. San Giovanni Lupatoto, Verona. 045 92 50 777.
0: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica la app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Ibiza.

collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

Studio Più Dance Station.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: In occasione delle feste settembrine, dal 4 al 7 settembre, torna la Sagra Paesana di Povegliano Veronese. 4 giorni di divertimento con DJ set, live band, stand gastronomici, cucina locale, drink bar e Luna Park. Ma non solo, anche spettacoli, mostre e area espositiva. Venerdì 4, Radio Studio Più accende la festa con il sound di DJ Dami e l'animazione di Eleonora Salvi. Dal 4 al 7 settembre, ti aspettiamo alle feste settembrine presso le scuole medie di Povegliano Veronese.
3: Goito Beer Festival, venerdì 4 settembre, si apre con Radio Studio Più, la musica di Paromix DJ, special guest Claudio Tozzo, la voce di Nicolò Torielli, sabato 5 DJ Rubens, domenica 6 Remember Fura, la domenica italiana con Rolly e Martin, stand gastronomici, birra e tanto divertimento, Castello di Cerlongo, Goito, Mantova.
4: Sabato 5 settembre, lasciati travolgere dal sound internazionale di Gardaland Stars Night. Special guest, DJ Antoine, Molella, Christian Marchi e tanti altri. Musica, emozioni e attrazioni aperte fino a luna di notte.
5: Da giovedì 3 a lunedì 7 settembre, la Sagra della Madonna della Cintura a Grezzana. Giovedì, The Stoned Band Live. Venerdì, The Strangers in Concerto. Sabato, da Radio Studio Più, The Untouchable Party. Con il sound di Alex Castellini e l'animazione di Ugo Palmisano. Domenica, serata latina con DJ Zanna e la sonora Ola Lola. Lunedì, la Larry Band Live. Si chiude in bellezza con lo spettacolo pirotecnico Piro Fantasia. Dal 3 al 7 settembre, la Sagra della Madonna della Cintura a Grezzana in Valpantena.
3: Studio Più, la dance.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: E iniziamo così questa sera alla grande con L.A. Style, James Brown is Dead. Il nostro party time parte così alle 20.35.

0: Gone Is Dead, LA Style 1991, e c'è già il primo messaggio di questa sera. Sentiamo chi suona al nostro citofono.
1: Comandante Alexa, buonasera, Davide da Conciso, datore di controllo di Desenzano e Garda. Siete entrati nel nostro spazio aereo, quindi autorizzazione all'avvicinamento concessa. Sentiero di discesa libero, livello di volo 2001, giù la punta, quindi sul pezzo di ANDY, Forever With You, Cabin Crew ready for the approach, thank you. Suelta la DJ, ciao.
0: 2001, siamo già sotto la quota minima, e quando arriviamo a 100 tolgo il pilota automatico.

0: Secondo messaggio, do i numeri stasera.
1: Ciao Alex, Beppe di Gela Savona. Ma senti, c'è anche la vocina della Giulia. Bene, caro Alex, mamma mia che caldo oggi, quasi a Savona si crepava dal caldo. Comunque, a parte questo, direi, visto che oggi abbiamo fatto tantissime parole, praticamente nulla, perché non si poteva neanche aprire bocca dal caldo che faceva, il brano di quest'ora, caro Alex, è Bla Bla Bla del grande Gigi Duck. E la pecora canta, ciao ciao e buon allora caldo a tutti.
0: La facciamo cantare la pecora.
2: La pecora canta.

0: Simone che sono al nostro citofono.
1: Ciao Alex, Simone di Arcore. Il mio brano di questa sera è una dedica che vorrei fare alla mia compagna Lale. E beh, io direi che mi fermo qui perché già il titolo dice tutto, oltre anche, vabbè, a tutto il resto del testo, cioè Fragma con Every Time You Need Me. Vorrei salutare Medi TM Besti, tutta la crew, in particolare Rocky, Paolo, Ale da Pistoia e a Tugurare, tutti gli altri. La più classica buona serata, bagaglia, domani, ciao.

0: Every Time You Need Me. Su Studio Più, la Dance Station d'Italia, c'è il DTM 90. Oggi giovedì 3 settembre, sono le 20:46, la temperatura esterna è di troppi gradi, troppissimi, temperatura interna pure, nonostante all'interno abbiamo l'aria condizionata, quindi potrebbe anche andarmi via completamente la voce, avevo dovuto accenderla perché fa veramente troppo caldo. Prossimo messaggio in arrivo, sentiamo chi suona il nostro condizionatore, sentiamo chi suona il telecomando.
1: Buonasera Alex, devo chiedere un brano dei Datura, Will Be One. Grazie, Tony di Pieve Porto Morone.
0: Grande Tony, bentornato e ben ritrovato.

0: caso, un grande saluto a tutti i DTM, sempre numero uno. Stasera voglio ascoltare Candela. Un grande saluto a Venom, Andrew, Paolo, Simone, Davide, Q e tutti i DTM. E la pecora canta, incomincia a cantare, fa fresco. Ciao ciao!
1: Freschissimo Rocky, freschissimo!

ci stava. Noelia sulla Dance Station d'Italia. Va bene, dai. Sono Alex Castellini, cambiamo rigorosamente genere musicale. Andiamo nel 1991, c'è Digital Boy. Ok, alright, questa è la nostra bonus track di questo Party Time. Poi andremo direttamente al secondo Party Time, ma in mezzo ci sono le vostre richieste, quelle che avete fatto con un messaggio di testo. E adesso tira sul volume.

Ok, alright. Sono il DJ della musica a Tenno e sto sul lago di Tenno con le scarpe da tennis. Manca Q, devo farle io le battute sulla musica tecno-tenno del lago di Tenno. Dai, no, si potrebbe fare un festival tenno sul lago di Tenno. Va bene, siamo arrivati in fondo a questo party time. Il lago di Tenno è vicino a Riva del Garda, in cima al lago di Garda. È un bel laghetto azzurro, fantastico per gli amici che fanno turismo nel nord d'Italia. Vi consiglio di andarlo a visitare se siete sul lago di Garda, giusto per dare qualche informazione turistica, perché possiamo anche farlo. Dai, ogni tanto si può, dai. Piccolo break. Che, come dicevo prima, adesso ci sono le vostre richieste con un messaggio di testo e poi il secondo party time. 30 minutes of every hour. The party is here. Party time. Party time. On Studio Q. Your dance station.

al 9 settembre a Cisano di Bardolino torna la storica Sagra degli Osei. Specialità gastronomiche, Luna Park, mercatini e ottima musica. Venerdì, la Albi

0: Ma un tempo, presso Caparetti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
1: Immagina il tuo risveglio con il suono del mare, il profumo dei ginepri e dei limoni. Benvenuto all'Ecovillage Baia delle Ginestre sulla costa sud della Sardegna.
2: Una vacanza unica nella natura, a due passi dalle meravigliose acque turchesi. Eco Village, 50 confortevoli villini bilocali e trilocali per ospitare fino a 7 persone, la piscina, il ristorante, la pizzeria e il centro benessere.
3: Per gli ascoltatori di Radio Studio Più, il 10% di sconto prenotando sul sito baiaecovillage.it, digitando il codice Studio Più.
4: Ti aspettiamo nella splendida cornice di Capo Teulada all'Eco Village Baia delle Ginestre. Info 070 79 68 886.
5: Studio Pew,
6: station of emotion. Everybody listen to Studio Pew all around the world, all around the place, you know. Studio Pew frequency.
7: Studio Pew dance station.
8: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM, Dance Time Machine 92.000, con Alex K.

farti ballare con la migliore musica dance di sempre, quella 92.000. Domani puntata speciale con le vostre playlist. Domani vi aspetto al Palio di Ghedi, andremo a trovare i nostri amici a Ghedi. Poi sabato pomeriggio invece saremo in quel del Lago di Garda, Desenzano, Air Show, grandissimo appuntamento per il Lago di Garda e grandissimo appuntamento con gli aerei che sfrecceranno proprio sopra lo specchio d'acqua del lago. E poi la sera Grezzana, Paglie, Sagro e Sagra della Madonna della Cintura, anche lì grande appuntamento firmato Studio Più, The Untouchable Dance Time Machine 90. Cosa volete di più? Un weekend incredibile. C'è gala Coming to My Life.

0: cose a cui ci dedichiamo, vero?
1: Mi scusi, ma lei sa fare i croissant?
0: Ecco, i croissant mi piacerebbe dedicarmi, ma c'è troppo burro, no? Non è vero. Culture Beat, Mr. Vane. Per fortuna che esistono le brioche, i croissant, i cornetti, tutte queste cose qua per far colazione alla grande, eh?

collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

Salvatore di Varese, state ascoltando Dance Time Machine 90. Ancora ciao a tutti, sono Alex Castellini, il comandante di questo volo. Tra pochissimo c'è il secondo party time, quello delle 21.30, in cui sentirete tutti i messaggi che avete fatto nel primo party time e che non avete ancora sentito in questo party time, perché non è ancora andato. Va bene, il prossimo pezzo lo sceglie Carmella di Cagliari. Ci sono i Datura con From Here to Eternity. No, non abbiamo il dono dello spazio-tempo davvero, ma possiamo andare indietro, ascoltare i pezzi vecchi, ma non possiamo andare nel futuro. Questo non c'è permesso, non c'è sulla tastiera.

0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Questa sera a mezzanotte. Spot.
1: Da giovedì 3 a lunedì 7 settembre, la sagra della Madonna della Cintura a Grezzana. Giovedì, The Stone Band Live. Venerdì, The Strangers in concerto. Sabato, da Radio Studio Più, The Untouchable Party, con il sound di Alex Castellini e l'animazione di Ugo Palmisano. Domenica, serata latina con DJ Zanna e la sonora Ola Lola. Lunedì, la Larry Band Live. Si chiude in bellezza con lo spettacolo pirotecnico Pirofantasia. Dal 3 al 7 settembre, la sagra della Madonna della Cintura a Grezzana in Valpantena.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it. Telefono 045 80 52 953.
4: Dal 17 settembre all'11 ottobre torna a Risolandia, presso l'antica riseria Ferron a Isola della Scala. Ti aspettiamo a Risolandia, in ambienti climatizzati, con le specialità a base di riso Ferron, servizio al tavolo e ogni venerdì musica dal vivo. Risolandia, una tradizione da vivere. In via Torre Scaligera 9 a Isola della Scala, con ampio e comodo parcheggio gratuito. Un omaggio per tutti i clienti.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: telefono, sentiamo chi è.
1: Ciao Alex, Andro da Lindinara.
0: Ciao Andro.
1: Mi stavo chiedendo, ma il bar di TM com'è messo? Perché lo sai Alex, vero che domani sera si riparte, che c'è l'aperitivo, si ritorna ai nostri cari gin punto.
0: È vero, è vero.
1: Dai, fammi sapere.
0: Vediamo,
1: carichiamo. E chiesto per stasera, brano in questione è Java, Show Me The Way. Con

0: Party Time di questa sera. Ancora ciao a tutti, sono Alex Castellini, il comandante di questo volo, e c'è già il prossimo messaggio. Sentiamo chi suona.
1: Ciao Alex, Derek, ADPM fans, Daniele, Davide, Pietro, Simone, Tonight and Dreaming dei Fitti Fitti. La pecora canta, saluto Paolo da Ponzia.
0: Allora te lo facciamo dire dalla pecora, vero?
2: La pecora canta.

0: fornaio numero uno, perché sennò sarebbe br 2. Prossimo messaggio. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Studio Più, volevo chiedere se era possibile ascoltare la canzone di Cappella, Let the Music. Grazie, ciao.
0: Eccola, You Got to Let the Music.

0: You Got to Let the Music. Sono in cappella su Studio Più, la Dance Station d'Italia, all'interno del Party Time di TM90, numero 2 della serata, ma è il numero 3 della giornata, perché ce n'è un altro alla mattina alle 11.30 nel Morning Fever, e vi invito ad ascoltare, oltre che al Morning Fever, anche l'ultimo Party Time, perché lo mixo io insieme al mio amico Walter Massa e un altro party di quelli che spacca veramente di brutto. Un po' come il programma della sera, che poi li scegliete voi, anche quello è tutto a vostra scelta, i gusti, se gusto vuole, cono coppetta. Va bene, prossimo messaggio, sentiamo chi suona.
1: Ciao, mi mettete con

0: sentiamo.
1: Alex, buonasera, sono Pietro da Milano.
0: Ciao Pietro.
1: In questo momento in tangenziale, lavorando, come giusto, tutte bravo. Le sere, col vostro programma. Innanzitutto vi ringrazio per la compagnia, volevo richiedere il brano Angeli Domini di Datura, dedicarlo a tutti gli affezionados del DTM. Un abbraccio, buona serata, un sorriso, ballate, divertitevi. Ciao!

0: qualcosa di, non so, un rombo. No, il rombo no, fa troppo rumore. Dai, prossimo messaggio, sentiamo chi suona, sentiamo.
1: Ciao ragazzi, cioè Alex, ciao carissimo.
0: Ciao Daniele. Volevo
1: fare gli auguri a Davide per il compleanno, scusami tanto. Poi
0: ritardo,
1: saluto
0: ritardo
1: la Elena, Simone, Antonio, Paola, Manu Furetta. E il pezzo dedica di questa sera è Logical Song dei Scooter. Ciao a te, c'è Bey e Breu, la pecora canta. Ciao a te, Bey e Breu. Ciao, ciao.

0: Song, gli Scooter su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Alex Castellini fino alle 22, c'è ancora per poco, c'è il prossimo messaggio, vero? Sentiamo chi suona.
1: Ciao a tutti. Ciao Alex, benvenuti. Scegli tu anche stasera.
0: Sì, vediamo,
1: tranquillamente,
0: vediamo.
1: Grazie mille.
0: Grande Venuto.
1: Un bacione a tutta la grande family del DTM 90. Venu, salutiamo.
0: Salutiamo Venu, se fai scegliere a me lo sai che scelgo Pezzoni. Senti cosa arriva, DJ Herbie, Move Your Love.

0: Move Your Love.
1: Mi scusi, ma lei lascia fare la crema pasticcera, si aggiunge le uova freschissime.
0: Non so più cosa fare col pasticcera, dice solo due frasi, tra le quali quella delle uova, tutte le volte che c'è un pezzo che ha dentro il nel titolo Love. Non c'è niente da fare, dai, Love non è quello, Love in senso di amore.
2: E allora vai che ci siamo, sulle mani tutti.
0: Va bene, chiudiamo col delirio questa sera. Vogliamo far sentire qualche altro personaggio oltre My Alex?
3: La pecora canta.
0: Ecco, ci stava la pecora, poi manca qualcuno, ci sono tutti, l'urlo, anche quello, dai. E così siamo arrivati alla fine di

0: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
1: Spot. In occasione delle feste settembrine, dal 4 al 7 settembre, torna la Sagra Paesana di Povegliano Veronese. 4 giorni di divertimento con DJ set, live band, stand gastronomici, cucina locale, drink bar e Luna Park. Ma non solo, anche spettacoli, mostre e area espositiva. Venerdì 4, Radio Studio Più accende la festa con il sound di DJ Dami e l'animazione di Eleonora Salvi. Dal 4 al 7 settembre, ti aspettiamo alle feste settembrine presso le scuole medie di Povegliano Veronese.
2: A Cappelletta di Borgo Virgilio Mantova torna la festa di Turtei. Sabato 5 settembre Miss DJ Band 92.000. Domenica 6 l'orchestra spettacolo Lara Agostini. Venerdì 11 sarà Perché ti amo. Sabato 12 Radio Studio Più in diretta nazionale con Alex Castellini e Frankie Gada con DTM 90. Domenica 13 si balla con i Queen Rocks. La festa di Turtei nel grande spazio eventi di Cappelletta in Festa. In via San Cataldo 1 a Cappelletta di Borgo Virgilio Mantova. Apertura cucine 19.30. Tutte le info alla pagina Cappelletta in Festa.
3: Per la pubblicità su Studio Più 030 999 1000.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio
1: Più. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80.
2: Questa sera a mezzanotte. Spot. Immagina il tuo risveglio con il suono del mare, il profumo dei ginepri e dei limoni. Benvenuto all'Ecovillage Baia delle Ginestre sulla costa sud della Sardegna.
3: Una vacanza unica nella natura, a due passi dalle meravigliose acque turchesi. Eco Village, 50 confortevoli villini bilocali e trilocali per ospitare fino a 7 persone, la piscina, il ristorante, la pizzeria e il centro benessere.
4: Per gli ascoltatori di Radio Studio Più, il 10% di sconto prenotando sul sito baiaecovillage.it, digitando il codice Studio Più.
5: Ti aspettiamo nella splendida cornice di Capo Teulada all'Eco Village Baia delle Ginestre. Info 070 79 68 886.
6: L'appuntamento più atteso è pronto a tornare. Finalmente riapre il Capretti. Venerdì 4 settembre ripartono al Capretti gli appuntamenti con
7: I Remember Yesterday,
6: la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli, voice Giorgio Forti, guest Elena Camo.
8: I Remember Yesterday,
6: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato.
9: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
10: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio
11: Più. Scarica l'app di Radio Studio Più, ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi, vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne, invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp, trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.
12: At 30 minutes of every hour.
13: Al minuto 30 di ogni ora.
14: Studio Più.
13: Party time.
14: Party time.
13: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
12: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: Ehi, una domanda. Ti lanceresti con un paracadute che 9 volte su 10 funziona?
6: No!
5: E sceglieresti un depuratore d'acqua qualsiasi che 9 volte su 10 funziona bene?
6: No!
5: Allora scegli solo il purificatore d'acqua IVM, sempre connesso a una centrale di controllo.
7: Monitoriamo ogni giorno la qualità della tua acqua. Parola di Alfredo Garisto.
5: Info su ivmacqua.it.
7: Acqua garantita? Acqua super garantita!
5: Solo su ivmacqua.it.

0: questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Studio Più da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di venerdì 4 settembre sulla nostra penisola con ancora un contesto anticiclonico. L'anticiclone è in rinforzo, in ulteriore espansione e determina condizioni di assoluta stabilità sull'Italia ed anche ampi spazi di cielo sereno da nord a sud su Sardegna e Sicilia, ma con caldo in graduale accentuazione. Difatti le temperature diurne già questo venerdì saranno diffusamente prossime ai 33-35 gradi, nella giornata di sabato saranno anche in ulteriore aumento, decisamente ben oltre le medie del periodo. Nelle aree interne del centro si toccano e si superano picchi di 36-37 gradi. Al sud al più soffierà un po' di vento da nord, soprattutto sulla fascia adriatica e ionica. Questo comporterà temperature leggermente più contenute. Ulteriori dettagli vi attendono sulla nostra app Trebi Meteo.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot. Goito Beer Festival, venerdì 4 settembre, si apre con Radio Studio Più, la musica di Paromix DJ, special guest Claudio Tozzo, la voce di Nicolò Torielli, sabato 5 DJ Rubens, domenica 6 Remember Fura, la domenica italiana con Rolly e Martin, stand gastronomici, birra e tanto divertimento, Castello di Cerlongo, Goito, Mantova.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.

0: nazionale audio e video. Prevendite online su Ticket SMS. Sabato 26 settembre, Discoteca Florida, Ghedi, Brescia.
1: Girardi Pubblicità, i cartelli più belli della città. Impossibile non vederli. Colori, formati, grafica, altissima qualità. Per un'alta visibilità, insegne di qualsiasi genere e formato. Segnaletica e arredo urbano pubblicitario. Stendardi e striscioni, allestimenti fieristici in Italia e all'estero. Da 40 anni, la professionalità di Girardi Pubblicità. San Giovanni Lupatoto, Verona. 045 92 50 777.
2: At 30 minutes of every hour.
3: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
2: The party starts now.

Radio Studio Più è sempre con te. A Brescia, sui 92.7 e 93 MHz. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, una serata speciale con I Remember Yesterday, la più bella musica anni 70-80. Da questo momento in poi, alzate il volume e...

Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

Hai voglia di ballare? Hai voglia di divertirti? Per questo ci siamo noi. Noi di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E qui la musica non si ferma.